come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

0: prima che sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: E prima che sia giorno di questo lunedì, noi siamo qua. Ben trovati, Valerio Ventura con voi, buon lunedì. Saremo insieme per le prossime due ore. Dobbiamo cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Questo lunedì siamo al 15 di giugno, quindi insomma tante cose importanti. Stanno per finire le scuole, sta per finire la stagione radiofonica. Insomma, tante cose importanti nel corso di questa settimana.

un panino al salame. Non so se a quest'ora potrebbe essere l'ideale, non lo so, perché dipende dalle abitudini, insomma, diciamo che magari chi sta lavorando di notte e che magari sta per finire il turno potrebbe anche essere un panino al salame a quest'ora per fare colazione, un po' presto, però va bene lo stesso. Ci sono gli Earth, Wind & Fire ora.

È sempre bello risentire la musica dei Beatles, in questo caso con Hard Day's Night, uno dei classici. Diciamo che quando arrivano i Beatles sono quei pezzi che conoscono un po' tutti, anche se magari non si conoscono le parole, comunque fondamentalmente sono quelle canzoni che un po' tutti almeno una volta nella vita hanno sentito. Questo è Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi. Ci stiamo stiracchiando ancora perché siamo ancora in piena notte, quindi dobbiamo cercare di carburare con voi.

La carriera delle Destiny's Child cominciò un po' in questo periodo, con questa canzone del 2001, sono passati 25 anni, da qui hanno spiccato il volo con carriere soliste, entrambe, tutte e tre le artiste, perché c'è Beyoncé, c'è Michelle Williams, c'è l'altra, che non mi ricordo adesso come è l'orario, non mi ricordo il nome, però insomma ci hanno regalato anche delle altre cose interessanti, soprattutto Beyoncé. Bentrovati nel nostro appuntamento di oggi, questo

Nice to meet you, come disse lui Miles Smith in questa sua canzone di qualche anno fa che abbiamo voluto risentire. Bentrovati nell'appuntamento con Prima che sia giorno, buon lunedì, ospitiamo anche Bruno Mars che ci rallegra con Chunk

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Village People, la loro canzone, quella intitolata San Francisco, uno dei classici per quanto riguarda la musica di fine anni 70, la musica dance soprattutto, loro che sono stati un po' il simbolo di questo genere, che ci hanno veramente rallegrato con tanti successi, vedi YMCA, vedi anche In the Navy, insomma successi che ricordiamo ancora adesso nonostante siano passati tantissimi anni.

Gli America con noi leggendari, con la loro canzone Horse with No Name, 1971, forse è una delle canzoni più famose per quanto riguarda questo gruppo. Come sempre diciamo, la possibilità di richiedere la vostra canzone come disco sveglia, basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079-449-9537 e vi prenotate per il prossimo appuntamento utile, in questo caso domani, e ci chiedete con quale canzone vorreste essere svegliati domani tra le 4 e le 6 e noi ve la metteremo come disco sveglia, in maniera che vi svegliate alla grande, ok? Ci sono i Blue Fathers adesso con questa Let's Funk Tonight.

Che bello poter andare a lavorare a quest'ora e poter cantare questa canzone di Vasco Rossi, perché effettivamente è un inno che quasi tutti conoscono, perché è veramente una delle pietre miliari del grande Vasco, che ci ha regalato questa bella canzone e tante altre ovviamente, però questa mattina abbiamo voluto cantare questa e sicuramente molti di voi l'avranno fatto anche a quest'ora, ne sono straconvinto. Ora c'è Frank Stallone che riapprezziamo con la sua Far From Over.

lunedì abbiamo bisogno di quella carica particolare, perché si sa che un giorno effettivamente così il primo della settimana si è un pochino galvanizzati dal weekend che è finito, però sta per ricominciare insomma questa settimana, quindi c'è bisogno di canzoni come questa di Bob Sinclar intitolata Someone Who Needs, che abbiamo così voluto risentire. 10 anni fa usciva questo pezzo. Per continuare col ritmo abbiamo scelto chi se non lui, Ricky Martin.

Taylor Swift che ci parla di quest'estate crudele per quanto riguarda quest'artista. Era il 2023 quando usciva questa canzone, era proprio l'estate di quell'anno, fu un successo enorme. Tra l'altro proprio in questi giorni è uscito anche il singolo nuovo di quest'artista, insomma, che non ha bisogno di grandissime presentazioni, un grande fenomeno di questi ultimi anni. C'è la musica di Tony Esposito ora, un salto indietro con questa Kalimba de Luna.

l'energia di Calvin Harris, la sua musica e la voce di Dua Lipa in questa One Kiss che abbiamo riapprezzato, uno dei successi dell'estate di qualche anno fa, era il 2018 quando usciva questo pezzo. Anche la penultima canzone di oggi, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, ci risentiamo più tardi, è una risentirci, ci risentiremo a mezzogiorno con Riccardo per l'appuntamento con i tre tenori, quindi solo io e Riccardo quest'oggi, e tra poco c'è Ruben per l'appuntamento con la Moca, quindi vi aspetto. Da Valerio è tutto, grazie per l'attenzione e a dopo, ciao!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate. Come state in questo lunedì mattina? Una bellissima giornata, quella che si appresta ad iniziare, con il cielo si vede l'alba che sta iniziando ad arrivare. Caldino questa mattina, perché quando sono uscito erano più di 20 gradi, però c'era su un po' di arietta, quindi questa mattina, stanotte, meno, si è dormito bene. Parlo per quel che riguarda il sottoscritto, spero che anche voi abbiate dormito bene. Buongiorno alla Ruby, buongiorno a Jamin, buongiorno a tutti coloro che sono già collegati e che scrivono al nostro numero WhatsApp 079 449 9537. Vado subito a vedere cosa dice Via Swiss. C'è già un po' di traffico tra Mendrisio e Lugano Sud. Questa qua la segnalazione, il posto è sempre quello. Come avete passato questo weekend? Weekend di mondiali, weekend estivo, ci sarà qualcuno sicuramente andato a fare il bagno al lago, in tanti avranno guardato la partita della Svizzera, quel retrogusto un pochettino amarognolo, però devo dire che c'era in giro veramente tanta gente per quel che riguarda tutti gli schermi dove si faceva vedere le partite, così era una grande festa. Questa mattina si sono ancora concluse delle partite, ma per quel che riguarda il mondiale, tra un'oretta inizierà il nostro programma dei mondiali con Sombrero. Sarà un programma che cambierà durante le prossime settimane, si alterneranno le voci. Questa mattina partiranno Marghe e Maxi B come di consueto e poi alle 8 arriverà Michael Casanova dagli Manforte. E quindi ci sarà di che ridere, ci saranno vari premi, ci saranno cose da vincere, ci saranno anche delle belle sorprese, quindi restate sintonizzati e sintonizzate così su Radio 3. Dopo vi racconto due o tre cosine di questo weekend, ma partiamo subito con la musica e lo facciamo tornando indietro ai primi anni 2000 con i Black Eyed Peas e la loro I Got a Feeling. Solitamente quando parte questa qua, parte un macello, nelle feste, tutti che cantano, che saltano. Vediamo di farlo partire anche questo lunedì mattina. Un po' di spinta, un po' di carica.

I Black Eyed Peas, intanto stanno già arrivando delle foto magnifiche da Lugano, dove si vede l'alba in corso, magari di qualche minuto fa. E adesso Diego invece ne ha mandata una da Torre Val di Blegno, dove siedono le montagne, dove siede il cielo blu, le cime che sono così illuminate dai primi raggi del sole. Adesso ve le faccio vedere, se seguite su Teleticino. Durante la prossima canzone, quella degli U2, Song of the Future, uscita in questo 2026, quindi l'ultima fatica di Bono e compagni, potrete vedere queste meravigliose foto. Poi andremo a fare la nostra consueta rassegna stampa. Sono anche gli ultimi 3 giorni di lavoro dei maestri, i docenti, delle maestre. Beati voi.

Il traffico è intenso in direzione nord sulla 2, soprattutto fra il raccordo di Mendrisio e Melite Bissone, ma ne parleremo dopo. Adesso andiamo con la nostra rassegna stampa di quest'oggi, in questo lunedì 15 di giugno. Partiamo dal Corriere del Ticino e partiamo da Lugano Marittima. Dopo i problemi che c'erano stati nelle scorse settimane, si è deciso di così stringere un po' i bulloni della sicurezza e i primi tre giorni, quindi giovedì, venerdì, sabato, sono stati molto belli, come diciamo la politica ha sottolineato, soprattutto Roberto Badaracco, che ha detto c'è stato un effetto tangibile, la pulizia dell'area è migliorata, quindi stati moltiplicati gli agenti di sicurezza. Intanto se ne discute anche sui social della questione. C'è chi dice bene, se arrivati a questo punto è perché la gente non va più per divertirsi ma per cercare problemi, e qualcun altro dice beh, se comunque non si riesce a garantire l'accesso a una zona pubblica è sintomo che magari la manifestazione sia arrivata al capolinea. Adesso vedremo, la situazione verrà monitorata, fanno sapere dal municipio, e si deciderà poi come procedere. L'estate è ancora lunga. Facciamo un salto indietro e andiamo al 79. Pensate che un carrello della spesa, così come vengono definite, quindi tutti i prodotti, perché affinché una famiglia possa mangiare per una settimana, costava 88 franchi nel 79, adesso siamo attorno ai 130, ma quello che viene sottolineato è che una volta con i salari, diciamo, si potevano acquistare due carrelli della spesa senza impattare troppo sul bilancio familiare, mentre oggi, grazie anche ai discount che hanno fatto abbassare i prezzi e tutte queste cose qua, i carrelli della spesa, chiamiamoli così, che possono essere acquistati sono tre, e di conseguenza questo, dicono, è un miglioramento, sebbene la stessa spesa costa molto di più. E poi chiudiamo parlando di TikTok, forse il social per eccellenza. Che cosa succede? Una nuova ricerca ha sottolineato che ci sono diversi problemi con l'algoritmo che dovrebbe proteggere i minori, perché subito dopo che si fanno determinate ricerche l'algoritmo inizia a mostrare dei contenuti sempre più estremi e che in alcuni casi potrebbero causare dei problemi ai più giovani, alle più giovani o alle persone che sono magari un pochettino più fragili. Questa ricerca, è stato detto, deve servire un po' così da lanterna anche per la politica, per cercare delle soluzioni che proteggano i nostri giovani. Ecco, detto questo, è cosa buona e giusta. Tra poco andremo a fare un punto sul traffico, ma prima c'è ancora la musica meravigliosa di Radio 3i, adesso con Gianna Nannini. Beh.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Ristorante Grotto Certa. Mangi bene, stai contenta.
4: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
3: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai porcetta.
5: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
6: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
7: L'infotraffico.
8: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico intenso, in questa mattinata c'era qualcuno che si chiedeva se fossero già iniziati gli orari estivi, perché c'è parecchio traffico tra l'area di servizio di Coldrerio e Lugano Sud, quindi siamo sulla A2 e anche tra il Gaggiolo e la A24 a Stabio. Questi per il momento sono i punti caldi del cantone. Vedo che c'è parecchio traffico anche verso il Ponte Diga prima dell'uscita di Melide Bissone, venendo verso nord. Il traffico è veramente molto molto intenso. Niente di nuovo, traffico pendolare, diciamo, e le zone sono sempre quelle. Ma se notate qualcosa di diverso dal solito, 079 449 9537.

0: Nothing on You, Bruno Mars featuring B.O.B. e noi andiamo a vedere che cosa ci dicono le stelle.
1: Astrotris.
0: Partiamo, terzo segno in classifica quest'oggi, abbiamo la bilancia, eh? Sono favoriti i colloqui e le trattative per voi, bene anche rapporti e collaborazioni, attenzioni a firme e parole, cioè quell'assegno magari non firmatelo. L'acquario in seconda posizione, la luna amica fino a stasera favorisce incontri e proposte, sul lavoro siete efficaci, l'amore invece è un pochettino più freddo. I gemelli, prima posizione, con luna e sole nel segno, le idee danno visibilità, bene il lavoro e i contatti, ma evitate le dispersioni, eh? Attenzione. Quarto posto, abbiamo l'Ariete, una giornata utile per accordi e pratiche. Controllate i dettagli, ma arrivano risposte positive per voi. Bene. Leone, quinto posto. Sole favorevole e luna amica aiutano anche qui contatti e trattative sul lavoro. Il fascino e le ambizioni sono in crescita. Poi il Cancro, sesto posto. Mercurio vi aiuta nel lavoro. In serata la luna è nel segno, le emozioni saranno più evidenti. Il Toro, settimo posto. È un buon momento per colloqui e questioni economiche. In amore pesano freddezze e distanze. Lo Scorpione, ottava posizione, una serata migliore con la luna favorevole. C'è chiarezza sul lavoro, meno fluidità nei rapporti sentimentali. Il Capricorno, nono posto, chiudete presto le questioni importanti. In serata si farà più tesa nei rapporti e nelle collaborazioni. Poi abbiamo i Pesci, al decimo posto. Fino a sera possibili ritardi ed errori, poi clima migliore per chiarimenti e accordi. La Vergine, undicesima posizione, la luna e il sole sono contrari, servono attenzione e pazienza, verificate ogni dettaglio. E chiudiamo con il Sagittario, la luna opposta fino a sera crea tensioni nei rapporti. Amore vivo, ma non semplice, quindi anche qua bisogna avere un occhio di riguardo. E noi continuiamo con la musica. Adesso arriva lui, Ed Sheeran, con la sua Camera, uscita lo scorso anno.

Chi vede su Teleticino, appunto, che sta guardando la radio, vede che mi siedo normalmente, salto, sto in piedi tutto il tempo. Solamente questo weekend, cioè ieri, abbiamo fatto una bella passeggiata e la sento un pochettino nelle gambe. Abbiamo fatto una bella passeggiata in Valmorobbia, che comunque è abbastanza selvaggia per suoi determinati aspetti. E c'era, beh, questo sentiero, sì, un po' saliva, un po' scendeva, ma niente di, cioè, non da far cordate o cose del genere, non preoccupatevi. Ma chiaramente, seguendo il sentiero, sì, c'erano dei punti di salita e c'erano delle scale anche poi da fare, poi anche in discesa. E lo sapevo quando lo stavo facendo, ho detto: domani le gambe saranno un po' come dei piccoli tronchetti, effettivamente così. Ma la cosa più bella di queste giornate, no, quando fai una passeggiata, che arrivi in alcune zone dove chiaramente è molto più fresco, in montagna, c'è l'ombra, senti il venticello. Poi siamo arrivati praticamente a Sant'Antonio, metà valle, e dovevamo tornare indietro. Guardiamo gli orari della posta, c'era una posta che sarebbe arrivata da lì a 20 minuti, quindi ci siamo presi un gelato, abbiamo aspettato la posta. È stato veramente qualcosa di che non era un po' che non lo facevo in caso, quelle cose che fai magari un pochettino di più durante l'estate, ma era veramente un andare lento, nel senso che ti prendi il tuo ritmo, quel gelato lì te lo gusti perché hai fatto le tue fatiche, anche quando trovi le fontane, no, per riempire la borraccia. Sono tutte delle piccole vittorie e tutto ha un gusto diverso, no? Anche l'acqua, quando la bevi, che c'hai una sete micidiale, ti sembra di bere qualcosa di buonissimo, di eccellente, e il gelato, appunto, era squisito oltremodo. Lì seduto aspettare che arrivasse la posta, poi con la posta si scende, ultimo pezzettino a piedi, e poi arriva a casa e dice: ok, adesso devo fare ordine in casa. Succede sempre così, però devo dire che l'estate mi piace molto per queste passeggiate, anche dei giretti così, partendo da casa semplicemente. Ogni tanto ci dimentichiamo in che posti meravigliosi noi viviamo. Tant'è vero che tanti amici d'Oltralpe germanici che poi vengono qua anche a aumentare il traffico, però tutti noi andiamo in vacanze, quindi il traffico lo aumentiamo, ma vengono qua perché è un bel posto e se no andrebbero altrove. Quindi ogni tanto dobbiamo ricordarcelo anche noi. Adesso arrivano i Coldplay.

0: sia Diego che Manu dicono effettivamente è vero, vi riassumo i messaggi che dicono abitiamo in posti magnifici, pienamente ragione. C'è Diego dice a me quando scendo, arrivo al lago, vedo certi luoghi, non mi stanco mai, così come Manu che lei preferisce la montagna e al posto che il lago sono i laghetti alpini, dice siamo stati ai laghetti di Chiera, anche lì posto meraviglioso, bisogna faticare un pochettino di più, e poi aggiunge aiuta molto fare stretching, tirare le gambe e il magnesio. Allora Manu, non ho fatto né uno e non ho preso nemmeno il magnesio, quindi oramai la prima volta devo anche un po' soffrirla, no? Che fai la passeggiata, dopo andrà meglio. Ho fatto un po' di defaticamente o così scendendo, ma visto che ero fermo da un pochettino, è normale anche che mi faccia un po' male, ma funziona, non è che... Ho avuto dei mali alle gambe peggiori per delle idee più malsane delle passeggiate. Poi ti trovi in quelle situazioni che sei lì a metà e dici cosa faccio? Torno indietro da dove sono venuto? No, per orgoglio no, vado avanti. Però delle volte è impegnativa, continuiamo noi con la musica, anzi ci separiamo brevemente e poi torniamo per l'ultimo sorso di Mocha e dopo arriveranno gli amici in affitto che da quest'oggi saranno i Sombreros.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
4: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
7: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.

0: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.

E c'era qualcuno dopo Jess Glynn che chiedeva: ma che passeggiate, il fatto che non sono riuscito a sentirlo? Beh, in sostanza abbiamo fatto la Via dell'Acqua. Se andate su internet e cercate viadellacqua.ch, tutto attaccato assieme, vi esce il percorso. È una via che, insomma, che diciamo ricalca quello che è un sistema anche di condotte in Valmorobbia, che chiaramente era iniziato anni e anni fa, adesso è stato modernizzato. Ci sono anche dei cartelli che ti spiegano un pochettino, no, che cosa succede. E noi l'abbiamo fatto al contrario, quindi con c'è subito una salita da fare se lo fate normalmente come viene indicato, che sia abbastanza impegnativa, ma poi ormai siete arrivati al punto più alto e poi è tutto quasi così un pochettino in discesa, però diciamo più o meno in pianura, e poi c'è l'ultima discesa. Noi l'abbiamo fatto al contrario, perché siamo partiti da casa in sostanza, ma molto molto bello, può essere fatto anche con dei bambini. Vi consiglio prima di tutto però, andate sul sito, vedete, così vi fate un'idea anche del percorso. C'è il profilo altimetrico, c'è scritto tutto, quindi non potete sbagliare. Adesso arriva lui, Fulminacci, con la sua Maledetto Me.

Maledetto me. E noi siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata della Moka in questo 15 di giugno. Tra poco partirà la nuova trasmissione che sa già di estate, sa un po' di mondiali, sa di divertimento con prima Marga Maximi, poi arriverà il buon Michael Casanova a partire dalle 8. Si chiama Sombrero e sicuramente vi farà ridere. Ci saranno anche tanti premi da vincere, quindi andate tranquilli che ci sarà modo di giocare, di divertirsi. Noi ci lasciamo con Ligabue in questa mattinata. Ci risentiamo puntuali domani. Intanto ecco, vedi la Dani che dice va bene, grande, la cercherò su internet, che così vi fate un'idea effettivamente di che passeggiata è. Però appunto non è assolutamente, è alla portata di tutti, alla portata di tutti. Si possono imparare anche delle cosine, ci sono i cartelli che spiegano. Ciao!

0: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da... Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
1: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: 2 minuti e sono le 7, buongiorno.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di pace e firmeranno l'intesa questo venerdì in Svizzera. L'annuncio è stato dato nella notte dal Pakistan, paese mediatore del conflitto, dopo intensi negoziati tra le parti che avrebbero ora concordato un cessate il fuoco immediato e permanente su tutti i fronti, compreso quello in Libano. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha confermato questa intesa, arrivata peraltro nel giorno del suo compleanno. Ora le votazioni federali. L'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni è stata bocciata dalla popolazione con il 54% dei no. Festeggiano dunque l'esito delle urne anche l'economia e i sindacati. Sentiamo allora nell'ordine il presidente della Camera di Commercio ticinese Andrea Gheri e il segretario regionale di Unia Gian Giorgio Gargantini.
5: L'abbiamo ribadito a più riprese, ci sono settori in grosse difficoltà già ora che non riescono a reperire la manodopera per poter far funzionare le proprie aziende, e non poter far funzionare le proprie aziende vuol dire automaticamente una perdita di benessere per tutta la comunità.
6: Un pensiero a tutte quelle famiglie di lavoratori e lavoratrici che si sono sentite ancora una volta accusate ingiustamente di tutti i mali e che possono respirare, il loro statuto non sarà peggiorato, non torneremo indietro di 40-50 anni nella storia sullo statuto di stagionale, ed è un risultato importante, ed è un risultato che assumiamo anche, penso che la campagna coraggiosa fatta dal mondo sindacale della sinistra abbia avuto un peso importante in questa votazione oggi, e ne siamo contenti.
4: Non soddisfatti dei risultati sono chiaramente i promotori dell'iniziativa. Sentiamo allora il consigliere agli stati democentrista Marco Chiesa.
7: Io credo che uno degli elementi che dobbiamo ancora valutare, al di là delle prospettive, che mi sembra assolutamente interessante ragionare su che cosa avverrà, quindi accordi bilaterali, però anche la partecipazione che c'è stata. Se pensiamo ad esempio che durante le recenti votazioni per quello che riguardava ad esempio i 200 franchi bastano, la partecipazione in Canton Ticino al 58%, noi oggi riscontriamo un 50-51%, significa che non siamo stati in grado di mobilitare, meno in Canton Ticino. I cantoni della Svizzera tedesca, al contrario, venivano e sono stati ed erano molto più toccati dalla tematica della sovrappopolazione dei 10 milioni, e lì hanno reagito in un'altra maniera, quella è un'altra dinamica dove le città hanno prevaricato, a mio modo di vedere, le campagne, nell'esercizio democratico evidentemente.
4: Ricordiamo anche l'altro tema in votazione federale, la modifica di legge sul servizio civile, che è stata accolta con il 52,4% dei sì a livello cantonale, respinta invece con il 70% di no. L'iniziativa per il rimborso delle cure dentarie, accolta con il 74% di sì, la neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari. In chiusura, inizia oggi il G7 di Evian al via appunto oggi, in un clima di tensione dopo gli scontri di ieri a Ginevra tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine, in particolare nella zona della stazione dove è stata incendiata anche un'automobile nei pressi della sede dell'ONU. Circa un centinaio le persone in stato di fermo.
2: Ragazzi, buongiorno, stavo dando un occhio, non ho la sigla del traffico, quindi se faccio avanti... Finiamo
3: no,
2: nella sigla.
3: La facciamo su qua, ti va bene?
2: Sì, diamo un'occhiata insieme, dai, perché... E cara grazie, con l'occhio me lo sveglio. No, ho notato che no, e lo vedi anche tu, Maxi?
3: No, no, non c'è. Allora, se vuoi, do uno sguardo io, visto che ho qui lo schema. Allora, sulla 2 c'è già il classicissimo, quello in direzione nord, tra l'area di servizio di Coldrerio e Lugano Sud. Il traffico è fortemente rallentato.
2: Sì.
3: E poi, tra Bizzarrone e Genestrerio, anche in questo caso, ci viene segnalato traffico, però, da Via Suisse. Dagli ascoltatori, al momento, nessuna segnalazione.
2: Ok, non so se hai notato Gianni come sul pezzo quella base giusta.
3: Con quella di Cars, no, come si chiama? Supercar.
2: Ciao Giallo, grazie.
3: Ciao Giallo, grazie mille.
2: Allora, Gianni, adesso devi abbassare un attimo, però perché è un momento importante. Io penso che la maggior parte dei nostri amici in affitto, perché vivono ancora gli amici in affitto, non è che non c'è il programma e non ci sono loro.
3: Ah, non sono stati spenti tipo Truman Show?
2: No.
3: Ah,
2: dici e li hanno modificati.
3: C'è tipo Pino che prende il posto di Sonia.
2: No. Però ho notato che c'è stata della grande confusione. Cioè, e quindi che fine fate? E chi ascoltiamo al mattino? Ci siamo spiegati male, mi sa. Facciamo un minimo. Via sta canzone, vai.
3: No, allora, il concetto è: torneranno gli amici in affitto? Quello non si sa, perché ancora non si sa.
2: Bravissimo.
3: Ma noi qui
2: fisicamente siamo vivi e siamo qua.
3: Ci siamo.
2: Sempre dalle 7 alle 10, ma con un programma diverso.
3: Giusto.
2: Ok? Per farvi capire un attimo di cosa si parla, io andrei con la sigla nuova.
3: Quella nuova.
2: Vado, eh?
3: Non è proprio come la nostra.
2: No, no.
3: È diversa.
2: Diciamolo, no.
3: No.
2: Però
3: c'è.
2: Sì.
3: C'è.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno. E da Raiffeisen, in campo con te.
3: Vai con la sigla, vai.
2: Sì. Vado?
3: Vai. Lo so che... Eccola.
2: Oh! Basta.
3: Beh, quando uno dice,
2: ho capito.
3: Abituati a 3 minuti di sigla.
2: Sì, ma cosa facevamo? Una coreografia?
3: No, fammi dire una cosa. Allora, grazie mille a Luca Ventura perché si è occupato lui.
2: Bravo, Luchino.
3: No, c'è da dire, bel lavoro come sempre. È stato più stringato, ha detto: ragazzi, bravi voi con i vostri 10 minuti.
2: Sì, perché siamo noi che abbiamo voluto strafare con la nostra.
3: Bravissimo.
2: Che è diverso.
3: Bravissimo.
2: Va bene, quindi un programma diverso.

0: Fermi, no! Non c'è ancora stata, vero?
1: No, no, no, c'è stata. Ah. Risultato, beh.
0: Ma a qualcuno comunque ha fatto piacere.
1: Ad altri no. Brava, continua. Ad altri sì, ad sì, altri sì. No, perché dipende. Meritato, tra l'altro, risultato.
0: Ma guarda. Dipende dai punti di vista, eh.
1: Allora, ti do un'infarinata io. Svizzera contro il Qatar. Doveva essere un po' la partita non materazzo, perché non c'è niente che su cui ti
0: aspetta,
1: puoi adagiare.
0: Aspetta, Gianni Bassa. Materasso?
1: Materasso, sì.
0: In che senso?
1: La partita quella facile, quella dove ti
0: sdrai. Ah, ok, si dice materasso, ok.
1: Ma non è che si dice.
0: Ah, lo diciamo noi.
1: È slengone.
0: Ok.
1: Invece no, è finita 1-1.
0: Sì.
1: Tantissime occasioni per la Svizzera, ma al 95esimo il Qatar, inciampando, altro è caduto contro, ha fatto gol 1-1. Oh! Sì, quindi non iniziamo proprio col sorriso.
0: Però non abbiamo perso, siamo pari.
1: Eh sì, però è una partita che a meno 3-0 devi portarla a casa.
0: Ma se cosa succede se si fa pari? Cioè, chi passa?
1: No, no, chi passa? È lì il problema. Vengono eliminate tutte e due. Col pareggio si scioglie. Niente. Sono due squadre. Infatti, la Svizzera è via. È andata. Forse verrà ripescata l'Italia al posto della Svizzera.
0: Ma no, mi avevi detto di no.
1: No, guarda che... adesso siamo ancora, Marche, nella fase a gironi, cioè. Non devi per forza vincere e basta.
0: Ho capito.
1: Puoi anche pareggiare, puoi addirittura anche perdere e magari qualificarti lo stesso.
0: Ok.
1: Capito?
0: Però mi istruite step by step. Sì. Ragazzi, poi ci presentiamo, perché in effetti non abbiamo neanche detto come ci chiamiamo. Scusatemi, ieri una nostra ascoltatrice, Stefania, mi ha scritto che hanno giocato la Germania e Curaçao.
1: Sì, esatto.
0: Curaçao purtroppo non ce l'ha fatta.
1: Nel senso, sono ancora vivi,
0: Sì, però penso sia fuori.
1: Perché la Germania passa in vantaggio.
0: Ah.
1: Curaçao, anche lì non si capisce come, pareggia, cosa che non era... pensabile.
0: Sì.
1: Poi in realtà la Germania ha dilagato e ciao.
0: Beh, comunque questo non era il dettaglio importante.
1: No,
0: volevo dirvi un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Ragazzi, nel Curaçao c'è un giocatore,
1: il tuo ex,
0: che si chiama Margherita.
1: Ma va. Sì. Uno però.
0: E beh,
1: è un tizio.
0: Cioè, si chiama come me. È un tizio.
1: Margherita è più un cocktail il Margherita.
0: O forse Margherita. Ma non me la aspettate, no, ho la foto. Intanto ci presentiamo, ciao, io sono sempre la Maxi Zanatta, stavo dicendo.
1: Io sono la Margherita B.
0: No, sapete perché sono stanca, cos'è successo?
1: È successo?
0: Ragazzi, ieri il mio treno era in ritardo di 2 ore. Due.
1: Come mai?
0: Perché per presenza di persone...
1: Dove?
0: Non identificate
1: sui binari.
0: Sui binari.
1: No.
0: Allora fermati di lì, fermati di là, che dico... Ma proprio la domenica. Se la vuoi fallo un altro giorno.
1: Ma fallo il sabato.
0: Fallo di notte. No?
1: Sì.
0: Quindi ragazzi, poi tutte le coincidenze. Sapete che qua da noi in Svizzera le coincidenze sono a distanza di 2-3 minuti. Che ogni volta dici: mi dai il tempo di fare almeno il passaggio del binario?
1: Passare sotto, andare su, sì.
0: Quindi in 2 ore ho perso 1600 coincidenze.
1: Okay.
0: Poi dovevo recuperare la macchina, mi lì. È stato un disastro.
1: Delirio.
0: Fermi,
1: delirio.
0: Eccola qua.
1: Sì,
0: Margherita.
1: Ma va?
0: Sì. Sì, ragazzotto di colore, bel ragazzotto. Con le treccine.
1: Ma Margherita è il cognome o è il nome?
0: E cosa mettono sulla maglia? Il soprannome?
1: No, metto... Ma di solito nome e cognome, no. Cognome.
0: Lì c'è solo Margherita.
1: Ah, questa è così.
0: Sì.
1: Va bene, io partirei con la musica. Come avete capito, Sombrero, il nuovo programma che prende spunto dai mondiali, ma poi si divagherà.
0: Sì, vabbè.
1: Non siamo soli, c'è qualcun altro dopo dalle 8 via.
0: Beh, lo sanno ormai.
1: Sì, Nico. Michael Casanova ci raggiungerà. Mi aspetto che entri almeno o a cavallo o a Cavaldonato, non si guarda in bocca.
0: Hai ragione. Comunque, Ricky Primi e Cotillon questa mattina, ma come tutte le mattine insieme, tra figurine non panini. E beh, ho detto se no.
1: Sì. Dopo ne parliamo delle figurine. Sì.
0: Costumini. Ne abbiamo per tutti.
1: Cappellini.
0: Borsa.
1: Borsettine.
0: Sì.
1: Tutto ini.
0: Dai. Io. Tutto ini.
1: È veramente piccolo,
0: Va bene, allora io fossi in voi starei con noi e se volete interagire, il numero. Anche se abbiamo cambiato il programma, non è cambiato.
1: Lo dico?
0: Eh sì.
1: 079 449 9537. Ho dovuto collegare il cervello.
0: Oddio, sembra una canzone tipo d'addio. È già finito il programma?
1: Signori, è stato piacevole.
0: È stato carino, vero?
1: Non è neanche fatto male.
0: Ciao!

0: Tu sei una che comunque quando fa shopping, fa shopping. Cioè, ci dai dentro o no?
1: Allora ragazzi, ma io vado nei posti cheap.
0: Vabbè, chi se ne frega, cosa
1: spendi?
0: No,
1: nel senso, quando vado faccio tanti acquisti, ma perché vado in posti dove costa poco.
0: Però prendi tanto lì, ravani.
1: Esempio, si possono fare nomi di brand, sì.
0: Ma penso sì.
1: Cioè, prima di andare in vacanza ho bisogno di 5-6 vestitini leggeri.
0: Ecco, ecco.
1: Ok, lo faccio. Dove sono, scusami?
0: Chi?
1: Ecco, beh, lo faccio.
0: Sì.
1: Però raga, tipo da Tallywell, che so che vado con 100.
0: Sì.
1: Se l'altra ha comprato una manica, io ho comprato 10 vestitini.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Con lo stesso prezzo.
1: Sì.
0: No, perché leggevo che in Corea del Sud, Corea del Sud che tra l'altro partecipa al mondiale,
1: Corea, sei sicuro?
0: Sì, sì. Quella del nord e l'altra, te la ricordi? Quella dove
1: Corea,
0: non...
1: no, lì no.
0: Lì non si gioca.
1: Però Corea del Sud sono molto sul pezzo per la skincare.
0: Ah, sì.
1: Sai che sono brand ambassador di un.
0: Quale?
1: Di prodotti.
0: Perché a casa ho Morbio che con la skincare coreana, ciao, ho perso la testa.
1: Ipoda.
0: Ma va? Adesso glielo dico.
1: Sì.
0: Magari.
1: Corea del Sud. Ma no, ma l'ho scoperto tipo 2 anni fa.
0: Ma dai.
1: La mia amica Carla torna dalla Corea del Sud, impazzita, viaggio incredibile, le fa. Uno dei motivi per i quali sono andata in Corea del Sud è che c'è una cura per la skincare incredibile, hanno dei prodotti pazzeschi.
0: È
1: da
0: vero.
1: Quando? Poi dopo è esplosa la moda.
0: Sì, adesso c'è.
1: Capito?
0: Dappertutto.
1: Ecco, ma ai tempi non era così.
0: Vabbè, ieri ho fatto un calcolo, 120 franchi di skincare in totale.
1: Ci sta.
0: Ogni tot. Ci sta, è un
1: sì, purtroppo
0: giusto?
1: Sì. Sì, sì, sì.
0: Vabbè, perché c'è la crema che va sulla crema.
1: Sì.
0: La crema che toglie la crema prima,
1: sì,
0: che hai messo sulla crema.
1: Certo.
0: E poi la crema che toglie tutte le creme.
1: E la crema che ti fa penetrare meglio la crema.
0: Sì, esatto.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: la crema che ti apre i pori,
1: sì,
0: li saluta,
1: sì,
0: gli dà un bacio e se ne va.
1: E vabbè, poi la chiude, sì, sì.
0: Vabbè, queste cose qua. Ma io volevo parlarti della Corea del Sud perché i giovani ricorrono sempre più ai cosiddetti dopamine sites.
1: Dopamine site.
0: Cioè i negozi online fittizi che replicano l'intera esperienza dello shopping, quello vero.
1: Non ho capito.
0: Quindi in Corea del Sud sono talmente fuori per lo shopping, perdono veramente stipendi, è una cosa anche grave.
1: Sì, diventa una malattia. Perché,
0: soprattutto i giovani perdono il cozzone. E allora cosa fanno? Va bene, te lo faccio fare lo shopping, però su siti fittizi, uguali, identici a quelli originali.
1: Oddio, sì, Gianni, sì, cambia. Allora forse ho capito, cioè ti illudo che sia un sito per fare shopping. In realtà dietro c'è tua madre che ti controlla. E non vendono nulla. Cioè tu metti nel carrello 3 felpe e un paio di stivali.
0: Sì.
1: Ma non esistono.
0: E paghi anche. Cioè,
1: no.
0: No, paghi, cioè la carta comunque la... Non dico la strisci, ma la metti i numeri.
1: Come se fosse un videogame.
0: Bravissimo.
1: Dove a quel punto ti proietti, ti sembra di fare shopping, ma non lo stai facendo.
0: Quindi cosa succede? L'appagamento di aver acquistato, l'appagamento di dire
1: della mossa,
0: ho speso, cioè ho veramente,
1: sì,
0: ho preso,
1: sì.
0: Ecco, c'è, ma poi non spendi niente in realtà, perché vai in un nulla, perché è fittizio il sito.
1: Oddio.
0: Anche se è vero. Sì, e a quanto pare funziona. Navigazione, carrello, acquisto, senza che l'utente spenda davvero nulla, ecco, come forma di gestione dello shopping compulsivo hanno invaso la Corea del Sud di questi siti che niente, sono nulla. Curarli alla base no.
1: Però fanno... scusatemi, a me la cosa preoccupa. Allora, se state con noi, vi devo raccontare una cosa che avevo scoperto quando avevo il programma sui tradimenti. Vi ricordate?
0: Sì.
1: Che ve l'avevo detto? Ok, ragazzi.
0: Cosa?
1: Non sarete più le stesse persone dopo che ve l'ho raccontato.
0: Perché?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Cioè, esiste il sito finto dove esiste molto peggio.
0: Ma va.

0: partendo dal fatto che in Corea del Sud curano lo shopping compulsivo con dei siti fake, la nostra Margherita Zanatta, stranamente, perché mi suona strano, pensavo che tutto fosse finito con Amici in affitto, invece no, ha un aneddoto particolare.
1: Allora amici, ascoltate qua. Praticamente, posso usare le stesse basi di Amici in affitto o non posso?
0: Ma sì, correva l'anno... Beh...
1: No, fermi.
0: Ora?
1: È una cosa attuale.
0: Ah.
1: Cioè, è una realtà che c'è.
0: Ah.
1: Tu mi racconti dei siti finti, io vi racconto questa roba qua.
0: Attuale.
1: Siete pronti?
0: Bene. Sì, sì.
1: Cioè, io l'ho scoperto anni fa, ma c'è ancora. Vado.
0: Ma che ste pause non fanno benissimo.
1: Eh no, ma è per farvi capire. Cioè, volevo creare un po' di suspense.
0: La stai creando.
1: Praticamente, un giorno mi scrive una signora.
0: Signora.
1: Durante il programma notturno. E mi dice, guardi, in realtà esistono dei posti, so che c'è in Italia, in Svizzera non lo so, ma non è solo in Italia, cioè a livello europeo ce ne sono un po' di situazioni simili, dove praticamente c'è la scuola per adulti. Fermi, voi direte, beh, ma è normale, quando vuoi recuperare,
0: ma fai l'università, fai, anzi.
1: No. E lei mi dice, guardi, lei non ha idea di quanti quadri aziendali, posizioni comunque di un certo spessore, a furia di subire dal punto di vista della posizione, sai, delle responsabilità importanti,
0: cioè, lo stress, il peso.
1: Ecco, per sdrammatizzare, per levare questo peso dalla giornata,
0: cosa fanno?
1: Alla sera diventano bambini. E io, ma in che senso, scusi? Li accogliamo, li facciamo cambiare, gli mettiamo il pannolone. Ascoltate,
0: ma esiste veramente?
1: No, ragazzi, io ho chiamato. Avevo chiamato durante la puntata questo posto perché ho detto, sentami, scusi, ma noi non possiamo rilasciare troppe dichiarazioni. Ho capito, ma mi dice semplicemente
0: se esiste.
1: A quel punto, poi, mettendo giù, avevo fatto chiamare dal mio amico Inzino, fingendo
0: di voler
1: partecipare. Certo, cioè,
0: posso mettere il pannolone anch'io?
1: Intanto al telefono era, ma com'è andata la giornata? No, ragazzi.
0: Ah, è così?
1: Ragazzi, no, ma qui ridiamo e scherziamo.
0: Cioè, nella vita,
1: ma
0: questo, diciamo, gestisce
1: quadro aziendale.
0: Tipo,
1: adesso metti il nostro CEO.
0: Lascerei stare.
1: Vabbè.
0: UBS.
1: UBS. Sì.
0: Riceviamo meno denunce.
1: Sì.
0: Però alla sera.
1: Sì. La sera o comunque al pomeriggio vanno, si cambiano, mettono il pannolone. C'è la culla, grande dimensione per adulti. Ci sono le ragazze che li fanno giocare. C'è la pausa pisolino. Sai quando dopo pranzo hai la pausa pisolino?
0: Tipo asilo.
1: Sì, tipo asilo. E diceva, guardi che tantissimi uomini rinascono grazie a questa situazione.
0: Ma scherzi.
1: Perché comunque ritrovano il loro io adesso. Non ve la so spiegare, non l'ho capita allora, figuratevi adesso.
0: Se ci fosse in Svizzera una scuola così e qualcuno di voi, così, casualmente, ne sa, ci dia l'indirizzo.
1: Asilo per adulti, forse si chiamava.
0: Sì, sì.
1: Asilo per adulti.
0: Ho capito.
1: Cantano la ninna nanna, prendono... Ragazzi, se voi cercate asilo per adulti, cerca su Google e vedete le immagini, a parte che non so chi si sia fatto riprendere in tutto questo... Uomini anche di 2 metri col pannolone, con il biberon in bocca. Stai guardando?
0: Ho scritto asilo per adulti, mi è uscito. Repubblica e Canton Ticino, 2 punti.
1: No.
0: Protezione dell'adulto.
1: Ah no, peccato.
0: Però è così.
1: Cioè,
0: il termine asilo per adulti. Ah, è vero, perché asilo potrebbe essere asilo politico.
1: Ah, politico,
0: Ho pensato.
1: Certo.
0: Adesso correggo, correggo. Non c'entra con l'accoglienza degli adulti, no?
1: Però questo per dirvi che oltretutto voi direte, vabbè, dai, quanto verrà a costare? Raga, costa più che un abbonamento in palestra.
0: Perché una vacanza ti rigenera comunque fisicamente, credo, se ci vai.
1: A quanto pare loro sono contenti.
0: Ciuccio? Ciuccio si usa il ciuccio.
1: Ciuccio è come?
0: Oh,
1: sì, sì.
0: Anche i giochi di legno.
1: Poi alcuni di loro si sono innamorati delle
0: maestre. Ma
1: maestre.
0: Capita, quello capita.
1: Però io dico, sì, ho capito. Tu ti innamori della maestra e va bene, ma la maestra che ti sta tirando su come se avessi 2 anni, dove trova la voglia? Dai,
0: perché altro è, non è che puoi dire è sexy questo, no.
1: Jason Derulo,
0: asilo di corpo, minimo.

0: Ma amici col cappello, ma sapete che questa cosa in realtà esiste da tantissimi anni?
1: Aspetta, siamo gli amici col cappello.
2: Sì. Sì. Pensate che quando Massimo ha detto che ci saremmo chiamati Sombrero, io non avevo neanche capito che fosse una mossa di calcio, Cioè, quanti lo sapevamo? Cioè, quanti lo sapevano di noi?
1: Sombrero. Poi ce lo facciamo spiegare da Michael, che
2: vabbè.
1: Essendo stato un calciatore.
0: Ma amici col cappello, ma sapete che questa cosa in realtà esiste da tantissimi anni. Adesso non so lì dove racconta la Marghe, ma mi è venuto in mente anche un vecchio episodio che ha più di 10 anni di CSI. Chiedetemi di quale. CSI. E che c'era appunto questo uomo qui, non so se da affari, che aveva una stanza segreta in casa sua dove sembrava una nursery a grandezza gigantesca.
2: Sì.
0: Era per lui che era un adulto col pannolone,
2: pittura,
0: voleva bere il latte. Non vi dico quale. Comunque.
1: Ciao. Certo. Ciao.
2: Ragazzi, sì.
1: Infatti qualcuno chiede, ma c'è anche l'allattamento? Credo no, perché lì si scade nel porno.
2: Non lo so. Allora, sapevo di sì con latte artificiale.
1: Sì, ma non tra
2: no,
1: te.
2: No, quello si scade
1: in altre cose.
2: Tra l'altro, bravi, mi avete ricordato, c'è stato un servizio delle Iene a riguardo.
1: Ne hanno parlato loro?
2: Sì.
1: Ho capito. Allora, io intanto ho trovato un sito. Esiste veramente?
2: Sì.
1: Non è che hai detto una fake
2: ma
1: news.
2: Ma no, raga, ma non mi permetterei mai.
1: C'è da dire che giocano, come hai detto tu, si mettono tutti in cerchio come i bimbi, pastelli, scrivono e intanto cantano le canzoncine dei bimbi.
2: Ma secondo voi...
1: E il coccodrillo
2: come fa?
1: E intanto c'è quello che è CEO di una banca, quello che è il generale di un esercito.
2: Ma secondo voi è un po' come il mood scambisti, cioè che se si conoscono, si guardano e... io non t'ho mai visto qua. E tu nemmeno.
1: Ah, è una
2: cosa. Dubito che tu vada fiero che arrivi al lavoro con la valigetta dentro il pannolone, il ricambio le.
1: Però,
2: no.
1: Altra domanda. È un po' come entrare in una loggia massonica, cioè una volta che sei dentro ti aiuti a vicenda.
2: Secondo me sì.
1: Quello è quello dell'asilo di Cadro.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch. New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
5: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
5: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: certe sorprese.
1: Beh, amore mio, ma ecco. Max,
0: sì,
1: ma vieni che ci sono due belle ragazze. Ma sei sposato, porco zio?
0: No, sì, bastava dire sei sposato senza aggiungere. No, non sono sposato, ma sono felicemente in coppia, ecco.
2: Sì?
1: Ecco, no, che se ne frega della firma. La firma non vale un cavolo.
0: No,
1: ecco.
0: È vero, la firma non vale.
2: Scusatemi, possiamo fare un applauso a quella che è la nostra?
1: La firma.
0: Niente.
1: La firma non vale niente, basta volersi bene.
0: Brava, giusto. Senti un po', Bianca, io ho un po' di domande per
2: è
0: te.
2: È tornata,
0: posso?
2: Bianca.
0: Posso?
1: Amore mio, dai, dimmi.
0: Allora, intanto, stai seguendo il campionato del mondo di calcio, non te ne frega niente?
1: E come no, non c'è l'Italia. Ma che me ne frega che non c'è l'Italia.
0: Ma non tieni neanche, non so, il Brasile, la Svizzera, per dire, oppure la Francia o Curaçao.
1: No. Io tifo per qualche uomo che non trovo.
0: La sento affamata.
2: Beh, però scusami, Bianca, c'è comunque un bel vedere seguendo il calcio. Ti puoi un po' lustrare gli occhi.
0: Tanti bei ragazzi.
1: E io cosa me ne faccio a questa età?
0: Le vuole toccare?
2: Cosa me ne faccio?
1: Io voglio toccare, voglio vedere come lei c'è peli sullo stomaco.
0: Ma che schifo.
2: Senti, Bianca, che poi devo chiamare Carlo Monti. Una cosa importante. Prima stavamo raccontando con Maxi che esiste un asilo per adulti dove praticamente...
1: Ma dove?
2: È in giro, qua no, in Svizzera non c'è.
0: No, in Svizzera non c'è. No.
2: Una a Torino sicuro.
0: Sì, a Milano.
1: Ma io non va.
0: O in Germania.
1: Non vado a Torino.
2: Beh, no, però per dirti, ci sono i vertici aziendali che vogliono essere trattati come dei bambini, quindi col cambio del pannolone, il biberon.
1: Anch'io vorrei trattata come una bambina,
2: ecco.
1: Col biberò in bocca.
0: Ti piacerebbe come cosa?
1: Come no? Sono sola, io voglio qualcuno, trovatemelo.
0: Perché troviamoglielo. Farlo?
2: Sì,
0: è vero, hai ragione.
2: Beh, anche uomini e donne hanno fatto la versione over.
0: Dimmi,
1: non fa per me.
2: No.
0: Che età vorresti? No. Tra che età e età? Cioè, dai 50 in su?
1: Io amavo il Danny, non mi ama più.
0: Lo so, ma Danny è occupato, sai come lui.
1: È occupato, è la bambina, sua donna. Margherita, dai che lo troviamo, vieni a bere sto caffè.
0: Portagli un amico,
1: Max. Venite?
0: Sì, ti porto un amico. Te ne portiamo tre o quattro e tu scegli.
1: Dai, Viganello, che trovi tanti amici che ti ascoltano.
2: Sì, va bene.
0: Tiro a indovinare al vecchio Torchio?
1: Sì. Max. Tanti amici che ti ascoltano, tu ne hai un'idea.
0: Ah, ma va.
1: Non hai un'idea.
0: Riempiamo lo stadio.
1: No, è la verità, non prendermi per il culo.
2: Ecco.
0: È certo che è in forma.
2: Senti, infatti, volevamo sapere se fossi in forma. Mi sembra di sì.
0: Mi sembra di sì.
2: Vado a chiamare Locarno Monti, ti vogliamo bene,
0: ti
2: Bianca.
0: Vogliamo
2: ciao.
0: Un mondo di bene. Ciao, Bianca.
1: Mio. Ciao, amore.
2: Ciao, Bianchina.
0: Non prendermi per il.
2: No,
0: è vero, è vero, è vero, è vero.
2: No.

0: Ti vieto nel modo assoluto di chiedere a chiunque ci sia dall'altra parte del telefono se vuole partecipare a un asilo per adulti. Te lo vieto, eh?
1: No. Ah. No, poi con Guido della Bruna non mi permetto.
0: C'è Guido. Ecco, lascialo in pace.
1: Magari con Nicola Gobbi avrei potuto farlo. Guido, buongiorno, benvenuto nel nuovo programma. Questo si chiama Sombrero, eh?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno Guido, buongiorno, buongiorno. Guido, tu lo sai che sombrero non è solo un cappello? Perché io non lo sapevo.
0: Sombrero è anche una
2: Che cos'è?
0: È una finta calcistica dove la palla passa sopra, al di sopra dell'avversario. E niente, poi uno va via, va in porta.
1: Vedi che non lo sapevi neanche tu? Non è così?
2: No, non sono un grande appassionato di calcio.
0: Ho capito.
1: Vedi?
0: Sei più per l'hockey, Guido?
2: Un po' di più, sì, ma neanche okay. Lì è...
0: Non sei uno sportivone.
1: È più, no, è un appassionato di meteo, punto.
0: Sì, beh, quello... Proprio che passione lì è la professione. Sì, è vero che si mischia.
1: Capito,
0: con la
1: ormai c'è quell'amore lì.
0: Senti, abbiamo cambiato anche la sigla della meteo, tipo sombrero?
1: Secondo me
0: quello?
1: No, però possiamo provare a sentirla e vediamo insieme.
0: Sentiamo.
1: Vado.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
1: Sombrero.
3: Previsioni del tempo.
0: Ho aggiunto sombrero alla fine per far sembrare nuova. Allora, Guido, ci racconti un po' questa settimana che inizia proprio oggi, siamo un po' incuriositi. Io ho letto da qualche parte tanto caldo, aumentano le temperature.
2: Sì, esatto. Sì, possiamo dire settimana all'insegna dell'alta pressione, anche se c'è qualche piccolo intervallo, qualche piccolo dettaglio, come ad esempio quello di questa mattina. Abbiamo della nuvolosità che si è formata sotto vento dalla cresta alpina e tocca soprattutto i Grigioni, ma in parte anche il Ticino. Visto che il sole sorge proprio da quella parte, avremo in questo momento il sole leggermente ostacolato. Però non sarà così tutto il giorno, dunque passeremo a tempo prevalentemente soleggiato fra qualche ora e le temperature arriveranno massime attorno ai 29 gradi. E poi, come dicevi giustamente, le temperature tendono a salire nei giorni successivi, forse con ancora una pausa domani abbiamo ancora della nuvolosità in transito ad alta quota che potrà schermare un po' il sole ancora una volta, quindi giornata abbastanza soleggiata con massime intorno ai 28 gradi e poi da mercoledì dovremo arrivare a passare tranquillamente i 30, mercoledì possiamo andare fino a fine settimana, ecco, incluso con una serie di giornate prevalentemente soleggiate con temperature in rialzo, appunto come dicevo, verso i 31, anche 32 gradi e un rischio di rovescio temporali pomeridiani che all'inizio è piuttosto basso, poi potrà aumentare un po' soprattutto a partire da venerdì, quindi potrà magari svilupparsi qualche temporale soprattutto nelle Alpi che, viste le temperature, penso possa anche essere il benvenuto, potrà portare magari qualche temporaneo raffrescamento. Però ecco, non sono in vista a perturbazioni ben organizzate per tutto il periodo in cui facciamo la previsione, quindi per una decina di giorni.
0: Okay. Beh, dai, ci stiamo.
1: Sì,
0: dai, su.
1: Per ora ok.
0: Grazie Guido. Cosa vuoi dire?
1: Beh, d'altronde non è che questo si possa cambiare, eh?
0: Vuoi?
1: No.
0: Tra l'altro io mercoledì ho il drive-in per, sai la grandinata quella che è devastante del Mezzogiorno?
1: Sì.
0: Oh, ci infilano uno dietro l'altro in queste settimane. Il perito è lì, tu passi con la macchina, gibolloni, li vede.
1: Ah, cioè si va tutti insieme?
0: E beh, quando le macchine sono migliaia, per forza, poverini, sì, sennò come fanno a gestire?
1: Ah.
0: Però ho dovuto chiamare 4 giorni fa, l'assicurazione ti dice, vabbè, se sei coperto o no, poi ti dice, guardi, abbiamo questi appuntamenti, dove la incastro?
1: Oddio.
0: Guido, ti è mai capitato di fare un drive-in? A me è la prima volta.
2: Non mi è mai capitato, per fortuna, no.
0: Perché tu hai il garage, lo so già. Sei fortunato.
2: Oppure la macchina era posteggiata in un posto lontano dalla grandinata.
0: Quello è buono.
1: Spesso capita che tu hai il parcheggio, ma quella sera lì è parcheggiato fuori, dicendo... Guarda, capita, domani mattina, guarda, ma è un
0: domani
1: classico.
0: Presto,
1: peggio mi sento.
0: Ho capito. Grazie, Guido. Buon lavoro a tutta la squadra.
2: Anche a voi, grazie. Buona giornata.
1: Ciao.

0: Va bene, allora amici, è giusto dare un attimo, mettere un attimo i puntini sulle i, visto che abbiamo fatto un'oretta dalle 7 alle 8.
1: Sì.
0: Tra poco arriva Michael. Chiudiamo la parentesi legata all'asilo per adulti.
1: Sì.
0: Ok? C'è, è tutto vero, esiste ed è ipergettonato. Voilà.
1: Voilà.
0: Ok.
1: A posto.
0: Quindi sappiate che se qualcuno vi viene a raccontare al mio capo frequenta l'asilo per adulti,
1: esiste.
0: Esiste.
1: Tra l'altro, se qualcuno volesse partecipare, perché noi continuiamo a ridere e scherzare, a prendere in giro la gente, ma magari qualcuno ne ha bisogno. Vi dico solo che il tutto parte alle 11:30, perché ho lo schema.
0: Ah, scusami, è il programma?
1: Il programma. 11:30 mezzogiorno accoglienza, ci vuole mezz'ora per accoglierti.
0: Beh, se sono in tanti.
1: No, in realtà la legge proprio di questi asili è massimo 6-7 per volta.
0: Ah.
1: Perché vogliono curarti ben bene, perché ne hai bisogno effettivamente.
0: Sì.
1: Poi da mezzogiorno alle 13 giochi e coccole.
0: Ci sta, beh, hanno bisogno di affetto.
1: Dalle 13 alle 14 baby lunch. Con pappette e omogeneizzati. Guarda che
0: beh, certo è vero, perché poi mica mangiate le puntine.
1: Non arrivate
0: è
1: però
0: chiaro.
1: A stomaco vuoto perché è uscita la sera che sta
0: no.
1: affamati. Cioè, 14:30, 16:30.
0: Pisolino.
1: E cambio, perché hai il pannolino, vi ricordo che...
0: Ah, scusami, quindi loro non vanno in bagno?
1: No, no.
0: Oddio.
1: E no, fanno lì, solo che...
0: Oddio.
1: Solo che quella di un bambino... È un tot, quella di un adulto.
0: Ci siamo capiti, andiamo avanti.
1: Beh, alle 16:30 saluti. Ma saluti come? Ognuno per la sua porta.
0: Beh, saluti, verrà una finta mamma a prenderti?
1: No, no.
0: Non è che esci, sei sul tuo Porsche e te ne vai?
1: No, viene tua moglie, che tra l'altro cambia versione. Non è più tua moglie, ma è tua mamma. Che importa.

0: ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Letto, sedia. Letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
6: Ciao Marco, tutto bene?
7: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
6: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
8: Carrozzeria Cell System.
7: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
8: Cell System.
9: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
10: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
11: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
12: Un minuto e sono le 8. Buongiorno.
13: Ticino News Mattina.
14: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Questo è Ticino News Mattina, come sempre in diretta. Oggi al mio fianco Barbara Venneri.
15: Buongiorno a tutti.
14: Iran e Stati Uniti hanno raggiunto, partiamo da qui, un accordo di pace. Firmeranno l'intesa questo venerdì in Svizzera, a Ginevra. L'annuncio è stato dato nella notte dal Pakistan, paese mediatore del conflitto, dopo intensi negoziati.
15: È previsto un cessate il fuoco immediato e permanente su tutti i fronti, compreso quello in Libano, e l'apertura dello stretto di Hormuz. L'intesa è stata confermata dal regime iraniano e anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che dovrebbe incontrare nei prossimi giorni al G7 di Evian il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
14: Con lui dovrebbe discutere della possibile tregua con la Russia, e la presenza dei leader delle 7 maggiori economie liberali al mondo alimenta la possibilità di trovare una via percorribile anche per il conflitto russo-ucraino, oltre che per quello in Medio Oriente.
15: Vertice di Evian che si apre oggi in un clima di forti tensioni dopo gli scontri di ieri a Ginevra tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine, in particolare nella zona della stazione dove è stata incendiata un'auto e nei pressi della sede dell'ONU.
14: Secondo la polizia cantonale, al corteo terminato verso le 19 hanno partecipato circa 20.000 persone, mentre gli organizzatori parlano di 60.000 presenze. Circa un centinaio di persone si trovano tuttora in stato di fermo in vista dell'apertura di un procedimento penale.
15: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alle votazioni di ieri, perché i quotidiani propongono analisi e commenti. Iniziamo con l'iniziativa democentrista No a una Svizzera da 10 milioni, bocciata alle urne con il 54,8% dei voti.
14: Il nostro paese non sarà dunque il primo al mondo a mettere un tetto massimo alla popolazione, perché al voto è stato ritenuto un rimedio estremo, unilaterale e dannoso per far fronte ai problemi posti dalla crescita demografica. Così esordisce Giovanni Galli sul Corriere del Ticino, specificando che è stato anche respinto un nuovo attacco alla libera circolazione delle persone.
15: In questo caso il tema dell'immigrazione è stato collegato con problemi concreti sentiti dalla popolazione, come gli affitti o il sovraffollamento dei trasporti pubblici. Non a caso, scrive Galli, anche respinta, l'iniziativa ha incassato il 45% dei consensi. Ciò dimostra che ha ottenuto sostegno anche in ampi strati dell'elettorato non democentrista e che ha quindi toccato un disagio diffuso.
14: Ed è proprio su coloro che hanno votato sì, quasi un cittadino su due, che si concentra l'editoriale del direttore di Radio 3 Eteri Ticino, Sasha Dal Col.
16: L'UDC ha perso, ma sarebbe un errore archiviare la questione con un'alzata di spalle. I democentristi hanno la capacità di intercettare paure e preoccupazioni della popolazione. Lo fanno però con iniziative molto incisive, troppo incisive, che hanno il pregio di aprire il dibattito e il difetto di offrire soluzioni facili da raccontare, ma difficili da trasformare in realtà. Basti pensare al 9 febbraio del 2014. L'iniziativa contro l'immigrazione di massa venne sì approvata, ma tra accordi internazionali, esigenze dell'economia e rapporti con l'Unione Europea, quel testo finì per produrre molto meno di quanto promesso. E anche questa volta il rischio era simile. Per molti elettori comunque il problema esiste, la soluzione proposta invece appariva difficile da tradurre in misure concrete. C'è però un dato che merita attenzione. Quasi un cittadino su due era pronto a sostenere l'iniziativa, e non è poco. Significa che molti ritengono che la crescita demografica stia creando tensioni reali e che la politica non stia dando risposte sufficienti. In Ticino questo sentimento è particolarmente forte. Il dibattito sui frontalieri, sul traffico, sugli alloggi, sulla trasformazione del nostro territorio accompagna da anni la vita politica del cantone. Le urne, insomma, hanno respinto una proposta, ma non hanno cancellato il malessere che l'ha fatta nascere. E chi oggi legge questo risultato come una vittoria dell'apertura sulla chiusura potrebbe commettere un grossolano errore, soprattutto in vista del dibattito sui futuri accordi tra il nostro paese e l'Unione Europea.
15: Il Corriere del Ticino oggi si interroga anche su quale sarà l'impatto del voto di ieri sul futuro dibattito sui bilaterali 3. Un quesito che ha girato ad Adrian Vatter, politologo all'Università di Berna, secondo il quale il risultato è stato interpretato come un avvicinamento all'Unione Europea all'estero.
14: Ma sullo sviluppo degli accordi con l'UE, la doppia maggioranza di popolo e cantoni rappresenterebbe una sfida molto grande, perché in questo caso la popolazione dovrebbe votare sì. Inoltre il rischio è decisamente più alto che più cantoni votino no. Secondo il professore, Argovia, Soletta, San Gallo, Lucerna e Grigioni potrebbero fare la differenza.
15: Passando alla regione, anche il commento di Stefano Guerra tocca il tema del nuovo pacchetto di accordi con l'UE. L'UDC scrive: è pronto ad affrontare la madre di tutte le battaglie, e mette in guardia sul fatto che il no di ieri non va sopravvalutato. Tra meno di due anni, probabilmente nella primavera del 2028, conclude, sarà un altro paio di maniche.
14: E ieri si è votato anche su un altro tema federale, cioè su quella modifica di legge che voleva inasprire le condizioni di accesso al servizio civile. Bene, il 52,5% dei votanti ha detto sì, come auspicavano Parlamento e Consiglio federale, una decisione che consentirà di consolidare gli effettivi dell'esercito, ha commentato in conferenza stampa il presidente della Confederazione Guy Parmelin.
15: A sostenere la modifica della legge sul servizio civile vi era anche la Società Ticinese degli Ufficiali. Sentiamo allora il presidente Stefano Laffranchini.
17: Ma più che soddisfatto, direi sollevato. Sollevato come cittadino, perché è stata ripristinata

0: protezione civile.
1: Un'approvazione della riforma colta con amarezza fra chi promuove e difende gli interessi dei civilisti. Allora Zeno Casella è membro di comitato della Federazione Svizzera per il Servizio Civile.
2: Noi siamo chiaramente delusi da questo risultato perché abbiamo fatto una campagna comunque impegnata, impegnandoci e cercando di riuscire a trasmettere alla popolazione l'importanza del servizio civile, di quanto questo dovesse essere tutelato anche in futuro. Il risultato evidentemente lo rispettiamo, il popolo è sovrano. È chiaro però al tempo stesso, per noi questo è un elemento su cui bisognerà tenere alta l'attenzione nei prossimi mesi, che non si tratta di un assegno in bianco. Comunque quasi un cittadino su due in Svizzera ha votato contro questa riforma. Ha voluto dare un segnale politico chiaro di difesa del servizio civile, dei diritti degli obiettori, ed è quindi evidente che altre riforme peggiorative come quelle che sono già in discussione a Berna per noi sono semplicemente inaccettabili e le contesteremo puntualmente laddove dovessero venire adottate.
3: Ma la scorsa domenica ha anche proposto temi esclusivamente cantonali. Il Ticino ha respinto sonoramente l'iniziativa che proponeva un'assicurazione obbligatoria per rimborsare le cure dentarie di base. Secondo il vice direttore del Corriere del Ticino, Gianni Righinetti, dare vita a una statalizzazione dentaria in un'epoca in cui l'assicurazione obbligatoria alla MAL genera già mensili pensieri per far quadrare i conti familiari sarebbe stata una scelta in aperto conflitto con la storia.
1: Quanto alla sì inequivocabile alla neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari, Righinetti sostiene che il tentativo di far passare per brutto e cattivo il proprietario immobiliare non ha convinto neppure chi vive in affitto. Il no sarebbe stato una punizione nei confronti di molti, anche per quelle fasce che la sinistra dice storicamente di sostenere. Il risultato, conclude Righinetti, sarebbe stato più imposte e meno sussidi.
3: Ha un'opinione diversa il direttore della regione Daniel Ritzer. Il consigliere nazionale Paolo Pamini, primo firmatario dell'iniziativa, ha in mente di dimezzare le quote sull'imposta sulla sostanza per neutralizzare gli effetti fiscali della revisione generale rinviata al 2035. Secondo Ritzer però così facendo otterrebbero un notevole vantaggio non soltanto i proprietari immobiliari ma anche tutti i detentori di grandi patrimoni di qualsiasi tipo.
1: Rimaniamo ancora con la politica perché riprendono nel pomeriggio con la tradizionale ora delle domande i dibattiti odierni al Consiglio nazionale. Piatto forte è l'iniziativa popolare Stop al Blackout, con cui si intende consentire la costruzione di nuove centrali atomiche. Questa iniziativa è stato contrapposto, ricordiamo, un controprogetto indiretto già approvato nel marzo scorso dagli Stati che apre appunto al nucleare, malgrado il divieto introdotto dopo la catastrofe di Fukushima.
3: Nell'altro ramo del Parlamento il Consiglio degli Stati incomincerà la seduta esaminando il consuntivo del 2025 e la prima aggiunta al preventivo 2026. Si tratta di 4 crediti supplementari pari a 98 milioni di franchi in gran parte da destinare ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.
1: La cronaca ci porta ora a Lamone, dove ieri sera è scoppiata una lite su un mezzo pubblico che ha reso necessario l'intervento delle autorità e dei soccorsi. All'origine del diverbio, come confermato dalla polizia cantonale, una brusca frenata del veicolo che avrebbe provocato la reazione di un passeggero e la conseguente aggressione fisica nei confronti del conducente. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato serie ferite.
3: A Lugano la foce ha cambiato volto, come riporta il Corriere del Ticino. È infatti previsto positivo il bilancio dei primi 3 giorni con le nuove misure di sicurezza decise dal municipio per far fronte ai disordini degli ultimi giorni a Lugano Marittima. Soddisfatti molti avventori poiché, come detto dal vice sindaco Roberto Badaracco, rassicurati del fatto di potersi recare in un posto più tranquillo. A beneficiarne è stata anche la polizia dell'area.
1: Resta ora da capire il futuro dell'area stessa. Secondo le parole di Badaracco al quotidiano di Muzzano, la situazione sarà monitorata nelle prossime settimane e solo dopo una riflessione sarà deciso se mantenere o meno le misure che implicano in ogni caso uno sforzo organizzativo e finanziario non indifferente.
4: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: 10 minuti dopo l'8, traffico ancora intenso sulla 2 tra Coldrero e Lugano Sud in direzione nord, traffico anche dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrero, da Caslano verso Bioggio su più tratti, disagi anche da Gravesano verso Manno.
5: Domenica 21 giugno, brunch vista lago all'hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: scusate,
1: sì?
0: Che immagine raccapricciante su Teleticino il mezzo busto con un costume e sul mezzo busto un sombrero, cioè sembra un nano.
1: Sai come dicevano tre filosofi? Se non hai busto e culo non è mica colpa mia. Questa è una frase che racchiude qualcosa qua.
0: Se non hai busto e culo,
2: vabbè. Cioè, se non hai busto e culo non è colpa di nessuno. Altro mio Giacomo.
0: Ah, sì. Ho capito, tre ho capito.
1: Ma dico tre filosofi.
0: Va bene.
1: E dai.
0: Scusatemi, possiamo dare una una degna importanza a questo momento radiofonico?
1: Diamogliela. Presentalo come se fosse una ballerina russa appena sbarcata nel Canton Ticino che vuole fare radio. Prego.
0: Signore e signori. Non ve lo sareste mai aspettato?
1: È una ballerina russa.
0: Sì. Non vi sareste mai aspettato questo momento. In esclusiva per Radio 3.
1: Sì.
0: Dalle 8 alle 10 tutte le mattine.
1: Solo due ore.
0: La danza incontra la diretta nel corpo di una splendida donna.
1: Che donna, ragazzi. Che curve. Che donna.
0: Micaela Casanova. Qui, sì, Casanova, qui con noi nel vecchio amici in affitto attualmente sombrero.
1: Petroscavaia.
2: Sì. Io pensavo che mi aveste invitato solo oggi come testimonianza dell'asilo per adulti.
0: Sì. Come testimonial.
2: Cioè, sì. Tra l'altro.
0: Sì. No,
2: comunque ascoltandovi, venendo in qua.
1: Ci vedi però.
0: Non per so se volte, voglio.
2: Per due volte ho avuto la tentazione di girare l'auto e tornare a casa.
0: No, perché non so se vogliamo toccare questo argomento. Siamo sicuri?
1: Però
0: potremmo mandarti come inviato.
2: No, allora io in realtà, Maxi lo sa, sono stato a San Diego. E quando sono stato a San Diego nel 2015, sì, ero andato in un posto tipo quello.
0: Ma la domanda è perché?
2: Perché dovevamo imparare a parlare, diciamo, un po' come i bambini. Quindi
0: dovevamo chi?
2: Io e tutti quelli che dovevano imparare l'inglese. Visto che non ci potevano portare in un asilo,
0: sì,
2: ci hanno portato in un posto di asilo per adulti per imparare le parole principali di inglese.
1: Certo. Pannolone. Prima che se non sei pannolone.
0: Biberon.
2: E quindi, no, sono rimasto un po' scioccato perché effettivamente di fianco a me c'erano CEO di banche, fisioterapisti.
1: Sì.
2: E la cosa particolare è che la prima cosa che ci hanno dato era il ciuccio. Che in inglese come si dice ciuccio?
0: Come la prima cosa?
2: Il ciuccio.
0: Ma no, ma scusami.
1: Ciuccia chi?
0: No, Gianni abbassa. Vi hanno dato il ciuccio.
2: Ci hanno dato il ciuccio. La prima cosa che ci hanno dato è il ciuccio con sul nome.
1: Sì. Però loro pensavano che poi lo buttassero. Lui l'ha tenuto invece, vedi, è l'unico che...
0: Ma lo usavate?
2: Sì. Sì, sì. Per prenotarsi bisognava toglierlo. Per parlare ovviamente, perché come fai a parlare, rispondere tipo...
0: Scusami, ma... Ci stai prendendo in giro?
2: No,
1: è vero, è vero. È una storia che si fa.
0: Ma il pannolone... Anche ve lo mettevano?
1: No, ma non è mica uno scherzo, guarda che stiamo parlando seriamente.
0: Ragazzi, ho capito.
1: No. Lui è andato a imparare l'inglese. Andato a provare a imparare l'inglese a San Diego. È stato là in vacanza praticamente, a una certa. È andato in un posto per imparare a parlare come coi bambini,
2: esatto,
1: dove tutto è più scandito, esatto, le parole sono, capito?
0: Sì.
2: Perché si dice appunto che l'inglese o le lingue nel mondo si imparano grazie ai bambini.
0: Ok. Cioè,
2: se tu parli con un bambino, impari l'ABC.
1: È vero.
0: Ma il tono era quello che si usa coi bambini, tipo...
1: Sì, certo.
0: My name?
1: A parte che coi bambini non è obbligatorio farlo. Ma ti viene.
0: Sì.
1: Che ridicolo. Certo.
0: Oppure no. No.
2: Sì, sì, no, la tonalità era quella, sì, perché è giusto restare sulle frequenze del bambino.
0: Va bene.
1: Allora, prima di iniziare davvero, visto che Luca Ventura si è fatto il mazzo, diciamocelo.
0: L'ho presa.
1: L'hai presa, hai preso quella per Michael, se ne ha fatta una dedicata proprio a lui, quella personale, quella sua.
0: Ho preso quella.
1: Bravissimo.
0: Per Micaela Casanova.
1: È uguale a prima. La stessa.
0: No, devi immaginarla diversa.
1: Più russa.
0: Sì. Basta.
2: Allora, non prendiamo in giro Luca Ventura, per piacere, perché comunque ci ha messo dell'impegno.
1: Ma scherzo.
2: Nonostante
1: questi 12 secondi di sigla sono meravigliosi.
0: Io intendevo dire tosta da imparare a memoria, il testo impegnativo, però
2: la musica. Comunque la famiglia Ventura va tutelata in questo momento, più che altro perché sono appena arrivato in ufficio di là e c'era Valerio Ventura, il papà di Luca,
0: Bono,
2: che stava litigando con la fotocopiatrice.
0: Perché
2: qualcuno ha finito il toner.
0: Sì.
1: Perché guardi me, io non faccio la fotocopia da 61.
0: Scusatemi, il toner è il colore?
2: Il colore, sì.
0: Ok.
2: È finito il toner in tutte le fotocopiatrici di Radio 3 di Teleticino. Perché? Perché qualcuno...
0: Eh?
2: Ha stato stampato ripetutamente copie a colori. No, copie a colori. Copie a colori legate a un gadget che noi daremo.
1: So chi è. So chi è il colpevole.
2: Ha stampato questo, una sorta di poster.
0: Sì.
2: Che diventerà poi questo qui.
1: Quale dici?
0: Ah, eccolo.
2: Esatto, è finito il toner, quindi non possiamo più stampare noi.
0: Da va bene.
2: Al 2058.
0: A posto, comunicheremo col piccione viaggiatore come sempre.
1: È anche vero che i colori sono l'arancione, il blu e il verde, gli altri esistono ancora.
2: Però una camomilla.
0: Vero.
2: A Valerio, io Valerio non l'ho mai visto così inviperito, perché lui di solito,
0: poverino,
2: era indiavolato.
0: Ah, ed è solo lunedì mattina.
2: Ed è solo lunedì mattina.
0: Amore.
2: Tra l'altro, appunto, come detto, c'è una grandissima novità. La vogliamo già dire? O...
0: Sì, sì. No, fermi.
2: Come no? No. Aspetta, ce l'abbiamo alle spalle.
0: Però, sì, allora...
2: Cioè, non è che è una grande...
0: Volevo dirvi, abbiamo dei tempi, siamo già in ritardo ancora prima di saperlo. Quindi,
1: siamo dentro gli 8 minuti di parlato?
0: Io dovrei andare in pubblicità, tipo metto una canzone e vado in pubblicità.
1: No,
0: ditemi
1: in pubblicità,
0: voi.
1: Se devi andare in pubblicità non c'è la parola.
0: Ho capito. Quindi vado in pub e poi raccontiamo tutto.
1: Sì.
0: E magari lanciamo anche dei giochi, abbiamo un sacco di premi.
1: Sì, e cotillon.
0: Cotillon, vado?
1: Comunque non abbiamo messo un pezzo da quando è entrato Michael.
0: No.
1: Questo è un inizio buono.
0: Sì, che anche
1: piace,
0: secondo me.
1: Pacchi di radio.
0: Sì, sì.
3: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
4: Amag Ticino presenta
5: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi!
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio! La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento!

l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.

0: Allora, amici, su Giovanotti qualcuno dovrebbe dare una spiegazione qua a Trey e agli ascoltatori per capire cosa sta succedendo, perché giustamente le domande sono tante. Cosa accade? Maxi, la Marghe, Michael. Oddio, siamo le 3M, tipo. Vabbè, con questo entusiasmo non perdetemelo.
1: No,
0: vabbè,
1: no, che ci spiazzi, quindi... perché no, sono importanti da dire queste cose, sì, ma sì, anche no. Sì. Cosa succede? Sombrero, nuovo programma che si attacca, si aggrappa come può al campionato del mondo e poi vediamo cosa salta fuori.
2: Sì. Ecco. Lo diciamo per chi già magari potrebbe pensare che è un programma legato solo al calcio, non è
1: no,
2: così.
1: No, no.
0: Beh,
1: ma,
0: se ci sono io... Voglio dire, ragazzi,
2: ma no, sei la garanzia, giusto?
0: Sì. No, io sono l'eccezione che conferma la regola. Tutti seguono i mondiali? Sì, virgola, tranne
1: Margherita.
0: Sì.
1: Però anch'io mi sto perdendo un sacco. Posso dire, Turchia persa completamente.
0: Aia.
1: Non so se ha giocato alle 4 di mattina,
2: sì,
1: non ho idea.
2: Sì, sì.
1: Ma io me ne sto perdendo tante.
2: Ha perso contro i canguri, 2-0.
1: Strano però.
2: Ma sì, aspettavo... strano. Montella già rischia. Esonero, sì, dopo una partita.
0: Scusatemi, avete mai preso i voli per la Turchia? Quelli del rientro? Allora, metà aereo sono tutti con la fascetta e i bulbini disegnati, e si vanno tutti a fare i capelli.
1: Che bulbi?
0: Ah, senti,
1: come me?
0: Sì,
1: ah,
0: sì, sì.
1: Sono in piazza.
0: Allora, quando sono stata a Istanbul per i miei 40 anni, mi portò il mio ex.
1: Sì.
0: Nel volo, metà volo, anche un po' di più, vedi tutte queste testine con la fascetta e i bulbetti, no? Sì, perché non possono toccarlo, cioè. Non puoi neanche, le prime due giorni forse, devi dormire con quel cuscino, avete in mente quello da collo dell'aereo? Perché non puoi appoggiare la testa col bulbo fatto.
1: Ho capito.
0: No?
2: E sono i migliori in Turchia, dicono, eh?
0: Sì, pare di sì. L'altra metà dell'aereo, naso adesso rifatto, quindi tutte con lo scotch.
1: Sì, sì, non voglio fare il solito. I migliori, quelli che costa meno, raga. Cioè, adesso, no, vabbè, sempre no, dire i migliori, però.
0: Beh, ottimo pacchetto, a quanto pare ti vengono anche a prendere in aeroporto.
1: Ma va?
0: Ti vengono a prendere e ti offrono da mangiare. Sì,
1: ma dai,
0: sì, sì, sì.
1: In Svizzera manco ti guardano il capello, lo fanno occhi chiusi, figurati.
0: E tu, ma io non volevo rifare le sopracciglia. Ah, scusi.
1: Ma va bene, siamo qui per un altro motivo.
0: Sì.
1: Allora, beh, Australia, Turchia 2-0, ciaone. Poi Olanda-Giappone 2-2. Oh, i giapponesi sorprendono, eh.
0: Scusami, non ho capito, quindi vuol dire che non gioca più né uno né l'altra?
1: No, ha perso una partita, poi si gioca ancora.
0: Ah, ok, ok.
1: Ti ricordi quella cosa che ti ho spiegato prima dei gironi?
0: Sì, sì.
1: Rimane, non è che ogni ora...
0: Ho capito.
1: No, perché magari uno dice... E poi c'è Germania-Curaçao.
0: Ok.
1: Che vede la Germania partire in vantaggio subito, uno dice, ok, è fatta. E invece no. Cosa succede?
2: Succede che il Curaçao, incredibile, che è una nazione di 150.000 abitanti, quindi la metà del Ticino, praticamente.
1: Sì, tra l'altro, sì, con un'emissione di CO2 pari. Sì.
0: Perché? Perché?
1: Perché c'è un'azienda lì che uccide qualsiasi cosa si muova.
0: Oddio.
1: E loro vivono lì, di fianco.
0: Oh.
2: Ecco. Dove, diciamo, i dessert e i piatti principali sono sorbetto di fenicottero, tortino del gabbiano, sì, marmellata del tramonto, spezzatino di pappagallo,
1: buono quello,
2: frittelle di yucca e pesce salato, gratin o graten,
1: graton
2: di banana verde e corallo rosa, tiramisù del pescatore scalzo.
1: Buono.
2: E dopo ne parleremo, il budino delle iguane.
0: Scusatemi, ma è una roba inventata o ci sono davvero?
1: No, ci sono davvero. Ma Marghe, allora, è documentato.
2: Per esempio, il budino delle iguane ha banana schiacciata, latte di cocco, mango, zucchero di canna, vaniglia, 3 foglie di cactus raccolte prima dell'alba.
1: Ah. Tolgono le spine o lasciano?
2: Dipende.
0: Dipende a chi lo servi.
2: Un cucchiaino di sabbia corallina accuratamente lavata e la scorza di un limone che deve essere stato annusato da un'iguana.
1: A cosa serve la sabbia e la croccantezza?
0: Ho capito, ho capito.
2: Ma la leggenda vuole che il budino venga lasciato raffreddare vicino a un muro assolato. Se entro 20 minuti compare un'iguana, il budino porterà fortuna.
1: È vero. No, è vero. Perché l'iguana, l'iguana è ghiotto di due robe.
0: Ho capito.
1: Delle cose che è ghiotto lui, che non conosco, e del budino in questione. Mm, e lo annusa, dicono, a distanze siderali.
0: Sì.
1: Sì.
2: E il giocatore che ha fatto il primo gol del mondiale aveva appena mangiato il budino dell'iguana. E ha fatto un gol davvero che è entrato nella storia del
0: Curaçao.
2: Perché?
0: Curaçao. Perché che gol ha fatto?
2: È perché è il primo gol, il primissimo, il primo della storia da quando c'è la vita, da quando il Big Bang è esploso. Ecco, il Curaçao ieri ha fatto il primo gol.
0: Che è quello che ho io qua?
2: Sì, esatto.
0: Lo vogliamo sentire?
2: Il suo cronista principale, anche per lui era la prima volta che diceva gol.
1: Come si chiamava il cronista? Come si chiamava?
2: Cronista.
0: E lo sapeva pronunciare, poveretto? Chi? Vado?
2: Non lo so, adesso vediamo. È entrato nel Guinness World Records.
0: Ah, perché?
1: Ora lo senti.
0: Manda. Va bene, sì. Va bene.
3: Come inizia? Ecco. Le volte della Cos'è? Ruggeria. Non le pudo dare il remate. Gol!
1: Capito, ha fatto gol in Curaçao.
0: Sì.
1: E parte.
0: Urca?
1: Eh sì. Due polmoni così,
0: Ma.
1: Mm-mm. Ah, ha smesso. Ah no.
0: Ah,
1: no.
0: È ripartito. Sì.
1: È lunga?
0: Sembra quasi un allarme per la casa.
1: Volete un caffè, raga, che ve lo faccio? Tanto nel frattempo lui. No?
2: Intanto la Germania aveva già fatto il 3-4.
1: Sì, sì.
0: Ma.
2: Aspetta, avanti!
1: Smette, smette!
0: Fermi!
1: Smette! Oh,
0: no!
1: Niente, niente! Così per 40?
0: Ma questo durante la telecronaca?
1: Sì. No, a casa sua da solo dopo la partita.
2: Del Curaçao dirà la fine.
0: Fermi! Perché scusatemi, c'è anche comunque.
2: È un eroe.
0: È un eroe.
1: Tra l'altro, da noi il cronista è uno, più c'è quello, diciamo, che fa il commento tecnico. Qui invece c'è proprio una decina di commentatori che in caso di gol lo cambiano.
0: Chiaro.
1: Non ce la fa più dopo. Non riesce più ad andare avanti.
2: Esatto.
1: Lo sapevi o?
0: No.
1: Immaginavo. Vabbè. Sono cose importanti,
0: Ragazzi, scusatemi, ma. A sto punto io regalerei qualcosa.
2: Sì, sì.
1: Brava. Brava.
2: Cioè, esatto. Allora, la novità delle figurine, che non è più una novità, non lo diciamo. Cioè,
0: io lo direi.
1: Dai, raccontala, raccontala. Sì. Ci sta, dai.
2: Allora, abbiamo deciso, visto che Panini non ha sponsorizzato il programma.
0: Perché no?
2: E non ha voluto,
1: no,
2: ha visto.
1: Perché ha sentito in anteprima quello che avevamo preparato, ha detto no.
0: Peccato, però.
2: Abbiamo deciso di fare noi le figurine.
0: Ah!
2: Ma della squadra di Radio 3, quindi 21 figurine.
1: Ce le ho.
2: 21 figurine.
1: Faccio vedere.
2: Con tutti gli speaker, anche i giornalisti. Tesserati per Radio 3, ovviamente.
0: Sì.
2: Con un tecnico audio, suono, fili, tecnico. Cavi.
0: Tutto tecnico, tutto. Generico.
2: Davidone. Davidone.
0: Sì. Che salutiamo.
2: Esatto, che sarà la figurina più rara, quella più difficile, cioè, da ottenere.
0: Quindi un po' anche la Peppa Tencia. No, la Peppa Tencia era quella che non portava male. Come si chiama quella?
1: Il Jolly, dai.
0: Il Jolly.
2: Jolly. Una sorta di Jolly, sì.
0: C'è sempre stata quella figurina Panini che tu compravi 20 confezioni, non c'era mai, e dovevi patteggiarla con gli amici, no?
1: Prendo a caso una figurina, le ho in mano.
0: Sì. Aiuto. Oh.
2: Che hai preso?
0: Che è Barbara Venneri.
1: Barbara Venneri, che mi si pone fiera perché è di tre quarti col mento alto, come per dire sono io del Curaçao.
0: Sì,
1: cioè, si capisce che
0: vedo.
1: Ecco, questa è una per dire. E mettiamola in palio. Quante mettiamo in palio?
2: Allora, mettiamo in palio un kit di 5 figurine più il poster, perché ovviamente ci sarà un poster.
1: Oh,
2: quello che ha finito il toner.
0: Bello!
2: Il toner di Radio 3i e delle nostre stampanti. Grazie appunto a questo poster potrete completare l'album delle figurine degli speaker e dei giornalisti e dei tecnici, di Radio 3i.
1: Sì.
2: Quindi oggi regaleremo per la prima volta in assoluto, esattamente come il primo gol del Curaçao, le prime figurine di Radio 3i.
1: Per chi volesse saperlo, a centrocampo c'è Sasha Dalgol, ok?
0: Oddio!
1: Il nostro direttore, che è proprio in mezzo, che giustamente
0: è bellissimo.
1: Ci sta.
0: Scusatemi, ma che gioco possiamo fare per...
2: Io il domandone.
0: Ah, tu il domandone. Domandone.
2: Sì, quindi volendo possono chiamare.
0: Allora, già adesso.
2: Non so, vedi te con i tempi.
0: No,
2: se non
0: no,
2: ci
0: adesso non chiamo proprio nessuno. Adesso andiamo in musica, vero? Se non vogliamo essere licenziati. E poi torniamo. Poi io fossi in voi, terrei in mano lo smartphone.
2: Uh-huh.
0: Ok, già caldo, pronto per giocare.
2: Ah, sì, lo smartphone, non il nostro. Lo.
0: No, no, il vostro.
1: Scusate, ma il nostro vice direttore sembra un moicano qua sulle figurine.
0: C'è, non te le avevi dette le sue origini? Adesso te lo vengo a raccontare.
1: Bah.

0: ragazzi. Allora, scusateci, siete su Radio 3, ovviamente.
1: Certo.
0: Siamo in tre.
1: Mm-hmm.
0: Io, la Marghe, Maxi B e Michael. Mm. Ok. Stavamo dando un'occhiata alle figurine non panini, diciamolo, perché
2: sì,
0: le figurine non panini che sembrano panini, ma non è.
2: Sandwich. Sì.
0: Che potete vincere, sandwich, esatto. Mm. Ma non è così facile portarle a casa.
2: Assolutamente no, bisogna superare delle domande, o la domanda o le domande, dipendenza dalla vostra abilità. Se indovinate c'è subito, partiamo con altre domande.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, il gioco è inventato al momento.
0: Okay.
1: Questa è la verità.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: Però è un momento fondamentale e storico della radio, che è nata in che anno già? È nata la radio?
1: Dai,
2: 1900.
1: Oh.
2: 1900.
0: No, pronto? zitti tutti. Fatemi, se mi faceste concentrare.
1: Ma sai che non si può dire niente.
0: Era il 1900
1: 90, 90 o 90.
0: Secondo me
1: 40, 1940, certo. Sì.
2: Prima dell'invenzione della radio c'era.
1: Sì, sì, sì.
2: Marconi.
0: Zitti,
1: no.
0: Mi state confondendo.
1: 50.
0: 1900.
1: Radio 3, 1950.
2: La radio è più giovane o più vecchia di me?
0: Più vecchia.
1: Mm.
0: Ok, Philly.
1: Sì,
0: è nata prima di te.
1: Sì, ma non di tanto, eh.
0: 1900.
1: Dai, 46.
0: No.
2: Ma perché ho fatto questa domanda?
0: Scusatemi,
2: che domanda al punto.
0: Scusatemi.
1: Marghe, ma te li ricordi
0: l'anno prossimo facciamo 40 anni.
1: Te l'hanno detto a te, ma non è vero. Magari non è vero, è un gioco.
0: Non è
2: per
0: vero.
2: Per arrivare a questa domanda di oggi. Sì.
0: Quindi nel 96.
1: Beh,
2: nel 96
1: no. Con la matematica ci
0: aspetta.
1: Sei forte. Sei proprio forte.
2: Beh, aspetta, magari non sai in che anno siamo.
0: Aspetta.
2: Tu sai in che anno siamo?
1: 2026.
0: Anche. Allora nell'86.
2: Sì, l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo. Quindi?
0: Ah, scusatemi, nell'87?
1: Sì, bravo.
2: Applausi, Gianni.
0: Vabbè,
2: hai vinto le figurine.
0: Vabbè, volevo dirvi che comunque la sapevo. Volevo solo depistarvi. Ma andiamo avanti.
2: Sì.
0: Diamo i numeri.
2: 091-646-2462 oppure il parallelo.
0: Sì.
1: 091-646-3463. Questi sono i numeri da usare, non sì, ce ne sono altri.
0: Sì, ok. Se volete portarvi a casa le figurine di Radio 3 e l'album da compilare.
2: Esattamente, sareste il primo o la prima, quindi mi raccomando.
0: O il primo.
2: Esatto.
0: Certo.
2: Il terzo cos'è che era?
0: È la prima, o il primo, il primo.
2: Primo è...
0: E primo unisce tutto.
2: Ah, ok. Bella. Cos'è? Cioè, è un dizionario.
0: Quella roba là.
1: È quello nuovo, quello con l'asterisco.
0: Sì.
1: Che non c'è genere.
2: Sta chiamando questo.
0: Fermi. Sì, lo so, ragazzi. Allora, vi prendo tutti belli e brutti. Aspetta, è pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. E fin lì vedo anche una certa serietà.
1: Qual è il tuo nome?
3: Sono Alessia, la mamma di Elia.
1: Ah, Alessia, mamma di Elia. Te la ricordi?
0: Sì.
1: È venuta a trovarci.
0: Certo. Ciao,
1: ciao Alessia. Oh, potresti essere la prima a portarti a casa sia, non lo chiamo album, ma poster, dove sopra poi attaccarci le figurine. Non tutte, man mano poi dovrai guadagnartele durante il nostro morning.
0: Ci tengo a dirvi che se Alessia non risponde potete intervenire voi, quindi 091-6462-462 o 091-6463-463. Andiamo.
1: Parola a Michael Casanova, che ha preparato delle domande scientificamente provate, quindi non c'è nulla di inventato.
2: Abbiamo parlato del Curaçao, cara... Come si chiama?
1: Alessia.
2: Alessia.
3: Alessia.
2: Come si chiama il portiere del Curaçao? A. Rum. B. Gin. C. Grappa. D. Brandy. E. Whisky. F. Spritz. G. Margarita. O H. Tequila.
1: Beh, Alessia, questo lo sanno anche i muri di casa mia.
3: Rum.
0: Sai che avrei risposto anch'io rum.
2: Brava. Non hai ancora vinto però.
1: Non ha ancora vinto. Brava però.
0: Ma è giusto, si chiama rum.
2: Rum. Ha preso 7 gol tra l'altro.
1: Sì.
0: Ma non si chiamava Margarita?
2: No, quello è un altro
1: E di cognome è Cola.
0: Rum. Ho capito. Va bene, va bene.
2: Quali fra questi giocatori gioca nel Curaçao? A. Consensao. B. Meravigliao.
1: Beh, cacao, ma che c'è cacao?
2: Cacao.
0: Sì,
2: Sambo.
0: Secondo me è quello che ti depista.
2: Sambo. Bravissima!
0: Vabbè, ma scusami,
1: ma non ho ancora vinto.
0: Ah, ho capito. No,
2: in che sbaglio? No. Deve sbagliare.
0: Ragazzi, io devo andare in pubblicità.
1: Ma quando mai siamo andati in pubblicità?
0: Vabbè,
1: visto che abbiamo parlato del Curaçao, facciamo una domanda sul Sudafrica.
0: Sì.
1: Così a caso.
0: Dai.
1: Come vengono chiamati i giocatori del Sudafrica? A. Bongo Bongo. B. Bunga Bunga.
4: Quelli erano altri.
1: C. Però. Bafana Bafana. D. Bambala Bambala.
4: Sì.
1: E. Banana Banana.
4: Sì.
0: Non facile questa, eh?
1: No.
3: No, però ammetto, ho l'aiuto. Bafana, bafana.
0: Scusami, ma l'aiuto di chi?
1: Beh, del marito, del...
3: Santo Google.
1: Santo,
0: no.
1: Google.
0: Ah, cioè tu hai Google sotto mano? No, vabbè.
1: Sì, ma allora ne faccio una difficile.
0: Sì. Ma sì.
1: Brava! La quarta, come ce l'avamo detti, è l'ultima.
0: Sì,
1: sì,
0: vai.
1: L'ultima, l'ultima. Stamattina.
0: Sì.
4: A che ora sono andato al bagno?
1: E io tutte le mattine io mi peso e mi misuro.
0: Non so se lo vogliono sapere.
1: Ecco, devi indovinare quanto peso e quanto sono alto stamattina.
4: Alto, prima
1: o dopo? Non può trovarlo su internet.
3: Alto,
1: non può trovarlo su internet.
0: L'altezza cambia.
3: Allora.
1: Col ciuffo.
3: L'altezza 1,89 m mi danno.
0: Ma quello. Scusami, ma
1: perché sei velocissima? Allora, scusa. A parte che è velocissima, come fa su Google?
0: Scusa, ma non ho perché.
1: Come fa?
0: Allora, o ha un aiutante speciale di fianco?
3: No,
4: no, no, è lei.
3: No, cioè, io.
0: Beh, 1,89?
1: Sì,
4: sì, è bello.
3: E cioè, me lo danno per 84 kg.
4: Ehi, una volta. Una volta.
0: 84 kg.
4: Adesso ne ha magnate di semolino lui.
1: Sì. No, non lo so. Ieri sono andato in un ristorante del Curaçao. Provare tutte le prime. Sì.
0: Vabbè, allora rispondiamo che devo andare in pub.
1: Vai, spara l'ultima. Proposta
3: 92.
1: No, 90 è troppo.
4: Ma come si offende? Ma come si offende?
0: Sì. Beh.
1: No, va bene 84. 80. Dai. Bravo, 84. Bravo.
0: Cavolo. Ma che Google usi, non è come il mio.
1: Rapid, Google Rapid.
0: Sì.
1: Quella è una pastiglia e ti dà tutto.
0: Va bene. Ale, rimani con noi che prendiamo i tuoi dati. Dai. Ovviamente non è una minaccia, va raga, bene. Pubblicità, se no ci licenziano.
5: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
6: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
8: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Questa è Radio 3i. Radio...

0: Ah, vado io? Scusate.
1: No, stavo sfogliando. Perché Michael, devo dire, si è presentato. Non ricordavo che lui fosse il primo disboscatore dell'Amazzonia.
2: Sì.
1: E ha portato una serie, quanti sono? 40
3: sì,
1: fogli.
3: Ma no, ancora poco oggi, eh.
1: Sì,
3: oggi perché è poco, oggi è poco.
1: La Marghe ed io non siamo abituati.
2: Che fogli usare... sono?
1: No, sono fogli con... Lui l'ha sempre fatto con dentro... come si dice, notizie, cose interessanti.
2: Ah, ok.
1: Ok, però non è che le tiene tipo come faccio nel telefono. Lui usa i pioppi.
2: Ah, ho capito.
3: Io faccio metà metà. Le cose che diciamo sono per tutti e tre sui fogli, invece alcune cose le tengo per me.
2: Più intime.
3: Sì, magari qualche domanda che a sorpresa per Margherita, visto che sta seguendo bene il mondiale.
2: Mi ha chiamato Margherita.
1: Poi in terza persona, hai notato?
2: No.
3: Ma non ci va. No. Non posso chiamarti Margherita.
2: Fa un po' metà di lei.
1: No, no, no. Margherita non lo ama tantissimo.
2: Allora, Margherita no, è quando no, mio papà no, è arrabbiato.
3: Ok, scusami. Quindi come quella Patti, la Patti non puoi chiamarla Patrizia, ecco.
2: Ah, davvero?
3: La chiami Patrizia. Già adesso se dovesse sentire.
2: Ah, sì. Ho capito. Ecco, come funziona uguale solo Marghe. Titta, quando mio papà è in buona.
1: Merluzzo, se
2: mi chiamate Rita, vado via dallo studio.
3: Sì. Rita?
2: Sì.
1: Merluzzo? Merluzzo bene.
2: Merluzzo va bene.
1: Merluzzo bene.
2: Forse più tardi passa a trovarci un'amica.
3: Ah sì?
2: Allora, sapete che io ho un po' il giro di cartomanti, di situazioni. Legge il pendolo.
1: Ah, ma va?
2: Ah, sì.
1: Mi piace questa roba.
3: Legge il pendolo.
2: Cioè, lei ha un pendolo e grazie a quello interpreta risultati vari ed eventuali. Magari può tornarvi utile per il calcio, non lo so,
1: Sì.
2: Magari non vi interessa.
1: Sapete che anche mio papà fa il pendolo? Mio papà fa il pendolo.
2: Ah, lui fa da pendolo.
1: No, mio papà veramente.
2: Ah, fa il pendolo.
1: Si piazza lì, si concentra.
2: Ho capito.
1: Ha un pendolo suo fatto in un quarzo strano.
2: Sì.
1: E poi chiede tipo Michael Casanova, per dire, gli cadranno i capelli tra due anni?
2: Perché ormai è muti quando la Turchia.
3: C'è la Turchia, va bene. Quando c'è? Mi dai contatto.
1: Con tutto il gel, prima o poi bene. Andranno giù solo a me.
2: Scusa. Quindi, se si è liberata, non sono sicura, la faccio entrare o è un problema?
1: No, falla entrare che vediamo che cosa dice col pendolo.
2: Va bene, ok.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvotecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvotecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
5: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Di Leo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Di Leo Motors.
1: Un minuto alle 9.
5: Ticino News.
0: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Venerdì in Svizzera, Iran e Stati Uniti firmeranno l'intesa di pace. Sulla carta consentirà l'apertura dello stretto di Hormuz e il cessate il fuoco. Gianluca Albisetti.
7: L'accordo di pace tra Teheran e Washington è stato confermato sia dal presidente Trump proprio nel giorno del suo 80° compleanno che dal regime iraniano dopo il primo annuncio arrivato nella notte dal Pakistan, paese mediatore del conflitto. Cosa prevede? Un cessate il fuoco immediato e permanente su tutti i fronti, compreso quello in Libano, discussioni su come diluire l'uranio arricchito e sbloccare gli asset iraniani congelati e anche l'apertura e soprattutto dello stretto di Ormuzza, firma avvenuta dunque questo venerdì in Svizzera a Ginevra. Dopo le dichiarazioni delle parti mancava solo la presa di posizione di Israele, infine giunta. L'accordo di Trump non vincola Israele, che è una nazione indipendente e sovrana e non è subordinata agli Stati Uniti. A dirlo in un lungo post su X il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che dunque non si allinea totalmente a quanto raggiunto nelle ultime ore dalle parti coinvolte nel conflitto.
0: Oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà al centro della scena internazionale. A Ginevra accoglierà i capi di Stato e di Governo che parteciperanno al G7 che si terrà a Evian in Francia, compreso il presidente statunitense Donald Trump. Il territorio è sotto stretta sorveglianza, con la presenza di agenti di polizia provenienti da tutti i cantoni e circa 4.000 soldati. Parmelin dovrebbe avere a disposizione alcuni minuti con ciascun leader prima di affidarli al protocollo francese. La politica ora, l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni ha raccolto un sostegno soprattutto tra gli uomini, i giovani, le persone meno istruite e con redditi modesti. È quanto emerge da un sondaggio post-elettorale realizzato da 20 Minuten Tamedia pubblicato oggi. Le differenze più marcate nell'esito di voto si sono registrate tra le aree urbane e quelle rurali. Secondo il sondaggio, soltanto il 36% degli abitanti delle città si è espresso a favore di un tetto massimo alla popolazione. I tassi ipotecari sono leggermente aumentati negli ultimi mesi in Svizzera, ma rimangono a un livello basso grazie a un franco forte che continua a fungere da scudo nei confronti dell'inflazione. Lo rileva un'analisi pubblicata oggi da Money Park, società attiva nella consulenza. Per un mutuo a 10 anni il tasso medio di mercato era di 18 punti base in più da inizio marzo.
8: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: L'infotraffico.
0: In Ticino ancora rallentamenti da Caslano verso Bioggio su più tratti.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
0: Oggi in prevalenza soleggiato con a tratti alcune velature ad alta quota, più dense al mattino, a basse quote temperatura massima sui 29 gradi.
11: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: Sono i Red Hot Chili Peppers con la loro Dani California, questa è Radio 3, questo è Sombrero, il nuovo morning show con Michael Casanova. Il Maxi B, dovrebbe esserci anche Margherita Zanatta, ma no, è andata.
1: Più che altro è che io non è che, cioè, tu adesso hai avuto modo di conoscerla.
0: Cosa succede?
1: Tu hai avuto modo di conoscerla meglio,
0: sì,
1: perché io la vedo sporadicamente.
0: Sì.
1: Ma beh, è normale che esca così dallo studio, se
0: no,
1: ne vada, cioè che non ci anticipi nulla. Io sento delle urla di là, schiamazzi.
0: È normale perché ha la vescica veramente fragile, poverina, e quindi spesso va in bagno. Però non è mai capitato prima di entrare, diciamo, nella discussione. Questo no, questo no. Ma fa niente.
1: Mi sembra un po' strana, ecco, te lo dico onestamente.
0: Fa niente.
1: Ragguagliami nel caso, diciamo, ci fosse qualcosa di anomalo.
0: Sì,
1: è tutto normale.
0: No, è tutto regolare.
1: Ah, okay.
0: Tutto regolare, però abbiamo un ospite nuovo, sì, ok? E nasce proprio dal concetto di nuovo programma, quindi avere degli ospiti nuovi. Signori e signori, io vi invito, perché dicono sia molto colorita, molto particolare, ad accendere Teleticino, perché Teleticino vi dà anche la visione del tutto. Facciamo entrare. Cos'è sta? Ah, perché? Ho capito. Presento io allora, perché
1: presenta,
0: se parli
1: presenta,
0: tu. Ciao. Signori e signori, come nuova ospite, come nuovo personaggio di Radio 3i, diamo il benvenuto e qui metto la base.
2: Ah! Signori e signori, mi raccomando, accendete la TV e diamo il benvenuto a Maurizia Mosco! Signori e signori, l'ingresso di Maurizia!
0: Ragazzi, accendete la TV, vi prego! Accendete la TV immediatamente!
2: Non è possibile, te lo giuro!
0: Ma che è una geisha? Pronto? Allo? Sì? Pronto?
1: Ma non parla!
0: Salve!
2: Disculpe!
0: Ah, disculpe!
1: Disculpe?
2: Io sono Maurizia Mosco.
0: A spagnolo?
2: Non hablo italiano.
0: No, se senti, se
2: disculpe.
0: Sente. Sì, però è vestita da geisha, giapponese.
2: Perché non tenevo dinero per comprare otto?
0: Ce l'aveva già nel nell'armadio?
2: Lo tenevo para lo carnaval, come lo chiamavo?
0: Sì, lo carnaval, sì sì.
2: Come stas, come stas?
0: Bene, bene, lei... Ecco.
2: Tu è pechino.
0: Cosa dice?
2: Para il microfono molto basso.
0: Ah, è molto basso perché c'ero io prima, adesso in regia. Sì, scusi. Mazza che alito. Mazza che alitata, oh.
1: Ma come, ma che? Com'è che sta ciama? Com'è che sta ciama?
2: Io mi chiamo Maurizia Mosco.
0: Ah.
2: Para los amigos, io soy Maurizia Mosco Miul.
0: È un po' alcolica, un po' alcolica.
2: Un pochito.
1: E la misiones? La misiones?
2: La mia missione, la chica, la Zanatta, mi ha chiamato ieri.
0: Ah, è lei che ti ha chiamato?
2: Vale.
0: Vale cosa vuol dire? Bene?
2: Vale.
0: No, no, balle o bene? Non ho capito.
2: Le tue. Disculpe.
0: Non ho capito. Sì.
1: Maurizio, signora Maurizio Moscov.
2: La mia professione è molto semplice. Io leggo il pendolo.
0: Cosa fa lei?
1: Lego, qualcosa con Lego.
0: Reggo il pendolo, credo abbia detto.
2: Lo leggo.
0: Lo leggo.
2: Con gli occhios.
0: Ah, li legge, legge, legge il pendolo.
2: Vale.
0: Ma balle, sta roba del balle non mi torna. Sta roba, vabbè.
2: Cosa è che vosotros vuole saper?
0: Ecco, Michael, allora, esprimiti. Di cosa vuoi sapere dal pendolo?
1: Allora.
0: Balle, parte con balle.
1: Balle.
0: Sì, sì, che deve sapere.
1: La nazi.
2: Oh!
0: Oddio, che
2: succede?
0: Ma che è?
2: Chicos!
0: Cosa?
2: Allo? No, niente, una mosca. Disculpa.
0: Sì, ma... Oh, Vale, calma, perché qua sono infarti su infarti. Ma che alitazzo!
1: La nazionale suissa.
2: Mm-hmm.
1: La nazionale suissa.
0: Cosa?
1: Qatar. Qatar, male. Male con Qatar.
2: Io tengo il pendolo más grande del mondo. Eccolo qua.
0: Ma cosa?
1: È micro...
0: E Michael,
2: los otros escuchano.
0: Gli altri ci ascoltano.
2: Sono entre nosotros.
0: Sono dentro di noi, tra di noi, diciamo.
1: La nazionale suissa,
0: Come andrà?
1: La prossima partita riuscirà a vincere?
0: Sì.
1: Vogliamo sapere questo. Solo questo.
0: Perché è tosta.
1: Contro chi gioca? Contro chi gioca la nazionale svizzera la prossima partita?
0: Contro. Non lo sa, non lo sa.
1: Non indovina che non
2: lo sotros.
0: Gli altri.
2: Mi stanno dicendo.
0: Che non sa nulla lei. Vale, molte vale.
2: Dipende.
0: Da che dipende, sì.
1: Ah,
2: Dipende.
1: Non si conosce neanche l'avversario, quindi.
0: Ma possiamo dire due robe.
2: Los otros me dicono la Italia.
0: Cosa? No, l'Italia non c'è ai mondiali, se non sbaglio, adesso.
2: Tu pensa, ma non è così.
0: Non è così. In realtà c'è.
1: Quindi verrà ripescata. Sì, da qui a giovedì.
0: Secondo me sì.
2: Ai.
0: Si è fatto male?
2: Hai un'unghia incarnita.
1: Ma chi? Chi? Che giocatore? Che giocatore?
0: Ma chi?
2: È il numero 11.
0: 11. Chi è l'11? Ti prego, chi è l'11? Che non lo so
1: ma
0: io.
1: Guarda te, ma
2: tu. Tu sabes. Chi è? Chi è l'11?
1: Non saperlo te chi è l'11.
2: Io leggo il pendolo. Ah, il tuo 5 è tonto.
0: Siamo pure tonti.
1: Chi è l'11 della Svizzera?
0: Ragazzi, una cosa alla volta posso fare. Sì.
1: Era Kubi una volta.
0: Kubi, va bene Kubi.
1: Kubi era una volta l'11.
2: Mi avete distratta. Io non leggo.
0: Non leghi?
2: No, non leggo più.
0: Ma
2: non
0: cosa fa sto 11? Segna, fa gol, autogol, che fa?
2: No es mea la colpa.
0: Di chi è?
2: Non puedo leggere more. No mas.
0: More non è mica inglese, scusi. Ma che sto mi scusi?
1: Vale. Unghia incarnita.
0: Non gliela fa, ma lo vedi che non ce la fa, dai.
2: Unghia incarnita al numero 11.
0: Ho l'11, unghia incarnita.
1: E chi è l'11?
0: È l'unghia incarnita si chiama, sì. Si chiama così.
2: 11 incarnito. E pure il resto io non so, ragazzi, chicos. Troppe domande.
0: Ok, ma non ha detto niente. Non ha detto niente.
2: Disculpe, ricorda, la risposta è dentro di voi.
0: Ma sai che a me qua sembra una marea di bale. Ma di quelle. Basta, io mando la musica.
2: No,
0: ma non la voglio più sentire, ma se ne vada.
2: Bale.
0: Chi è l'11 della Svizzera?

0: Il numero 11 della Nati, comunque, non è proprio uno qualunque. Cioè, se gli viene lunga incarnita lui, andoie. Allora, veramente,
1: ragazzi, eccomi. Scusatemi, ero in bagno. Cos'è successo?
0: Niente, ti devo dire niente. Proprio, sai, niente. Il vuoto, cos'è successo?
2: Ma l'hai chiamata te?
1: Ragazzi, la mia amica del pendolo è venuta?
0: Sì, certo che è venuta.
1: Ma ve l'avevo detto che l'avevo chiamata ieri.
0: È arrivata.
1: E com'era? Maurizia, simpatica, eh?
0: Maurizia Mosco, giusto?
2: Sì, sì, sì. Nipote di ormai il compianto.
0: Sì, Maurizio.
2: Maurizio,
1: sì, sì.
2: Mosca. È nel DNA.
1: Ci ha azzeccato?
2: Non sappiamo come.
0: Non ha detto niente. Ha detto solo unghie incarnita.
2: Non sapeva contro chi giocava la Svizzera.
1: Ma perché lei è un po' storditella. Ma poi arrivano le risposte.
0: E poi bale, un sacco di bale.
1: No, bale vuol dire sì, certo.
2: Bale vuol dire sì, certo.
1: Bale in spagnolo è bale, tipo ok, sì. Stasera si esce, bale. Sì.
0: Ma non dicono sì, sì, certo.
2: E ti penso, balena cosa vuol dire?
1: Vorrà dire certona.
0: È come dire ciaone.
1: Sì, come dire ciaone. Sì.
0: Ho capito.
1: Va bene.
2: Vabbè. Comunque è stato fuori che Ndoye si romperà il piede.
0: No, unghie incarnite.
2: Capito, avrà comunque un problema fisico.
1: Ragazzi, non sottovalutate mai un'unghia incarnita, No, nel
0: tu
1: senso.
0: L'hai avuta?
1: Sì, no, è brutto.
0: Figurati,
1: ragazzi,
0: se non l'hai avuta.
1: No. È un problema, vai, vuoi far sentire qualcosa, vai.
0: Non credo sia positivo, però.
3: Vale. Ma guarda che...
0: Ecco, questo è l'effetto.
3: Ma guarda che non è dialetto veneto spagnolo. È beccata una di parola, la Marghe.
0: Ma non è la Marghe,
3: Veneto.
0: Non è la Marghe, era Maurizio Mosco.
1: Io, ragazzi, mi state facendo preoccupare per cosa è successo.
2: È un titolo gratuito o l'abbiamo pure pagato?
1: No, allora, ho chiamato Sasha dal collo l'altro giorno. Gli ho spiegato la situazione, mi ha detto: ma è una che ci azzecca. Faccio: ma Sasha, sì.
0: Quando parla normale, sì. Oggi
1: oltretutto,
0: non...
1: è una delle più gettonate in quel del Sud America.
0: Ma digli la verità, sì. Michael, da chi prende i soldi? Diglielo adesso, qua, diglielo in faccia.
1: Dal tuo stipendio.
0: Esatto.
2: Alla fine sono micro oscillazioni. Sì.
0: Ti ricordi quella cosa chiamata tredicesima? Scialacquata, man, è andata.
1: Va bene, quindi cosa mi sono persa? Rischia di avere un'unghia incarnita al numero 11.
2: Sì, e la cosa interessante è che verrà ripescata l'Italia. Cioè, secondo Mosca, adesso non riesco, non mi ricordo mai come si chiama.
1: Maurizia
0: Mosco.
1: Sì.
0: Maurizia
1: allora,
0: Mosco.
1: Noi amici la chiamiamo Mosco Mule, però...
0: Lui non riesce.
1: È astemia, eh.
0: In testa non riesce a fare Maurizio Mosca.
1: No.
0: Non riesce.
1: No.
0: Non ce la fa. Lui ci prova, perché lo sento nel cervello.
1: Sì,
0: dice,
1: sì.
0: Dai, che...
1: Sì.
2: Non ce la devo scrivermela da qualche parte.
1: No. Così lo fai stampare, ma non abbiamo il toner.
0: Perché qualcuno ha fatto dei campi di calcio.
2: Sì. Più che altro, tornando seri, l'Italia potrebbe essere ripescata. Ma tra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Bosnia e Erzegovina.
0: Sì, contro la Bosnia.
1: Ma
0: sì.
1: L'Italia
2: doveva essere al posto, cioè l'Italia doveva essere al posto della Bosnia e Erzegovina.
0: No, non doveva. Ha perso perché sembra che la Bosnia sia lì perché ha rubato qualcosa. No, si è vinta la sua partita.
2: Sì, però dico, se fosse passata l'Italia, giocava veramente contro l'Italia.
0: Sì, sì, è tre mondiali che lo diciamo. Sì.
1: Scusatemi, in tutto ciò sappiate che noi abbiamo anche un costume da regalare oggi.
2: Sì, noi dobbiamo chiamare anche Luca Sciarini.
1: Scegliete cosa facciamo, io devo andare in pub.
2: Dobbiamo svegliarlo noi, perché lui ha detto che noi saremo la sua sveglia. Quindi il nostro compito è quello di svegliare Luca Sciarini questa mattina.
1: Ok.
2: Se non lo chiamiamo, mi sa che va avanti a dormire.
0: Prima di andare in pubblicità dico solo questo. Prego, ma veramente prego che Luca Sciarini non abbia sentito Maurizio Mosco. Se no, io credo che non entrerà in diretta. Comunque è un parere mio. Prego.

0: Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Skoda.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

0: lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Devo chiamare io, quindi scusatemi, sì, ovviamente.
1: Anche perché Maxi sta giocando con le figurine.
0: Ho capito.
1: Le sta attaccando tutte sul tavolo.
0: Va bene, allora, Radio 3i, Sombrero, con me la Marghe, Maxi B e il nostro Michael. Siamo per chiamare, lo diciamo chi?
1: Luca Sciarini. Luca Sciarini, che era capo redattore sportivo di Teleticino. Adesso comunque è rimasto il king legato allo sport, diciamo ticinese.
0: E non se so. Non risponde sta dormendo?
1: Ha detto che ci...
2: È fattibile.
1: Che noi dovevamo svegliarlo, in teoria.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Ah, eccolo!
1: Luca Sciarini, buongiorno!
3: Sì, ma c'è meno casino, che c'è gente che si è appena svegliata. Meno casino, per favore. Se no, prima... Oh, la schiena, Dio mio, che male.
0: Ragazzi, oh, il tempo fa gioco brutti scherzi, eh?
1: Ma Luca, ma hai sempre problemi alla schiena?
2: Sempre, sì.
3: È un po' leggermente, adesso faccio il mio quarto d'ora di sciatica, poi arriva la Sara a farmi il massaggio e stiamo tutti meglio.
2: Chi è la Sara?
0: Chi è la Sara?
2: Come è fatta?
3: Oh, mi chiama l'ex presidente Locarno Cavalli, ma non lo prendo, non lo prendo, va bene?
2: No, no, sei occupato, scusa.
1: Ma il Locarno, complimenti al Locarno che è stato promosso in prima lega con una partita epica, vinta 4-3, perdeva 3-0, incredibile.
2: Bravo, tu hai fatto parte del Locarno, sei stato un portiere del Locarno.
1: Sì, ho giocato un anno.
2: È un po' una vittoria anche tua.
1: Sì, sì, sono contento che sono saliti. Un po' rocambolesca.
3: Sì, lo ricordo l'Hotel La Palma, facevo il portiere lì all'Hotel La Palma sul lago.
2: Sì, sempre Locarno.
3: Lo ricordo, sì.
1: No, volevamo chiederti, Luca, c'è un giocatore del Curaçao che si chiama Samba. Non è il tuo spacciatore di magliette contraffatte?
3: No, perché lui è senegalese.
1: Ah, ok. No, perché sì, Marghe non sa che Luca ha un suo fornitore.
0: Sì?
1: Se hai bisogno di...
0: Di magliette fake?
1: Esatto, sì.
0: Cioè, quindi quelle che ho scritto...
3: No, tutto. Ma no, magliette, di tutto. Se vuoi la borsetta, domani mi dici, Luca, mi fai un favore, mi compri,
1: la
3: visto
1: Gucci,
3: che ci vogliamo bene, una borsetta di Louis Vuitton, io te la compro. Capito?
0: Luca, però scusami, domanda, ma fate bene o tipo il papà di Maxi che comprava la maglietta con scritto Mike al posto di Nike?
2: Sì, da me era così.
3: No, quello sono fatte bene. Infatti finora ci sono cascate sempre tutte le mie amiche, dopo non lo so, adesso però...
0: Ah, tu le conquisti così, ho capito.
3: Boh, non c'è tant'altro da fare ormai, qualcosa bisogna pure... cioè, non è che...
1: A Sara che verrà a massaggiarti hai preparato qualcosa?
3: No, anzi, la Sara è veramente una ragazza gentilissima, perché mi ha portato l'erba cedrina l'altra volta. Ce l'ho ancora adesso, che aspettate un attimo.
0: Fermo, Luca, scusami, l'erba cedolina?
2: Cipollina.
0: Ah, pensavo fosse...
3: Ma tu da un ignorante in quello studio lì, incredibile, ragazzi.
0: Ma scusa.
2: L'erba cedolina è quella che dai alla fine del mese da pagare.
0: Pensavo ci fosse un'altra erba, la cipollina la conosco, tu. Avranno la cedolina.
2: Marghi, un'altra erba c'è. Cedrina, ma tu dove sei?
3: Cedrina, dopo vi regalo anche due Q-Tex per le orecchie. Cedrina, famoschi. Ma non avete mai usato l'erba cedrina?
0: Ah, vedi che non cedrina. È cipollina, cedrina.
2: Ah, cedrina, buona.
3: Un attimo che devo prendere. Scusate, perché
2: è buona l'erba cedrina. La conosco.
0: Sì, va presa a giorni alterni.
3: No, quando si vuole, insomma, non è così. Aspetta, che devo prendere qui qua. Sto cercando, ma dove li ho messi sti bici di piglio qua? Eccoli qua.
2: Io me lo vedo in bagno che cerca nell'armadio.
0: L'erba cedrina.
3: No, l'erba per il tema, perché con lo yogurt mi prendo i gusci di psiglio, che sicuramente prendete anche voi tutte le mattine, perché è indispensabile.
0: Senza di quello, ma senza di quello non sei nessuno.
2: Come sono i semi di ciglio lì?
1: No, psiglio.
2: Psiglio, come sono? Cosa sanno? Cosa...
3: Sono gusci, sì, però sono dei semi in effetti, sono dei gusci di psiglio, ma arrivano da semi. Sì, beh, l'avrei già presi, dai tu.
0: No, scusami, sono dei gusci di seme, ma arrivano...
2: No, allora, si chiamano gusci di psiglio.
3: Ma dentro lì, adesso mando qualcuno lì a
1: io li conosco, Luca, io li conosco.
2: Sta leggendo.
3: Li conosci?
1: Sì,
2: sta leggendo.
1: Si chiamano anche plantagovato, giusto? Sono fibre, micellagini.
3: Quella è la pianta, quella è la pianta.
2: Niente, neanche leggendo è riuscita a beccarla. Neanche
1: però
2: così.
1: Generano un benessere intestinale.
0: Uff!
1: giusto?
3: Non solo, ma fanno molto bene per qualsiasi cosa.
1: Controllano il colesterolo, il peso, la sazietà,
0: sì,
1: e la pianificazione del glutine.
0: E basta. Il taglio dei capelli anche.
2: Luca, seriamente, sti gusci qua servirebbero alla nazionale o no? Perché dopo un inizio così la vedo un po' difficile.
3: Potrebbe servire, ma visto che danno un senso di sazietà, io direi di no. Visto che mi sembravano già piuttosto sazi l'altra sera mentalmente. Ecco. Dunque direi, ci vuole qualcosa che faccia venire fame, al contrario. Il digiuno intermittente che faccio io tutti i giorni di 15 ore, quello gli servirebbe.
0: Hai capito? No?
2: Cioè tu hai visto una sazietà mentale, secondo te dopo l'1-0 basta, era già andata.
3: Ma sì, ma anche all'inizio, ragazzi, un po' così l'hanno giochicchiata questi qua del Qatar, dai, poverini, poveri disperati, hanno fatto il gol e hanno detto adesso ne facciamo altri 2 o 3. L'allenatore, anche lui, circuiti alla fine, dice: ma scusa, tu come ti chiami? Mi chiamo Umuaim. Vabbè, ma visto che sei venuto anche tu in trasferta e ti hanno dato il visto, dentro, non chissà come mai, vai dentro a giocare 5 minuti, sai, così.
2: Ho capito, forse i gusci no, ti vedo già sazio abbastanza.
1: Quindi sì, sarà una catastrofe, nel senso perderemo anche le prossime.
2: No,
0: penso che ci stai una catastrofe.
2: Oh mamma.
0: Dai, beh, questa è la carina, eh.
2: Sì, sì, bella.
1: Luca mi sa che ha abbandonato la conversazione.
2: Sì. Luca. E Luca non le apprezza queste, no. No, Luca, come la vedi con la Bosnia, ad esempio?
3: Beh, con la Bosnia, in Bosnia ci giocano un calcio un po', l'ho visto l'altra sera, definirei paleolitico, nel senso tutti in difesa, buttare, sono tutti grossi, buttare via i palloni, sarà una battaglia. Non dovevamo metterci in questo tipo di situazione, vincere, guadagnare, prendere 3 punti e giocare un po' col sorriso, sai, con serenità. Invece già adesso arriva una partita, non siamo più così sereni.
2: Vero.
3: Comunque vediamo giovedì sera, ragazzi.
1: Luca, volevamo chiederti, visto che hai messo in palio la maglietta della Colombia, anche quella contraffatta, ovviamente, sei riuscito a regalare?
3: Stasera metto un'altra maglietta spettacolare, ragazzi.
1: A fuori gioco, giusto?
3: Sì, la metto, quella di una squadra che ieri ne ha prese un po' tante, però è simpatica.
2: Curaçao.
3: Curaçao, sì.
2: Curaçao.
3: Sì,
2: Curaçao. Ha la pronuncia giusta.
0: E scusami, sì, la faccia di chi sarà?
2: La faccia
0: della maglietta. Sulla maglietta,
2: ma non ci sono facce, c'è il nome al massimo.
3: No, aspetta che chiamo qualcuno adesso, perché veramente aspetta.
2: La faccia,
3: scusa, no. Quello che mi stava chiamando prima, il Mauro Cavalli, ex presidente, è un veterinario, secondo me potrebbe servire, te lo dico, a fare una visitina.
0: Ma il veterinario o lo psicologo?
2: No, veterinario.
3: No, beh, anche, no, ma lui fa anche psicologo dei cavalli, gli piacciono molto i cavalli, non solo per il cognome, ma proprio per quello, perché gli piacciono i cavalli. Dunque,
2: ho capito.
3: Ve lo mando per una visitina. Luca, secondo me può servire.
1: La tua giornata, quindi adesso avrai il massaggio, e poi queste mattine andrei a giocare a golf anche.
2: Beh, presumo. Mm.
3: Vado a Lanzo mezzogiorno a mangiare e dopo faccio qualche buca. Torno,
2: sì,
3: doccia, perché lunedì si fa la doccia, il lunedì inizio settimana.
2: E poi basta.
3: E ecco, fa male al pH della pelle.
2: Ecco. Il lunedì è dedicato alla doccia. Okay.
1: Noi ti inviteremo allora il martedì in studio, se vorrai venire. Il martedì, che così sei
3: bello. No, ma in estate si fa anche 2 volte, anche il venerdì prima del weekend, perché siamo gente pulita. Attenzione, non vorrei che passasse il messaggio di brotteria e cose del genere.
2: 2 volte a settimana è più che sufficiente, ci mancherebbe.
3: Esatto. Dopo c'ho mezz'ora fuori gioco mondiali, stasera inizia dalle 6:30 alle 7 e poi una cena con dei colleghi, tra l'altro non posso svelare i nomi.
0: Perché non posso svelare i nomi?
2: Ma saranno affari suoi.
0: Ah. Ma perché hai paura che ci offendiamo o perché non vogliono loro che si sappia?
3: E loro gente molto di un certo livello.
0: Ho capito.
3: Non sono come voi.
0: Ho capito.
3: Sono un altro livello.
1: Ah, locata, cioè,
0: sì, sì.
1: Diciamo con dei budget importanti.
0: Sì.
1: Domanda, ma Mauro Antonini è ancora in circolazione?
3: Abita nel Bellinzonese, ma ormai ha abbiurato il Luganese e non lo si vede più. Comunque, tu che mi avevi chiesto, sì, la maglietta della Colombia è stata assegnata e oggi verrà spedita alla signorina Leslie, colombiana ovviamente,
2: Leslie
3: di Sant'Antonino.
0: Chi è Leslie?
2: Una colombiana che ha vinto la maglietta.
0: Sì. Beh, brava.
2: Sì.
1: E poteva chi è che poteva partecipare a questo concorso, Luca?
3: potevano partecipare solo colombiane carine e simpatiche o no, solo quelle, basta, finito. Con foto, ha mandato foto ed è stata meritevole del premio. Sì.
1: Hai sbagliato. Stasera sarà la cena, giusto? È una delle persone con cui andare a cena.
2: Sì, alto locale.
3: No, perché non sto dicendo sono dei colleghi di lavoro, cioè colleghi, gente di altissimo livello, ragazzi, di una roba incredibile. Anzi, forse discuteremo anche di voi e domani non so se sarete ancora al vostro posto. State attenti.
1: Alti piani anche del gruppo del Corriere del Ticino. Allora
3: state rischiando una quarta oggi, io ve lo dico, fate Luca, attenzione.
0: State rischiando la quarta?
1: Una carta. Ma cosa è successo?
3: Ma l'Otorino anche ci vuole lì, l'Otorino ci vuole pure.
1: Luca, tu sai il rapporto che abbiamo coltivato negli anni con me, penso posso parlare anche con Maxi, quindi noi siamo salvi, giusto?
3: Penso oggi, tra un tiro di golf e l'altro ci penso. Adesso faccio un commento locale e rivedo quando... un po' le cose.
2: Dipende dai gusci. Adesso vediamo quei gusci come va a finire.
0: È proprio quando dai per scontate le cose che ti sorprendono.
3: Brava, la prima cosa è stata che ha detto oggi. Brava, complimenti.
0: Grazie a tutti.
2: La prima frase fatta, l'abbiamo detta. E via, un altro visto sul foglio. Luca, io direi ti salutiamo anche perché. Ti lasciamo a Sara.
3: Sì. Perché adesso arriva alle 10 la Sara.
2: Giusto.
3: Devo finire i gusci qui e dopo preparare tutto, le asciugamani e tutto. Dunque, ragazzi, calma. Non ho tempo.
2: Ciao, Luca.
3: Vi abbraccio, ci vediamo allora prossimo mondiale. Mi raccomando, buon mondiale
2: a
3: tutti.
2: No, hai promesso almeno 3 o 4 esatto. Interventi, me li fai.
3: Va bene, chiamate pure se sono sveglio, rispondo. Va bene.
0: Ciao Luca, grazie.
3: Un abbraccio, ragazzi.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: si è fatta una certa, volevo dirvi.
1: Ah sì, è già finita.
0: Siamo lì lì.
2: Allora, era la prima, quindi non giudicateci, lasciateci il tempo di rodare. Facciamo gli auguri alla nostra Fede Volo, invece che...
0: Ah, è vero, auguri Fede Volo!
2: Gli auguri, giusto.
0: La sentite tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12. Stavo per dire all'una, ho detto vabbè, 5 ore
1: no.
0: Dalle 8 alle 12, ecco.
1: Benissimo. Potremmo proporre un 5 ore alla Fede Volo, non so se...
0: Sai che secondo me accetterebbe volentieri. Accetterebbe.
2: Io le farei fare anche il pomeriggio, così magari va bene.
1: Il sabato pomeriggio.
2: Sabato pomeriggio buono. No, tanti auguri Fede, seguitela perché è veramente brava. Il sabato mattina vi tiene compagnia con un caffè al volo. Noi siamo al termine, che facciamo? Salutiamo?
0: Allora, fatemi capire, Michael, dove vai adesso tu?
1: Io? Adesso?
0: Sì.
1: Adesso
2: da Sara con Luca Tarini.
1: Esatto. No, no, adesso monto dei video. Monto
0: ma
1: dei
0: non
1: video
0: resti qua con la Lollina?
1: No, settimana prossima.
0: Ah, non avevo capito, ok.
1: Perché questa settimana è ancora la settimana classica, diciamo del palinsesto classico,
0: okay,
1: della stagione di Radio 3i. È il nostro, diciamo, programma che ha cambiato, che altro per l'incombenza del mondiale. Quindi il palinsesto classico di Radio 3i dura fino a venerdì.
0: Ok.
1: Poi invece la settimana prossima invece io mi fermerò con la Lollina.
0: Se okay.
1: Mi vuole la Lollina? Ha detto di sì.
0: Con questo, non perderci con... questo entusiasmo, Lollina, eh?
2: Non si è sentito niente, sinceramente.
0: Scusami, ma per oggi chi si collega trova i soliti programmi? O è un po' depistato?
1: No. Ah, no, hai ragione.
0: Cioè, perché diamo due dritte ai nostri amici all'ascolto.
1: Danny, non so se è sopravvissuto al matrimonio a Napoli.
0: Ah,
2: beh, sì, lui è abituato.
1: Era a Napoli per un matrimonio.
0: Ok.
1: Quindi oggi non c'è.
0: Ok.
1: Oggi non c'è, per cui si allungherà il pomeriggio. Beh, ci saranno tre ore dei tre tenori,
2: sì,
1: tre ore di Luca Ventura.
2: Di Luca Ventura.
0: Ok.
2: Solo quello, poi si continuano.
0: Vabbè, sentite, tanto ogni giorno è una scommessa. Scopriremo poi vivendo.
1: Una frase fatta, vai.
2: Ah, sì, due.
1: Frase fatta.
2: Sì, sì. Che trova un amico, trova un tesoro, tienila per venerdì.
0: Però sì, fa più effetto nel weekend. Sì. Va bene ragazzi, allora grazie a tutti.
1: Grazie a voi.
0: Ci incontriamo domani mattina dalle 7 alle 10. Michael arriva pure alle 8.
1: Sì, sì. A me piace questa idea del fatto di arrivare un'ora dopo.
0: Ma no, ma ti credo, piacerebbe anche a me.
2: Non ti... No, capisco, capisco.
1: Non so se è un errore... Paolo. Ma finché non se ne accorge nessuno.
2: Direttore non dice niente, noi siamo in mano sua, va bene.
0: Stiamo a vedere quanto dura.
2: Sì, va bene. Grazie, grazie mille, ci sentiamo e vediamo domani. Ora vi lasciamo ovviamente a una vera professionista, cioè la Lolly, e qui si rientra un po' nei ranghi.
0: Ciao belli, a domani.
1: Ciao.

0: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te. Questa è Radio 3.
1: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ti aspettiamo.
5: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
6: Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Sono le 9:58 minuti, buongiorno.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. L'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti ha raccolto consensi soprattutto tra gli uomini, i giovani e le persone meno istruite con redditi modesti. Lo rileva un sondaggio post-elettorale pubblicato oggi, di cui ci parla nel dettaglio Barbara Venneri.
13: Cominciamo dal punto più prevedibile. Il sostegno all'iniziativa che voleva mettere un tetto alla popolazione residente è stato alimentato dai simpatizzanti dell'UDC, partito che ha lanciato il testo che, con solo il 45% dei sì, non ha superato lo scoglio delle urne. Ma secondo un sondaggio post-elettorale pubblicato oggi da 20 Minuten Tamedia, i favorevoli sono stati soprattutto gli uomini, il 46%, piuttosto che le donne. Inoltre sono emerse differenze in base all'età. La maggioranza delle persone tra i 35 e i 49 anni si è dichiarata favorevole all'iniziativa democentrista, così come quasi la metà di coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni. Anche il reddito ha avuto un'influenza significativa. Il 51% delle persone con un guadagno mensile fino a 4.000 franchi si è detta favorevole, mentre gli intervistati con un salario maggiore erano prevalentemente contrari. Lo stesso vale per il livello di formazione. Più il grado di istruzione risulta elevato, minore è stato il sostegno all'iniziativa. Infatti, chi ha concluso soltanto la scuola dell'obbligo ha votato in maggioranza a favore.
12: E il rifiuto dell'iniziativa dell'UDC ha suscitato reazioni anche in altri paesi. Sulla stampa internazionale si parla generalmente di un sospiro di sollievo, accompagnato però dalla preoccupazione che la proposta avrebbe potuto passare. Ad esempio, secondo il Corriere della Sera, il risultato del voto mostra quanto il tema dell'immigrazione sia divisivo e il più difficile da gestire per i partiti tradizionali. Voltiamo pagina. Venerdì a Ginevra, Iran e Stati Uniti firmeranno l'intesa di pace. L'accordo è stato confermato sia dal presidente Trump proprio nel giorno del suo 80° compleanno che dal regime iraniano dopo il primo annuncio arrivato nella notte dal Pakistan, paese mediatore del conflitto. Prevede un cessate il fuoco immediato e permanente su tutti i fronti, compreso quello in Libano, e l'apertura dello stretto di Hormuz a firma avvenuta. E la novità del Medio Oriente influenza anche i mercati finanziari. La borsa svizzera ha infatti aperto in rialzo la prima seduta della settimana, in progressione dello 0,97% rispetto a venerdì, proprio grazie a questo annuncio di accordo che ha effetti a cascata soprattutto sul prezzo del petrolio, che è in forte calo.
11: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
14: L'infotraffico.
12: Via Suisse al momento ci segnala disagi alla viabilità tra Caslano e Pioggio.
1: Domenica 21 giugno, brunch vista lago all'hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.
15: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanti.

buongiorno, buona mattina, buon 15 giugno, ma che mattinata spettacolare questa, sia radiofonicamente, bellissima, ma anche dal punto di vista del clima, è stupendo, mi piace. Dove devo firmare per avere questo clima durante tutta l'estate? Sono Lolly con voi fino a mezzogiorno, dalle 11 non più sola, ma non, cioè, in dolce compagnia, ma non c'è una signorina, cioè lo studio non si dipingerà di rosa ancora di più, ma un nostro amico, ormai molto amico, perché viene spesso a Radio 3i. Non vi dico ancora chi è, però vabbè, dai, lasciamo un po' di suspense in questi ultimi giorni dedicati a Lolly Day. Poi cambierà tutto, sigla, tutto quanto. Sono le 10 quasi 4 minuti, spero che questo inizio settimana per voi sia stato piacevole, sia buono, sia positivo, sia ottimista, insomma, mettiamola così. Io vi faccio iniziare dolcissimamente con Bruno.

un'intervista fatta ad una ex calciatrice della nazionale italiana, lei si chiama Alia Guagni, che è diventata mamma grazie alla procreazione medicalmente assistita in Spagna. E in questa intervista diceva, insomma, raccontava di aver scelto di andare all'estero perché in Italia le donne single, sole, non possono accedere alla procreazione assistita. E lei dice: la famiglia è amore, presenza e sostegno, non è data necessariamente da un uomo e da una donna. Una testimonianza che apre un pochino il dibattito in generale. Secondo voi, parlando secondo il vostro parere o secondo la vostra esperienza, una donna single dovrebbe poter accedere alla procreazione medicalmente assistita? O ancora, che cosa definisce davvero una famiglia nel 2026? La sua composizione? Oppure la qualità delle relazioni che la tengono unita? Quindi deve esserci una mamma, deve esserci un papà, o va bene anche una mamma, un papà, quindi la qualità delle relazioni che tengono unite queste persone, oppure è giusta la famiglia tradizionale che conosciamo da anni. Fatemi sapere la vostra esperienza, il vostro parere allo 079 449 9537. Iniziamo la settimana col botto.

0: madre. Ciao Lolly, ascolta, io sono d'accordo, assolutamente sì. E io ho cresciuto tre ragazzi, adesso sono grandi, una addirittura mi ha fatto diventare nonna e li ho cresciuti da sola, ho lavorato anche duro, ho fatto anche tre lavori, lavoravo tantissimo, li ho assolutamente educati da sola e sono felicissima di avere questo bellissimo rapporto con i ragazzi, con i miei figli, quindi assolutamente sì. Ciao.
1: Ciao Mariella, grazie. Noi stiamo scambiando i pareri proprio in merito a questo tema, se è giusto che una donna single può avere diritto di accedere alla procreazione medicalmente assistita, cosa conta di più per un bambino, che ci siano una mamma, un papà, oppure vanno bene due genitori ed è indifferente il sesso dei genitori. Sentiamo il parere di Sonia anche.
2: Ciao Lolly, io direi decisamente la qualità, che non è comunque come si dice, scontato che una mamma e un papà possono essere sempre dei buoni genitori, anche due mamme o due papà, è la qualità che conta. Ciao Lolly, buona giornata a tutti.
1: Ciao Sonia, intanto grazie per questi primi commenti, per queste prime riflessioni.

0: ci sono tanti pareri da parte vostra, tanti vanno in una stessa direzione, ce ne sono un paio che invece vanno in un'altra direzione. Questo è il bello della radio, perché ci permette magari anche di aprire nuovi punti di vista, di capire meglio altre situazioni. Allora, c'è chi scrive, il Franci dice: se lavorativamente ed economicamente stabile, assolutamente sì. Quante mamme o papà crescono da soli i figli con successo? Però magari crescono da soli i figli con successo perché il partner ha deciso di andarsene, ma se dovesse mai cercarlo sa dov'è. Sto provocando, Franci. Mentre con una procreazione medicalmente assistita, in teoria non dovrebbe mai sapere qual è il padre, in teoria, e poi non so come si sono evolute le leggi e le regole. Allora, qualcun altro scrive: ciao Lolly, sicuramente è più importante la qualità dei rapporti in una famiglia, anche i genitori single vanno bene. Poi l'amore è amore in ogni sua forma, scrive Tati, sì alle famiglie non tradizionali. Poi qualcun altro, per andare un po' controcorrente, dice: io vorrei solamente dire che dove non arriva natura non bisogna andare contro natura. Se certe cose non sono state permesse dalla natura, non vedo perché dobbiamo crearle in laboratorio. Ci sarà un senso a tutto questo? No? Poi c'è anche il vocale di Susa, sentiamo.
1: Ciao carissima Sonia, io sono Susa di Locarno. Allora, io sono aperta e mi va benissimo che siano tutti felici, che tutti possano avere la possibilità di essere genitori, perché essere genitori è una cosa bella, ma io sono pro se si possa mantenere la famiglia standard tradizionale, madre, padre, la qualità pure, come diceva la signora di prima, per crescere i figli ci vuole anche, però una famiglia con una madre, con un padre, con genitori, io direi che è meglio che si preserva e va avanti un po' più a lungo. Questo per evitare che diventi una moda e tutti quanti lo facciano, ma neanche tanto per necessità quanto per essere trasgressivi e moderni, perché c'è proprio un limite sottile per poter superare e diventare praticamente una cosa che sia più trasgressiva e moderna che invece di necessità, bisogno e sentimento.
0: Ho capito.
1: Ecco, questo mi dispiace se dovesse capitare. Io sono moderna e faccio coppia con una donna e poi dopo faccio il figlio anche con una donna, che poi diventa neanche quanto bisogno, ma più che pubblicizzarsi e sostenere queste cose che sono trasgressive alla fine. E io davvero, io sono aperta a tutto, ma cerchiamo di preservare ciò che sia tradizionale e ciò che sia normale, almeno per i canoni fino adesso vissuti, sempre funzionali.
0: Ok,
1: diciamo, un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: baci, baci.
0: Susa. Quindi Susa dice: sì, va bene anche le mamme single, o va bene anche due mamme o due papà, però cerchiamo anche di mantenere ciò che è tradizionale. Altro messaggino: Lolly, ti posso fare io una domanda? A me, vuoi farla? Ma io sono imparziale, sono una moderatrice. Comunque la leggo a chi ci ascolta la tua domanda, e dice: ma è giusto che per l'egoismo di una donna si proibisca ad un bambino di avere un papà?
2: C'è la Lolly, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi il profilo su cui poter contare.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

messaggi questa mattina, sono quasi le 10:30, ancora buon inizio settimana. Devo ahimè darvi un'info viabilità perché segnalano un incidente in direzione nord in autostrada tra la galleria dello Salvedro e la galleria del San Gottardo. Al momento si segnalano problemi di traffico a causa appunto di un incidente, è stata chiusa la corsia di sorpasso. Ci sono veramente tanti messaggi, tanti piccoli spunti di riflessione. Ad esempio leggo il messaggio di Simone che dice: l'ascoltatore che prima diceva di non andare contro natura dovrebbe per coerenza non curarsi se dovesse ammalarsi, visto che anche questo è contro natura. Qua mi permetto solo di dire una cosa, perché capisco il tuo ragionamento Simone, l'ho capito molto bene, però secondo me c'è una differenza tra curare una malattia e creare una nuova vita. Non tutti considerano equivalenti la medicina terapeutica e la medicina riproduttiva. Diciamo che è una questione etica prima ancora che scientifica, secondo me, però ovviamente ognuno ha il proprio parere. Poi Giulia dice: buongiorno Lolli, va bene il discorso di parte genitoriale, anche un po' egoistico, ma i ragazzi cosa ne pensano? Perché alla fine si deve chiedere a loro come la vedono e se possono reggere una relazione così moderna. Allora, da una parte siamo partiti da questo articolo su Vanity Fair di una ex calciatrice della nazionale italiana che, arrivata a una certa età, ha detto: io vorrei tanto un figlio, e allora è andata in Spagna per questa procreazione assistita ed è tornata, insomma, adesso è mamma, ha una bimba appena nata. Quindi vi chiedevamo: è giusto da genitore single diventare genitore, cioè andare in un altro stato, all'estero, perché anche in Svizzera mi sembra non sia legale ancora, senza partner? E poi parlavamo delle famiglie con due mamme e due papà, quindi ognuno sta dicendo il proprio parere ed è interessante vedere che cosa esce dalle vostre risposte e quali sono i temi che emergono. Allora Federico ad esempio dice: secondo me ci sono tanti bambini orfani che hanno bisogno di amore, che sia uomo o donna, poco importa. Poi altro messaggino: per me va bene, dice Lori, l'importante è che sia fatto con responsabilità. Purtroppo la nostra società non è pronta a questo. Noi siamo stati spesso in Canada e a Vancouver, lì vivono tranquillamente famiglie con due mamme o due papà, vanno in giro con i loro bambini, ne abbiamo conosciuti diversi e sono famiglie che danno tanto amore. Una buona giornata, grazie per questo tuo messaggio. Poi qualcun altro dice: rispondo alla domanda, ho conosciuto dei padri che i figli ringrazierebbero di avere solo la mamma, quindi che starebbero bene, dici, senza il papà. Poi: ciao Lolli, sono aperta a tutti coloro che si sentono mamma e papà, ma posso fare io una domanda? Ma certo Sara, perché non parliamo delle persone, uomo e donna, che vogliono un bambino e per motivi di tensione o stress non riescono ad averne? Perché non parliamo delle persone, uomini o donne, che per motivi di soldi non possono e non vogliono avere un figlio? Perché non arrivano a fine mese? Trovo che bisognerebbe aiutare e sostenere anche queste persone. Aggiungete questo discorso assieme a questo argomento che fai. Voilà, lo abbiamo letto. Vediamo se qualcuno riesce magari a dare un parere, una riflessione anche a questo argomento. Poi qualcun altro dice: io non sono né di parte né contro. Contro. Ritengo che qualsiasi bambino debba crescere con figura materna e figura paterna. Pro. Con tutte le famiglie brutte, tossicodipendenti, violenti, eccetera, credo che una coppia gay sarebbe in grado di dare più amore rispetto a questi. Vabbè, questo è ho capito il messaggio, l'ho capito. Mentre riflettete, vi lascio riflettere, vedo che stanno arrivando ancora altri pareri, vado a preascoltare i vostri vocali, vi lascio con Sabrina Carpenter.

0: argomento delicato, quello della famiglia tradizionale, perché stanno arrivando molti messaggi, veramente numerosi messaggi di mamme che raccontano la brutta esperienza avuta con il proprio partner. Però non è di questo che stiamo parlando oggi, anche se ha a che fare ovviamente col tema della famiglia. Noi stiamo parlando della procreazione assistita per donne single che ovviamente si recano all'estero per poter accedere a questo percorso, perché qua non è ancora legale, così come non lo è in Italia al momento, eh. Sono cose momentanee, poi magari se c'è già un'evoluzione della situazione. Un'amica dice: per la procreazione assistita non credo che in realtà ci sia qualcosa di giusto o sbagliato in assoluto, è una decisione talmente personale, dipende dai valori che vogliono essere tramandati e dalla situazione economica, ahimè oggi molto importante, eh? E anche dalla salute, è una riflessione che va fatta, la salute della mamma single che va a iniziare questo percorso di procreazione assistita, è importante considerarla, perché sarà solo lei, quindi il bimbo avrà solo un genitore, e come giustamente aggiunge poi la nostra amica, è difficile giudicare queste situazioni, però ecco, se ne sta parlando, questa mattina ne stiamo parlando, arrivano tanti pareri e arriva anche un messaggio che dice: io credo fermamente che un bimbo abbia bisogno di una figura materna e paterna amorevole e responsabile, perché ogni altra forma di famiglia destabilizza, quindi alla lunga può un po' destabilizzare. C'è un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
1: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
6: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
8: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
9: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Questa è Radio 3i.

Sarebbero ancora tanti messaggi da condividere in diretta. C'è chi dice: sono favorevole alla fecondazione assistita pur non essendo molto informata sull'argomento, però penso sia importante garantire alle donne che scelgono questo percorso un supporto adeguato. E qua nasce un'altra riflessione importante. Dice: ritengo fondamentale offrire un sostegno psicologico sia durante la gravidanza sia nel periodo successivo per accompagnare la mamma. Detto questo, credo che affinché il bimbo sia amato non è importante se ci sia solo una mamma oppure solo un papà nella vita, o solo due mamme o solo due papà. Questo è un gran bel messaggio. Effettivamente il supporto psicologico sarebbe importantissimo sia durante la gravidanza che dopo. Salutiamo anche la Vicky con un abbraccio forte forte, che dice: ciao Lolly, quando una donna non riesce a diventare mamma prova di tutto. Io purtroppo non ho avuto figli e probabilmente era il mio destino, ma una mia carissima amica è andata all'estero. Oggi ha una magnifica bimba di un anno che cresce da sola. È una scelta importante che condivido pienamente. Un abbraccio dalla Vicky. Grazie Vicky, il tuo messaggio è un messaggio bellissimo e pieno di amore, e quindi è veramente bello riceverli. Diciamo che abbiamo avuto molte opinioni diverse questa mattina, e forse è proprio questo, secondo me, il valore del confronto. Quando si parla di famiglia, di genitorialità, di diritti, non esistono mai risposte semplici. E quindi siamo partiti dalla storia di una mamma da sola, una mamma single che è diventata mamma, e siamo arrivati a questa riflessione più ampia proprio sulla famiglia, su scelte e sulle libertà. Grazie per aver condiviso le vostre opinioni. È sempre bello chiacchierare con voi, quindi grazie per esserci.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: poco gli aggiornamenti con la redazione di Ticino News. Per noi c'è già Barbara Venneri, già pronta in pole position dopo la giornata di ieri per le votazioni. Oggi è qua con noi di nuovo.
1: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Torna subito. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
0: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
6: Sono le 10:59 minuti.
7: Ticino News.
8: Una buona giornata da Barbara Venneri. Il giorno dopo le votazioni federali, la stampa internazionale analizza il rifiuto dell'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni. Ce ne parla Gianluca Albisetti.
9: Sulla stampa estera si parla di sospiro di sollievo, accompagnato però da una preoccupazione, ovvero il testo promosso dall'UDC poteva passare. Iniziamo allora il giro di analisi dal Corriere della Sera, secondo il quale il risultato del voto mostra quanto il tema dell'immigrazione sia divisivo e il più difficile da gestire per i partiti tradizionali. Per la rivista tedesca Der Spiegel, il risultato del voto sarebbe un'ulteriore prova del fatto che cittadini sono perfettamente in grado di prendere decisioni complesse. Sulle pagine invece di Le Monde si sottolinea come l'UDC ha ancora una volta dimostrato la sua capacità di imporre la propria agenda all'insieme dello spettro politico, nonostante la bocciatura. Il quotidiano francese non esita a parlare poi di fissazioni isolazioniste dalle tinte xenofobe. Infine, il quotidiano britannico Guardian ha scritto che l'elettorato elvetico ha respinto un testo populista di destra senza precedenti in una votazione definita polarizzante.
8: Ora l'accordo tra Iran e Stati Uniti, riunioni separate con i rappresentanti dei due paesi si terranno a Doha, stando alla CNN. La firma del memorandum d'intesa invece dovrebbe avvenire il 19 giugno in Svizzera. Il testo dovrebbe prevedere la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. I colloqui dei prossimi giorni dovrebbero formalizzare l'accordo nei suoi aspetti tecnici. I vertici dell'Unione Europea hanno già preso posizione sui recenti sviluppi, chiedendo la piena e rapida attuazione dell'accordo da tutte le parti. Quest'ultimo dovrebbe consentire l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz, afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, mentre la libertà di navigazione deve essere ripristinata senza alcun pedaggio. In chiusura, la criminalità minorile in Svizzera è rimasta stabile nel 2025, stando all'Ufficio federale di statistica, ma si evidenzia un forte aumento delle infrazioni legate alla mobilità. Queste ultime sono cresciute dell'83% tra il 2020 e il 2025, scendono invece le sentenze per infrazioni alla legge sugli stupefacenti.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
8: Via Swiss ci segnala colonna in autostrada in direzione nord tra Quinto e la Galleria del San Gottardo a causa di un incidente. La corsia di sorpasso è chiusa.
10: Il meteo è offerto da
11: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
10: Previsioni del tempo.
8: Oggi in prevalenza soleggiato con alcune velature e in montagna sviluppo di qualche cumulo a basse quote, temperatura massima sui 29 gradi.
2: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: se doveste avere mancanza di o malinconia di Mika, lo trovate comunque sui social.
1: Sì, o scrivetemi direttamente un messaggio, che sui social trovate il numero di telefono.
0: Ecco, Mikael Neff, giusto?
1: Mika Dog Trainer su Insta.
0: MIKA, cercatelo e tartassatelo, mi raccomando.
1: Sì.
0: Lui adora, soprattutto se avete degli amici a quattro zampe e fanno cose strane.
1: Assolutamente.
0: Senti, ma la domanda che ultimamente ti fanno di più i proprietari di cani qual è? Ce n'è una che emerge spesso, una problematica che incontri molto molto spesso?
1: Ma ultimamente tante volte nominavi il tirare il guinzaglio, ultimamente sì. Spesso l'abbaiare che non si ferma può essere comunque una tematica, perché abbaia e nelle mie osservazioni tendenzialmente perché poi non c'è risposta da parte nostra, cioè non arriva un feedback. Di base il cane non abbaia a caso, non fa quasi niente a caso, perciò abbaio comunque o perché sono stressato o perché sto facendo un comportamento di guardia o quant'altro, sono una sentinella, perciò ho bisogno di allertare tutti. Ma se poi non arriva il feedback, ah ok, ho visto questa cosa qua, ti preoccupa, non ti preoccupare, ci penso io, e anche magari nel linguaggio canino posture, posizionamenti e indicazioni ce lo portiamo via, e questo può chiudere il cerchio. Invece se va avanti a loop, tendenzialmente probabilmente non siamo involontariamente riusciti ad accoglierlo in quello che ci stava proponendo.
0: Ma loro abbaiano quando sono al guinzaglio o in casa? Cioè sono situazioni particolari in cui
1: spesso una situazione porta poi a uno stato di stress e si ripercuote anche fuori, perciò spesso i cani che abbaiano per tante cose anche negli spazi interni non è un must, ma poi lo fanno anche fuori, cioè di base spesso viene poi accompagnato da uno stato un po' di allerta o di stress interno, e l'abbaio è comunque anche uno scarico, perciò
0: certo.
1: Se sono preoccupato, se sono ansioso o se sono stressato, beh, anche il sottoscritto capitava che gridava più spesso.
0: Pensavo di abbaiare. No?
1: Abbaiare, sì, no, miagolo.
0: Dai, tra poco ti collego anche i messaggi, così li puoi vedere. Te ne leggo uno veloce che è arrivato da Sonia,
1: sì?
0: Molto breve. Dice: una domanda per Mikael.
1: Va benissimo.
0: Il cane, come gli mettiamo la pettorina, inizia ad abbaiare per la gioia. E nel condominio diciamo che non è proprio l'ideale. C'è un trucchetto? Vuoi rispondere adesso o lasciamo un po' di suspense?
1: No, fammi un attimo che magari do un paio di opzioni.
0: Due minuti di suspense. Tra poco arrivano le soluzioni, eh?

0: Allora, siamo tornati con il nostro Michael Neff. Torniamo al messaggio di Sonia. Abbiamo lasciato sospeso il messaggio di Sonia che diceva: come metto la pettorina al mio cagnolino, si inizia ad abbaiare come un matto per la gioia e nel condominio non è l'ideale. C'è qualcosa che possiamo fare?
1: Sì, sicuramente. Allora, bello che ha così tanta gioia.
0: Felicione lui.
1: Felicione. Allora, secondo me rallentare magari un po' i tempi, mettergli sta pettorina anche magari fuori contesto, nel senso che la metto, però poi aspetto un attimo prima di uscire, così da non collegare direttamente, ok, pettorina, usciamo in stato super gasato.
0: Ah, ok, sì.
1: Perciò potrei, ecco, io vedrei un po' delle fasi, poi dipende molto anche la risposta che diamo noi, se ci agitiamo sia in positivo che in negativo andiamo un po' a confermare, se cerchiamo di correggerlo, ciao buonanotte, come un bambino super contento al parco giochi che gli diciamo vai al parco giochi tranquillo, non funziona.
0: Non esiste.
1: Però magari mettergli un attimo la pettorina, chiedergli magari di tornare, o potremmo anche subito dopo fargli una ricerca con dei biscottini all'interno della casa, così attraverso l'olfatto rimodula un attimo un po' lo stato emotivo e poi piano piano usciamo. È chiaro che è una cosa che va un po' costruita graduatamente, non è che perché oggi cambia le cose domani, però secondo me ci si arriva in una o tre settimane, secondo me non, al massimo chiama e gli si dà un po' di supporto,
0: gli dai qualche consiglio in più, sì. Sonia, quindi sentiti con il Michael in caso non dovesse funzionare. Mentre io ho conosciuto un cocherino che quando voglio mettergli la pettorina per uscire si sdraia così, oh, e non riesco a mettergliela, quindi ho iniziato a farlo salire sulle mie gambe, dicevo vieni, sali, lui sale, gli infilo tranquillamente la pettorina, la chiudo e poi andiamo. È strana come reazione,
1: ma
0: cioè lui si sdraia.
1: Ma così ha sensazioni, ha paura o gli
0: no,
1: veniva
0: emozionato,
1: messa...
0: emozionato, sì, si emoziona e dice
1: sviene
0: praticamente.
1: Beh, trovate una soluzione. Tante volte, ecco, mi viene da dire, usare quello che hai appena detto te, no? Usate anche un po' la fantasia, usate, cioè si può veramente andare a cambiare qualcosa anche solo seguendo l'istinto. Ok, provo a fare qualcosa di diverso, cioè
0: sì,
1: non cambierà il comportamento se continuo ad attuare le stesse strategie.
0: Certo, certo.
1: C'era qualcuno di famoso che aveva detto questa frase qua, non me la ricordo.
0: Lo salutiamo perché è bella, è una bella frase, quindi grazie per averla
1: cercherò.
0: Allora, ci scrive la Vicky, tra l'altro Sonia ti dice grazie, ci proverò,
1: bene,
0: hai dato un buon consiglio.
1: Bene.
0: Ciao, sono la Vicky, ho 4 cagnolini, quando siamo fuori e incontriamo un altro cane, 3 abbaiano e una sta tranquilla. Cosa posso fare? Diciamo che una ascolta, è una pincher nana con 3 chihuahua.
1: Ok, ma allora bisogna un po' capire. Allora, sicuramente abbiamo un discorso di branco che tutto va ad ampliare. Già 2 cani, perciò è vero, è facile portare fisicamente a spasso 4 pincerini, 4 chihuahuini. Però diciamo a livello energetico gestionale, magari iniziare anche a splittare, fare anche dei micro giri uno alla volta, dove abbiamo più attenzione, quello che si chiama un po' tempo di qualità con ognuno, perché potrei supporre, adesso non so com'è che vengono portati a spasso, però 4 probabilmente, suppongo guinzaglio corto, un po' tutti vicini, cioè non è un modo molto dove il cane può esprimere i suoi bisogni, perciò andare uno alla volta quando possiamo,
0: certo,
1: e dargli anche un po' di metri, 5-10 metri di lunghina, dove il cane può modulare la sua emotività, già sono delle... sono fatti d'argento quelli, perciò schizzano per una farfalla che passa.
0: Belli attivi.
1: E spesso vedo tra l'altro questi guinzagli che sconsiglio vivamente a tutti, toglieteli dai negozi, dove i cani hanno un guinzaglio e poi hanno questi collegamenti.
0: Le ramificazioni.
1: Sì, le ramificazioni.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì, li ho visti.
1: Pensa a te, è un po' come andare in giro 2 persone con le manette addosso. Adesso se la mia compagna magari va anche bene, compagno, ma altrimenti anche no, nel senso, e pensiamo, sì, ecco, comodo per noi, ma il cane come fa a esprimersi con 30 centimetri e poi
0: quindi
1: si dà lo strattone
0: sulla
1: pettorina?
0: Quindi non sono una buona soluzione,
1: no,
0: quelli,
1: no,
0: per
1: no,
0: niente.
1: No.
0: Non permettono al cane di fare il cane.
1: Uno mette il naso per terra e quell'altro ha sentito un odore dall'altra parte e gli dà lo strattone sul collo. Cioè osserviamo un attimo e lì i 4 assieme probabilmente uno accende, poi gli altri seguono, dinamica di branco, difficile tirar giù l'energia su quei 4. E poi bisogna capire cos'è il fattore scatenante. Hanno paura, vogliono socializzare, non hanno abbastanza movimento, cioè sono comunque dei cani che hanno un bel bisogno di movimento, sì. Se il guinzaglio corto di sicuro quello non viene appagato, è una supposizione,
0: certo.
1: Cioè magari ci dice qualcosa in più, ma lì mi carico e alla fine scarico in vocalizzi.
0: Allora, questo è molto interessante come riflessione, grazie, perché non sapevamo tutto questo, ovviamente. Allora, Mika, facciamo una pausa musicale, sì. Perché vedo che stanno arrivando altri messaggi.
1: Un po' di messaggi.
0: Sì, voi intanto scriveteci, Mika arriva, eh.

0: c'è la pubblicità, amica, però riesco a leggerti il messaggio di Petru. Dice: abbiamo uno staffi. Dicevi che è uno staffi?
1: Suppongo l'American Staffy, cioè il Bull Terrier, cioè la variante. Sì, il nome dei Pitbull, che
0: ok,
1: sì, c'è un po' di storia dietro, ma lasciamo così.
0: Staffy,
1: sì.
0: Ricorda un Pitbull praticamente.
1: Sì, un po' più piccolo.
0: Sai che
1: sì.
0: Mi piace immaginare il cane che c'è dietro al messaggio. Allora dice: c'è questo cane che si chiama Runa, ha 4 anni e ad oggi non ha mai abbaiato. Tu pensa a te. Capita di sentirla fare dei versi, ma non li chiamerei abbai quando dorme e probabilmente sogna. E poi dice: cosa ne pensa Mika? Grazie e buona giornata. Rispondiamo tra poco.
2: Stai ascoltando La Lolli con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi!
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio! La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento!
8: Letto! Sedia! Letto! Letto! Sedia! Letto! Board! Sedia! Lampada! Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
9: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
10: Ciao Marco, tutto bene?
11: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
10: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
12: Carrozzeria Cell System.
11: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
12: Cell System.
13: A Coldredio, via San Gottardo 28.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Tiziano Ferro, grande amante dei cagnoloni, lui va sempre in canile a prenderli, tra l'altro, in California. Allora, vi abbiamo lasciato con la domanda di Runa, questa Staffordshire Bull Terrier, dice corretto, che ha 4 anni e non ha mai abbaiato. Cosa ne pensa Mika?
1: Ma sicuramente ci sono dei cani che vocalizzano di più, altri di meno, anche un po' per selezione, cioè, diciamo che sicuramente in questo cane qua l'abbaiare non è mai stato, cioè non è mai stato un cane da guardia, non è mai stato un cane d'allerta, di conseguenza l'abbaio anche geneticamente non è proprio stato qualcosa che è stato spinto, pensando sempre che quasi tutti i cani sono nati per uno scopo, perciò alcuni comportamenti poi sono legati alla genetica. Poi sicuramente il personaggio, alcuni abbaiano, alcuni meno. Io dovrei dire che in quella tipologia lì non è che sono dei gran abbaioni, invece sì, fare versi, fare i pagliacci di qua e di là, e se non c'è dietro, diciamo, che il cane è stato inibito ai primi abbai o quant'altro, che perciò è qualcosa che ha escluso dal suo comportamento, non ci vedo assolutamente niente di grave.
0: Tu dicevi cani da lavoro, ma quindi lo Staffordshire Bull Terrier per cosa è stato creato?
1: Allora, discende indirettamente comunque dal pitbull, che erano comunque, ce lo dice la parola, cane arena, perciò i bull and biser, un po' le diverse tipologie, cani che ai tempi, principalmente in Inghilterra, ma un po' in giro per tutto il mondo, si occupavano di attaccarsi a cani per show umano, attaccarsi anche ad animali come orsi, tori e quant'altro, e rimanere attaccati fino al dissanguamento. È chiaro che adesso le razze che abbiamo, come lo Staffy, sono stati selezionati molto di più per la compagnia, perciò sì, c'è dentro un po' di storia, ma sicuramente non hanno più assolutamente questa linea qua, perciò
0: quindi cane da presa, giusto?
1: Sì,
0: era questo
1: comunque
0: che veniva definito,
1: chiamiamoli cani da combattimento. Sì, poi c'è un po' le diverse tipologie, quelli per gli animali esotici, scimmie, orsi eccetera, che era un po' il ceto alto in Inghilterra, poi quando sono stati proibiti questi ci sono stati delle selezioni del ceto medio, che erano più cani contro cani, perciò cani un po' diversi, e poi alla fine sono scesi nei terrier, dove in realtà abbiamo dei cagnetti che venivano messi in uno square, in un quadrato di un metro per un metro con dentro 100 ratti, e il primo che li finiva tutti aveva vinto. Perciò se pensiamo al Jack Russell, è un cane tranquillo, cioè comunque discende, come la maggior parte dei terrier, dai quelli che ammazzano i nocivi, e tra l'altro in alcuni paesi dell'est vengono ancora usati, secondo me quasi meglio che le trappole di veleno qua, che ogni tanto prendono. Poi
0: Chihuahua e Messico, no? Anche loro non hanno il compito di prendere i topi. Penso.
1: Può darsi, qua ti direi,
0: sembra,
1: andrei a ricercare, ma possibilissimo. Beh, sicuramente sono belli,
0: frizzanti.
1: Sì, sono belli frizzanti, sì.
0: Allora, un'altra domanda che mi ha incuriosito tantissimo del Frenchy, dice: domanda, ma è possibile che un cane sia annoiato dal giro di passeggiata classica? Nel senso, a volte se si va a destra imboccando una passeggiata va a rilento tutto il tempo, se invece imbocchiamo la sinistra riconosce un altro giro, tira e salta, e se la carico in auto e vado in altri posti ancora, riprende ancora di più vita. Quindi è possibile che sia annoiata?
1: Assolutamente sì, annoiata. Secondo me si potrebbe fare tutta una trasmissione su questa domanda bellissima. E assolutamente sì, io andrei a seguire, cioè se posso non andrei più a destra. E sicuramente anche lì dove magari non me lo permette la giornata o quant'altro, posso andare a arricchire le passeggiate, posso portarmi dietro dei croccantini, non per distrarre il cane dalle difficoltà se ci sono, ma per magari creare un setting dove il cane va a cercare dentro nell'albero, nell'erba, sulla panchina, senza dar fastidio alle altre persone.
0: Certo.
1: Lì lo attacco magari un attimo alla panchina, intanto gli metto giù un po' e poi lo invito a cercare, così dico: ah, che bello, cerco i biscottini e quant'altro, questo. E poi sì, ricordiamoci, guinzaglio corto non è mai d'aiuto per esprimersi, ma qualcosa di là indica che lì ha degli interessi, e magari andare a scavare: ma cosa gli interessa a sinistra, perciò quali sono le passioni del mio cane, per poterglielo riproporre: è più verde, c'è più prato, ma non per forza, cioè anche le abitazioni o i cani, le case o così, gli angoli delle case, che sono poi dei confini invisibili per americani, dove ci sono le marcature, possono essere super interessanti.
0: Quindi c'è qualcosa che da quella parte a lei piace di più, sicuramente.
1: Seguiamola, che già decidiamo tante cose per il cane e portiamola a sinistra.
0: Ne parlavamo fuori onda, tra l'altro, è vero, noi decidiamo dove dorme, quando mangia, quando gioca, dove passeggia, quando va, cioè noi decidiamo tutto per il cane.
1: Sì, sì, sì, dicevo appunto anche fuori onda che sto un po' leggendo questo libro che mi ha dato una collega carissima, con cui collaboro, che si chiama Canine Consent, no? Il consenso che abbiamo tanto anche tra noi umani, un po' come d'attualità, come tema. In realtà sì, cioè un cane che non ha accesso libero al giardino, che non ce l'ha, di base siamo noi che decidiamo quando può anche esprimere solo i bisogni primari, come, sì, come anche solo la pipì, la cacca, quant'altro, e le attività, e lì magari piano piano, un discorso molto ampio, però piano piano dargli anche delle possibilità. Dicevo prima, i miei cani possono scegliere, quando ne ho quattro a disposizione o anche di più, tra il masticativo che vogliono.
0: Okay.
1: E cambiano quotidianamente. C'è la femmina che ha le sue, voglio solo quello, e guai se non ce l'hai. Poi ti guarda storto e ignora gli altri. Ma il maschio un giorno prende uno, un giorno prende. Se io però gli do solo quello che ho in testa io, è già diverso. Sono magari piccole cose carine che possiamo fare per dargli un po' di libertà.
0: Di libertà, sì. Mm. Ad esempio, la cesta dei giochi la lasceresti sempre a disposizione?
1: A un cane che non, dove non diventa un problema, che
0: sì,
1: dove non diventa, ne so, esatto, una possessività sugli altri, così. Sneakers, che ha questo bisogno, il mio maschio, che ha questo bisogno al rientro dalle passeggiate di fare quello che si chiama un po' l'esibizione del trofeo, perciò va su uno dei suoi, che tra l'altro cane da 32 kg, anche abbastanza grossino, che poi va su questi peluscini piccolini che poi si sbaciucchia, sì, gli fa il grooming, ma va benissimo, e lui ce li ha sparsi in giro. E quando poi arriva un cane che non è Gamila, perciò un cane di un cliente in casa, sì, lui mette in chiaro che quelli se li gestisce lui, perciò tutti i suoi rituali assolutamente se li può portare dove vuole.
0: Bello. Allora, ascoltiamo il vocale di Simona, perché ci racconta la storia di qualcuno che in casa gestisce un po' la vita di famiglia.
1: Però secondo me sì,
0: è vero. Rispondiamo dopo la pubblicità, sentiamo.
2: Buongiorno, io ho un bulldog inglese di 4 anni che ci chiama per uscire, tutto, poi quando ci prepariamo, mettiamo le scarpe, tutto, lui sta in cima alla scala e non scende. Tu lo chiami e lui sta su, ci fa quel giochino lì, sta lì, ci guarda e dobbiamo continuare a scendi, scendi, quando scende poi anche lì mettere la pettorina, abbassa la testa. Non abbiamo capito questo suo atteggiamento, se è un gioco, se la voglia di uscire ce l'ha chiaramente, perché ci chiama, lui è molto educato, non l'ha mai fatta in casa, però ha questa cosa che dobbiamo chiamarlo, chiamarlo come un ragazzino.
0: Tra poco la
2: Grazie
0: risposta, Simona.
2: Risposta.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1.000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1.000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
4: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
7: Skoda.
8: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Allora, ritorniamo in compagnia del nostro Michael Neff. Abbiamo lasciato in sospeso la domanda di Simona che ci ha mandato questo vocale dove dice, insomma, il bulldog ci chiede di uscire, poi deve fare giù la scala ma non scende, ci guarda e scende quando vuole. Cosa vuol dire?
1: Allora, sono un po' delle supposizioni, però anche un po' col linguaggio che ha usato, la scelta delle parole, quant'altro, io suppongo che questo cane prende tante iniziative, che da una parte è bello, però può diventare un po' come un giochetto, no? Per attirare l'attenzione ti chiedo di fare qualcosa. Sì. È bello che si possa assecondare il bisogno di uscire del cane, però da qualche parte gli diamo anche la responsabilità della gestione, no? Perciò potrei supporre che di base è un modo di attirare l'attenzione, che loro comunque attenzione possono fare il pieno anche 24 su 7, almeno per come li ho conosciuti io.
0: Non hanno limiti.
1: Esatto, perciò magari anche osservare se questo comportamento del devo uscire viene in quel momento che magari sono occupato con qualcosa d'altro. Perciò guarda, sono occupato con qualcosa d'altro, questo dice no, però in realtà vorrei che ti occupi di me, funziona molto bene se vado alla porta e ti dico che devo uscire. Okay, certo. Poi in realtà magari non è che veramente aveva bisogno di fare, perciò sono un po' quello che si parlava, possono essere un po' dei testing del chi ha un po' il controllo della situazione, ma l'invito è di non dare tutta questa gestione, mi viene da dire, al cane, perché diventa anche un po' un peso di responsabilità.
0: Sì.
1: Nel senso, sono pochi i cani che possono gestire tanta responsabilità e avere un po' la gestione di tutto, quando ricevo le coccole, quando ricevo la pappa, adesso ricevo il croccantino perché vado all'armadio dei croccantini, ah, perché mi ha chiesto il croccantino, va bene, 20% te lo assecondo, ma il resto ti gestisco io. Perché? Non per cattiveria, ma perché così gerarchicamente tu ti puoi anche rilassare, perché altrimenti potresti avere l'idea di dover gestire anche altre situazioni.
0: Certo, per quello che dicevi è importante chiamarti o chiamare comunque un tuo collega quando si adotta un cane o si compra un cane in casa nelle prime settimane.
1: Nelle
0: no?
1: prime tre settimane io dico sempre anche a tutti i volontari con cui ogni tanto ho contatti, fatemi arrivare nei primi giorni. Sì. Perché il cane nelle prime tre settimane prende le misure all'interno del nuovo branco e lo fa appunto attraverso dei testing. Posso fare questo, posso fare quello, posso stare sul divano, posso fare... E in base a quello si costruisce anche la sua posizione.
0: Certo.
1: E di solito in quella fase lì il cane è anche molto, io dico sempre, vola basso. Ed è normale, perché è entrato in una nuova struttura dove non sa cosa sono le conseguenze. Perciò fa passettino per passettino per passettino. Dopo però si è fatto il quadro.
0: Certo.
1: E se lì l'abbiamo sempre accolto, gli abbiamo fatto andare bene tutto, abbiamo assecondato ogni suo bisogno ad ogni sua richiesta, questo ho capito che il re
0: e fa quello che vuole.
1: E dopo fuori, ciao che ci ascolta.
0: Ma certo.
1: Nel funzionamento del cane non è che sbaglia, ma siamo noi che involontariamente non ci accorgiamo che ci sta un attimo calibrando, prendendo le misure, e poi dopo spesso sento, ma nelle prime settimane questo non accadeva. Eh sì, lì ha preso le misure.
0: Allora, abbiamo gli ultimi tre minuti, magari riusciamo a rispondere a quella della Akita, che è bellissima, e dice, il mio Akita a volte, tante volte in passeggiata, si blocca completamente, non lo smuovi più, se non vuole, non vuole. Che cosa faccio? Lo obbligo a seguirmi o devo assecondarlo? È un disastro.
1: Allora, secondo me è un po' una via di mezzo e va ricordato che comunque sono dei cani giapponesi, hanno una cultura giapponese, secondo me sono veramente nobili, ho un gran rispetto di questi cani che adoro, ma sono sicuramente non tra quelli facili e non consiglio assolutamente a un principiante in genere. Obbligo? No, avrà il suo perché, a secondarlo anche no, cioè sicuramente andare a capire perché si blocca. È una richiesta di voglio gestire io, perciò rientriamo nell'argomento di prima del bulldog inglese, o c'è veramente qualcosa, o ha veramente solo il bisogno di verificare ma chi è che sta gestendo la passeggiata. Tendenzialmente direi sdrammatizzare, alzare il livello di energia nostro tramite voce, gioco, quant'altro, e ingaggiarlo, cioè sono anche cani molto che possono diventare molto seri, perciò sblocchiamolo senza prenderlo di petto, ma facendo, mi viene da dire, un po' gli scemotti, ingaggiamolo con più energia. E poi appena si dovesse muovere valorizziamo il bravo tanto che ti sei muovere, va bene, sono contentissimo, cioè usiamo questa voce anche alta.
0: Certo.
1: Che è quella dell'ingaggio al gioco, però andrei a sbloccarlo senza prenderlo di petto e senza andare ad assecondarlo, perché sennò questo potrebbe fermarsi sempre di più.
0: Certo. gli ultimi 40 secondi, perché questo è importante, non che le altre non lo siano, per amor del cielo, però magari si parla anche di salute, perché Janet dice: ho un pit di quasi 10 anni, ultimamente ha sempre meno voglia di camminare, a vederla sembra ancora una cucciola, anzi la gente pensa che sia cucciola, non so se è per l'età che avanza o se proprio non ne ha voglia, a volte la devo obbligare perché comunque le fa bene, ma a volte mi arrendo e cerco almeno di farle fare i bisognini, non so proprio come comportarmi.
1: Allora, mi fa un po' paura, perché non sono cani che si spengono così, neanche se stanno bene, ma sono cani che spesso, proprio per questa combinazione di forza fisica, ma che poi le ossa comunque con gli anni non reggono tutta questa forza che hanno, possono avere dei dolori, e tra l'altro sono gli ultimi cani che ce lo faranno notare, perciò andare purtroppo a fare questo investimento su un cane di 10 anni di questa tipologia, ma in genere se c'è un cambiamento così drastico anche sul piacere di vita, potrebbe essere sinonimo di dolori fisici. Andate da qualcuno di bravo, adesso qua non facciamo nomi, però c'è
0: un veterinario, insomma,
1: veterinario o comunque qualcuno che è specializzato sulle ossa, sulle articolazioni e quant'altro, andate a accertare che magari questo cane ha dolori, ma per la razza non te lo dirà mai.
0: Michael Neff, grazie di cuore per questa bellissima stagione, ti auguro una buona estate, vorrei ricordare i tuoi contatti perché vedo che arrivano ancora domande, almeno possono girartele direttamente sui social.
1: Mika con la K Dog Trainer su Instagram, lì trovate il numero di telefono, io non vado dentro spesso, vi prego mandatemi un messaggino che lì trovate anche il numero di telefono, la telefonata conoscitiva c'è sempre, gratuita, perciò chiedetemi piuttosto e sì.
0: Ecco, tu ci sei.
1: E buonissima estate a tutti e spero di risentirsi.
0: Ci rivediamo a settembre.
1: Sì.
0: Grazie Michael, buon lavoro.
1: Ciao,
0: ciao a tutti, ciao.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
5: Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
7: Palo Alto!
6: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
8: Cantina piena? Ci penserai tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
11: Sono le 11.58.
12: Ticino News, giorno.
13: Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno trovato l'intesa che dovrebbe portare le due potenze verso la pace. Questo venerdì la firma del memorandum in Svizzera.
14: Centro e PLR presentano un'iniziativa congiunta affinché i guadagni della prevista reversione delle acque a livello cantonale torni alle zone periferiche. L'atto parlamentare è stato spiegato ai media alla diga della Verzasca.
13: Il giorno dopo la bocciatura dell'iniziativa UDC che chiedeva un tetto massimo alla popolazione svizzera, è tempo di analisi. I consensi sono arrivati soprattutto dagli uomini, giovani, le persone meno istruite con redditi modesti. Il voto ha attirato peraltro l'attenzione anche della stampa internazionale.
14: Oggi in prevalenza soleggiato con temperatura massima sui 29 gradi.
13: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre in diretta. Al mio fianco oggi, lo avete sentito, c'è Barbara Venneri.
14: Buongiorno a tutti.
13: In apertura dunque, venerdì a Ginevra, Iran e Stati Uniti firmeranno l'intesa di pace. Sulla carta consentirà l'apertura dello stretto di Hormuz e il cessate il fuoco. Sentiamo Samuele Quadri.
15: L'accordo di pace tra Teheran e Washington è stato confermato sia dal presidente Trump, proprio nel giorno del suo 80° compleanno, che dal regime iraniano dopo il primo annuncio arrivato nella notte dal Pakistan, paese mediatore del conflitto. L'Unione Europea ha accolto la notizia con favore e ha chiesto la piena attuazione dell'intesa quanto prima. Cosa prevede? Un cessate il fuoco immediato e permanente su tutti i fronti, compreso quello in Libano, discussioni su come diluire l'uranio arricchito e sbloccare gli asset iraniani congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Va sottolineato che il protocollo iniziale che sarà firmato questo venerdì a Ginevra non rappresenta una risoluzione definitiva dei nodi strutturali che dividono le due potenze, bensì l'architettura di una tregua. La posizione di Israele resta cauta. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato.
14: Proprio a Ginevra il presidente della Confederazione Guy Parmelin sta accogliendo a turno i capi di Stato e di Governo che parteciperanno al G7. Il vertice si terrà a Evian in Francia a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Il summit sarà dominato dalle guerre e non solo da quella in Medio Oriente ma anche quella in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky spera in un bilaterale con il presidente statunitense Donald Trump dopo un contatto telefonico.
13: Il vertice si apre in un clima di forti tensioni dopo gli scontri di ieri a Ginevra tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine, in particolare nella zona della stazione dove è stata incendiata anche un'automobile nei pressi della sede dell'ONU. Secondo la polizia cantonale, al corteo terminato ieri verso le 19 hanno partecipato circa 20.000 persone, mentre gli organizzatori parlano di 60.000 presenze. Circa un centinaio di persone si trovano in stato di fermo in vista dell'apertura di un procedimento penale.
14: Andiamo in Ticino e parliamo di un'iniziativa congiunta di Centro e PLR presentata poco fa in Valle Verzasca. Obiettivo: fare in modo che i guadagni della prevista riversione delle acque a livello cantonale torni alle zone periferiche. Sentiamo i rispettivi presidenti Fiorenzo Dadò e Alessandro Speziali.
16: In passato il Ticino è stato sfruttato molto, ci sono stati anche alcuni vantaggi, ma evidentemente la maggioranza dei guadagni sono andati in Svizzera interna. Adesso, con il ritorno dei grandi impianti nei prossimi decenni al Ticino, quindi li potremo utilizzare noi, ci saranno anche dei grossi guadagni ed è giusto che qualcosa restino anche alle zone periferiche.
17: Stavamo discutendo di alcuni aspetti di valle, di sviluppo eccetera eccetera, e poi abbiamo scoperto che entrambi stavamo lavorando a qualcosa di molto simile, qualcosa che si sovrapponeva. Allora ci siamo detti: è qualcosa di molto importante, qualcosa di decisivo per le valli, facciamo qualcosa assieme, lasciamo da parte le bandiere di partito, perché qua è una questione di sviluppo territoriale, quindi

0: Ci siamo detti facciamolo assieme perché il peso politico di questo tema è fondamentale.
1: E ora le votazioni federali. La domenica appena trascorsa ha decretato una bocciatura dell'iniziativa democentrista che chiedeva un tetto massimo della popolazione residente in Svizzera. Oggi Tamedia e 20 Minuti hanno pubblicato il loro sondaggio post-elettorale, secondo cui i consensi sono arrivati soprattutto dagli uomini giovani, le persone meno istruite con redditi modesti. Senza sorprese, il testo ha ottenuto il sostegno più elevato tra i simpatizzanti dell'UDC.
2: Testo ampiamente analizzato anche dalla stampa internazionale. Sentiamo Federico Marino.
3: Sulla stampa estera si parla di sospiro di sollievo, accompagnato però da una preoccupazione, ovvero il testo promosso dall'UDC poteva passare. Iniziamo il giro di analisi dal Corriere della Sera, secondo il quale il risultato del voto mostra quanto il tema dell'immigrazione sia divisivo e il più difficile da gestire per i partiti tradizionali. Per la rivista tedesca Der Spiegel il risultato del voto sarebbe un'ulteriore prova del fatto che i cittadini sono perfettamente in grado di prendere decisioni complesse. Sulle pagine di Le Monde si sottolinea come l'UDC ha ancora una volta dimostrato la sua capacità di imporre la propria agenda all'insieme dello spettro politico nonostante la bocciatura. Il quotidiano francese non esita a parlare di fissazioni isolazioniste dalle tinte xenofobe. Infine il quotidiano britannico Guardian ha scritto che l'elettorato svizzero ha respinto un'iniziativa populista di destra senza precedenti in una votazione definita polarizzante.
4: L'infotraffico.
1: Code al momento sulla 2 tra Quinto e la galleria del San Gottardo in direzione nord a causa di un incidente.
4: Previsioni del tempo.
2: Oggi in prevalenza soleggiato con alcune velature e in montagna sviluppo di qualche cumulo, a basse quote temperatura massima sui 29 gradi.
4: Radio 3 presenta. Tre tenori a pranzo.
5: L'appuntamento con i tre tenori quest'oggi.
6: Buongiorno.
5: Buona pausa pranzo.
6: Siamo avanti. Ciao, siamo avanti. Potremmo già andare a casa.
5: Effettivamente potremmo anche andare a casa.
6: Chi guarda la TV e dice c'è la sigla finale adesso.
5: Abbiamo fatto praticamente tutto.
6: Questo per chi ascolta la radio, spieghiamo che sono andate fuori le immagini che abbiamo preparato per la TV.
5: Esatto, quindi abbiamo anticipato praticamente quello che sarà dopo il programma, no? Praticamente.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno. Come stai? Dai, bentornato Ricky.
6: Sono tornato e sento l'aria.
5: Che adesso, cosa? Che aria senti?
6: La spussa dell'estate.
5: Come la
6: l'assassinte è arrivata.
5: Eh sì, dai, ci siamo.
6: Questo weekend qua.
5: Poi tra l'altro non so se hai visto le tue spalle che c'è. Tu sei rappresentato come un pomodoro, io come
6: tu
5: un
6: sono
5: ravanello.
6: Una cipolla.
5: Un ravanello, come cipolla. Quindi molto estiva come cosa,
6: esatto.
5: No? Ci sta come insalata, no?
6: Allora, però vedi, quelle tazze lì sono quelle che volevamo da regalare?
5: Sì, teoricamente sì. Intanto là c'è zucchero che va alla grande.
6: Ok. Ma quanti sono?
5: Chissà, dovrebbero essere finite.
6: L'ultima settimana di trasmissioni regolari, diciamo.
5: Sì, teoricamente sì.
6: L'ultima settimana, metà settimana di scuola, perché la scuola finisce mercoledì.
5: Certo.
6: Chissà, ce ne sarà qualcun altro di ascoltatore che è l'ultima settimana di qualcosa prima di andare in vacanza.
5: Magari gli insegnanti potrebbe
6: gli insegnanti
5: sicuro.
6: Non so quante vacanze, però loro lavoricchiano anche durante, no?
5: Però, perché preparano chiaramente la prossima stagione.
6: Subito
5: tutto il
6: andranno
5: resto.
6: In vacanza. Poi ci sarà chi in vacanza c'è già.
5: Esattamente, anche quelli.
6: E si sta godendo delle giornate belle.
5: Ma adesso non sviare, perché bisogna cantare, Ricky. Tu cerchi di sviare,
6: cantiamo.
5: E quindi, insomma, c'è anche la ricetta anche oggi. Oggi è molto dolce come ricetta.
6: Ho visto.
5: Hai visto?
6: Il cannolo.
5: Sì. Pronti?
6: Allora, andiamo.
5: Dovremmo farla cantare agli ascoltatori, secondo me.
6: Chissà se c'è qualcuno, almeno uno che l'ha imparata.

0: i tenori vanno a ca.
1: Sì, vanno a ca, ho detto.
2: Oggi, tra l'altro, i tenori andranno a ca un'ora dopo.
1: Vero, perché staremo insieme fino
2: staremo
1: alle 15.
2: Insieme fino alle 15.
1: Salutiamo anche giornata. Boris che ci sta ascoltando.
2: Salutiamo
1: in questo momento.
2: Tifaretti.
1: Piccolo check-up, insomma.
2: Poi chi è che manca oggi?
1: Oggi
2: Daniele,
1: manca Danny.
2: Daniele manca, che torna Basta. Domani. E poi c'è stato già un po' di rimescugliamento su di tutti i ROP, perché c'è la trasmissione dei mondiali.
1: Certo, infatti è iniziato Sombrero questa mattina, quindi insomma ci sarà la possibilità di sentire Michael al mattino, quindi non lo sentirete al pomeriggio.
2: Li stai guardando i mondiali?
1: Poco, devo essere sincero, poco.
2: Anch'io,
1: sì.
2: Sarà gli orari che giocano tardi, sì. La notte.

0: Altrimenti
1: no, no, c'è chi potrebbe pensare male, okay.
0: Comunque, quindi, la giornata ti piacciono i cannoli?
1: Molto, okay. Non posso mangiarli perché è una bomba di zuccheri, no?
0: Ok.
1: Però anzitutto, quelli che mangiamo qui sono falsi.
0: Beh, insomma, falsi.
1: Senso, non me ne voglio.
0: Non sono fatti alla stessa maniera.
1: Perché
0: insomma,
1: quando vai giù in Sicilia e mangi il cannolo siciliano lì, compreso la granita, sì? Ecco, la cosa dove ho trovato proprio la differenza totale è la granita,
0: certo,
1: no?
0: Assolutamente.
1: E allora lì ti rendi conto che sì, qui sono delle simpatiche
0: imitazioni, magari,
1: sì, sì. E degli omaggi, degli omaggi. Però
0: pensa ai pasticceri che ci stanno ascoltando adesso.
1: No, ma allora è una questione,
0: ma lo sanno
1: di
0: anche loro,
1: è una
0: questione comunque, di lo sanno anche loro.
1: Aria, sì. Cioè, nel senso che l'aria che c'è là fa sì che la ricotta
0: è un'altra cosa,
1: tutta quella roba, mamma mia, che sì, buoni che sono.
0: E poi quella ricotta diventa quasi una crema, effettivamente, come viene
1: lavorata. Si scioglie
0: lavorata
1: in bocca. Mm. Invece qui, quando la mangio, molte volte è gommosa.
0: Sì.
1: Perché, no?
0: Addirittura. Ma che cannoli prendi? Scusa. Ah, è anche finita la base, così. Ecco. Vabbè, dai.
1: Comunque.
0: Vabbè, in ogni caso.
1: Noi insegniamo a farli adesso.
0: Sì, prego, prego. Vai con gli ingredienti.
1: Allora, gli ingredienti sono le cialde per fare i cannoli.
0: In questo caso suggerisce 8.
1: 8, perché 8, cioè, 2 a testa. 4 persone.
0: Beh, 2 sono tanti, però.
1: Sì, uno, sì.
0: Uno.
1: Vabbè, quel che è. 250 grammi di ricotta per fare 8 cannoli,
0: certo,
1: giusto? 80 grammi, vedi, 80 grammi di zucchero significa che in ogni cannolo ci sono 10 grammi più o meno di zucchero. Tanta roba, eh?
0: Molto, molto.
1: Poi le gocce di cioccolato, pistacchi tritati, e questi sono gli ingredienti. Lo svolgimento.
0: Sì, allora si mescola la ricotta e lo zucchero fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi le gocce di cioccolato, riempi le cialde poco prima di servire, decora le estremità con pistacchi tritati, spolvera con zucchero a velo. Riempi all'ultimo momento, la cialda deve fare crunch, perché se la riempi prima si rammollisce poi all'interno.
1: Si diventa, quindi, esatto, deve essere croccante, infatti, insomma. Quindi li tieni in frigo?
0: Li tieni in frigo, in maniera che comunque rimangono così, e però bisogna consumarli quasi subito, insomma. Ecco,
1: sì, perché se no dopo diventa, cioè, esatto, la crocca.
0: Chissà se alcuni ascoltatori li fanno già o li hanno già magari preparati, ecco, insomma, in qualche maniera.
1: Fatecelo sapere.

0: convivendo con Biagio Antonacci, uno dei suoi successi che abbiamo ritrovato nell'appuntamento con i tre tenori.
1: Ecco, magari c'è chi anche con l'estate che si avvicina cambia vita e va a convivere.
0: Ecco, potrebbe essere effettivamente dal titolo.
1: La bambina settimana scorsa è arrivata giovedì, ha detto io vado.
0: No, davvero, è una bella notizia
1: io
0: questa.
1: Io vado,
0: no?
1: Ha detto torno domenica.
0: È chiaro.
1: No, ma non questa, no?
0: Ah, ok.
1: No, quell'altra. Okay. E poi ha aggiunto, inizio a portare là un po' di roba.
0: Dai, certo, per un genitore forse è sempre qualcosa di così un pochino ti rattrista un pochino.
1: C'è la casa,
0: però fondamentalmente
1: vuota,
0: ma
1: la
0: è la
1: casa,
0: sua vita.
1: La casa
0: quindi...
1: è vuota, io ogni tanto vado lì in camera, guardo se è arrivata.
0: Certo.
1: Ma non è ancora arrivata.
0: Tu a quanti anni sei andato via da casa?
1: Sono
0: andati via i tuoi genitori dalla disperazione. Basta.
1: Io sono uno dei pochi. La sai la storia, no? È vera, eh?
0: Cioè?
1: Io sono veramente uno dei pochi nella storia che se ne sono andati i genitori.
0: Ah, addirittura.
1: Cioè, a un certo punto, mi ricorderò sempre perché lavoravo già a Radio 3, eravamo nel 1992, più o meno, no? Quindi ero già qua. E mio padre è arrivato e mi ha detto: quindi la casa là che stavamo costruendo è fatta, sopra dove abita mio fratello, sì. L'appartamentino è fatta, la casa qua è grande perché tua mamma non ha più l'energia di una volta nel pulirla, noi andiamo, fai quello che vuoi.
0: E dove sono andati?
1: Sono andati a vivere via,
0: okay,
1: nell'altra casa, e mi hanno lasciato lì nella nostra casa storica da solo. E allora io sono andato da mia moglie, che era la mia compagna, gli ho detto: senti,
0: mi ha lasciato la casa,
1: i miei se ne sono andati, vuoi venire a vivere con me?
0: E lei?
1: E lei mi ha detto va bene.
0: Dai,
1: e allora siamo andati, abbiamo iniziato a vivere insieme lì. Quindi io di lì non me ne sono mai andato.
0: Chissà se i nostri ascoltatori hanno da raccontarci qualche esperienza di questo tipo, magari a quale età, a che età, ma soprattutto a che età avete lasciato la vostra casa dei genitori.
1: E poi come gliel'avete detto, come gliel'avete detto che andavate via. Perché comunque ora.
0: Ecco, tu come l'hai presa quando ti ha detto questa roba?
1: Non ho detto nulla, però sento un vuoto pazzesco. Eppure mia figlia è andata via a 27 anni, no? Quindi non.
0: Guarda, sarà così effettivamente.
1: Tardi, se vogliamo.
0: Posso dirti una cosa? Sarà così, ma poi ti abitui.
1: Sì,
0: mese ti abitui.
1: Però un conto è sapere che è via, certo, perché no? E un conto è invece sapere che già sta. No, e poi non telefona.
0: Ah, ecco.
1: No? Non telefona mica.
0: Dai, fatecelo sapere.
1: E allora noi ci chiediamo: ma la bambina? La bambina cosa sta facendo?
0: A che età avete lasciato la casa dei vostri genitori? 079-449-9537. Parleremo di questo e di molto altro, ovviamente, perché abbiamo un sacco di argomenti.
1: Esatto. Adesso invece ci sono gli America con questo super pezzo che ci fa diventare un po' country.
0: Che formazione incredibile. You Can Do Magic.

0: Ciao grandi, ciao, tutto
1: ciao.
0: Bene?
1: Ciao, sì.
0: Io l'ho lasciata a 16 anni in realtà, 16 anni perché sono andato in collegio in Svizzera tedesca, a Svitto, e poi quando tornavo ogni tanto a casa, in quel periodo ma non tanto spesso, a me piaceva tantissimo il collegio, e poi finito il collegio sono andato a vivere da solo, e quindi in sostanza è da quando ho 16 anni che non vivo più a casa.
1: Ecco,
0: male, eh? Un abbraccio, ciao.
1: Grazie, un abbraccio anche a te.
2: Forse questo è il modo più indolore, però, no? Perché ti abitui lentamente, non c'è lo stock
1: certo
2: di botto, perché vai in collegio, sei con altri tuoi compagni di scuola,
1: e socializzi,
2: no?
1: Con tutti, ovviamente, esatto. Cerchi di insomma cavartela da solo in qualsiasi momento.
2: E hai una base, però,
1: certo,
2: no? Che ti controllano. Invece andare via di colpo e entrare in una nuova casa, avere a che fare col fornello, col stirare, col lavare,
1: sì, cose che magari
2: pulire,
1: prima cose che non facevi tu, pensi, facevi la mamma, insomma.
2: Esatto, infatti so che la bambina poi l'altro giorno quando ha chiamato sua mamma gli ha detto sono andata al supermercato, ho preso due cose. Oh,
1: si rende conto, effettivamente.
2: Non c'è più la tesserina di papà, vai lì a comprare le cose. Vedi che adesso guardi anche te le azioni.
1: È vero, vero, vero.
2: Allora
1: soprattutto
2: dicevo, ma lei guardate le azioni.
1: E lei?
2: Ma cos'è? No, cos'è?
1: Sì. Chiaro.
2: Adesso vedrai.
1: Ti faccio sentire un altro messaggio che riguarda sempre questo, che dice:
3: buongiorno, vi ricordate che una volta, tanti anni fa, si diventava maggiore a 21 anni?
1: Come no, certo.
3: Quindi io a 21 anni, che dalla Svizzera francese, sono arrivata qua nel Canton Ticino.
1: Ecco, grazie.
2: Benvenuta.
1: Grazie per averselo raccontato.
2: E poi
1: c'è qualcos'altro che riguarda invece i cannoli.
4: Sì. Buongiorno ai tre tenori e a tutti gli ascoltatori. Onestamente i cannoli non li ho mai preparati. Li ho sempre divorati.
1: Sì.
4: Comunque per me mangiati in loco è sempre la cosa migliore, non solo per i cannoli ma un po' tutte le specialità.
1: È vero.
4: Paese che vai, usanza e cibo che trovi,
1: vero, vero.
4: Quindi gustateli sul posto che godrai meglio.
2: È vero, infatti prima non voleva essere una cosa dispregiativa nel dire quelli che trovi qua.
1: No, no, assolutamente
2: a
1: no.
2: Modo loro sono buoni,
1: certo.
2: Però come,
1: non è come mangiarli
2: ma
1: lì,
2: no,
1: insomma.
2: Ma non solo nei cannoli, infatti, come dice l'ascoltatore,
1: cosa.
2: I piatti se sono tradizionali di un posto, ma poi anche nello stesso posto, ad esempio in Sicilia, no? Il cannolo che mangi a Catania può essere diverso da quello
1: che mangi a Palermo. Hai ragione, sì,
2: anzi,
1: sì,
2: molto
1: proprio
2: probabilmente
1: così
2: lo è, perché Catania e Palermo.
1: Poi casualmente ognuno di loro dice il mio è più buono.
2: Io ho fatto la figura, cioè la figura, ho visto che si è arrabbiato molto perché non la sapevo sta roba, di chiedere a Catania lo sfincione.
1: Sì, che è una specialità di Palermo.
2: Esatto, il tipo mi ha guardato malissimo, mi ha detto oh ne.
1: Com'è che ti ha detto?
2: Oh ne.
5: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27. Amag Ticino presenta.
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto.
6: Che amore di affari!
8: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
10: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
11: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
12: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
13: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
14: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Daft Punk con Pharrell Williams e poi naturalmente la chitarrina di Nile Rodgers.
1: È vero, inconfondibile quella
0: perché
1: chitarra.
0: Lo citano sempre.
1: Forse perché non ci stava nella stringa lì del computer.
0: No, però ho notato che lui è spesso dietro, no? Perché comunque anche con Chic lo trovi nei crediti e via dicendo, ma non si è mai messo davanti.
1: Sì, evidentemente è una collaborazione così.
0: Produttore e via. Allora, ci sono tanti messaggi riferiti agli argomenti che abbiamo aperto, perché ce ne sono due, no? Uno, da quando siete andati via di casa, come è andata, che ricordi avete?
1: Sì, a che età più o meno siete andati via e eventualmente le difficoltà che avete trovato. E
0: soprattutto però vedo che non rispondono, raccontano le loro esperienze ma non dicono come l'hanno presa i nostri genitori, no? Come l'hanno vissuta, perché comunque è uno shock per chi insomma ci tiene a te, no? Poi come dicevi tu, Vale, giustamente ci si abitua.
1: Sì, dopo un po' di mesi.
0: Si riacquista in un certo senso anche una certa intimità. No?
1: Sì, libertà.
0: Perché comunque con i bambini in giro per casa, no? Adesso a casa mia le orge. Hai capito? Una roba incredibile, guarda. Facciamo una vita di notte. Ieri sera alle 9:15 c'era la partita.
1: E non hai visto niente della partita, perché se 9:15.
0: Poi faceva caldo.
1: E quindi
0: si riacquista un certo silenzio. Infatti, un certo silenzio.
1: Ti faccio sentire qualche messaggio, ce ne sono ancora dei nostri ascoltatori, per esempio quello della nostra Lori che dice questo. Senti.
2: Ciao Valerio,
1: ciao
2: Riccardo,
0: ciao Lori.
2: Sono la Lori.
1: Ciao Lori.
2: Io sono andata via di casa che avevo 36 anni. Poi sono stata con un'amica, abbiamo preso un appartamento a Caslano.
1: Ok.
2: Dopo 2 anni sono ritornata da mia mamma perché lei era malata e non stava bene, continuava a dire quando vieni.
1: Aveva bisogno,
2: e alla fine sono ritornata a casa e sono stata con lei fino alla fine.
1: Ok.
2: Comunque è stato bellissimo. Ciao Valerio, ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: Vi auguro una bella giornata.
0: Grazie Lori.
1: Grazie mille per il messaggio.
0: Però è interessante quello che dice Lori, perché poi c'è anche quell'altro aspetto lì di quelli che vanno e poi tornano per un motivo o per l'altro.
1: Beh, qui c'era il motivo della mamma che
0: la
1: non stava
0: mamma
1: bene,
0: può quindi essere che tu magari vai a convivere con una persona e rompi la storia e torni a casa.
1: Chi ci può stare? Insomma,
0: non ci stai dentro economicamente.
1: Assolutamente.
0: Ti mancano i genitori.
1: Vero, da non sottovalutare.
0: Penso che sia raro,
1: cose,
0: magari quello capita più quando sei solo. No? Io so che alla bambina gli ho detto due cose. Allora, una era: se vai via perché ti diamo fastidio noi, sei stanca di noi, mi dispiace. Se vai via perché sei innamorata e quindi vai a vivere la tua storia, sono molto felice. E poi gli ho detto: sappi che qui per te è tutto. No?
1: Chiaro.
0: Quindi devi sapere che andando via hai un sostegno comunque nostro, e qualsiasi roba succede,
1: la nostra presenza dobbiamo sempre farla sentire in qualche maniera ai nostri figli. Quindi
0: questa è casa tua, no? Quindi puoi tornare quando vuoi.
1: Ecco. E lei cosa ti ha risposto?
0: Va bene.
1: Tra l'altro qualcuno ha scritto: chissà se Giulia sta ascoltando.
0: Cosa dici? No, oggi è libera, quindi penso che starà dormendo alla grande, perché quando è libera va a letto alle 9:30,
1: essendo magari orari turni e cose del genere diventa un problema. Qualcuno scrive anche: ciao Riccardo, tu che vai spesso in Liguria, trovi la granita siciliana come la fanno lì? Ne abbiamo provate tante, anche arancini e specialità siciliane a Genova.
0: A Genova. Perfetto. Dice: ne ho provate tante, però questa è veramente buona. Perché la granita, io avevo quell'idea lì che la granita è, sai, presente ghiaccio con un sapore di qualcosa, no? E invece è una mousse la granita siciliana.
1: Certo.
0: È una mousse.
1: Eh sì, è proprio così. Si avvicina più al gelato che al ghiaccio.
0: Non glielo puoi spiegare a chi non l'ha mai mangiata.
1: Bisogna provarla in qualche maniera. Volevo leggerti il messaggio di Alessandra invece, a proposito di essere andati via presto. Dice: buongiorno a tutti, io ho lasciato non solo casa ma anche il mio paese, avevo 24 anni e dal Brasile sono venuta qui e mi sono sposata e sono passati 24 anni e mia mamma non se n'è mai fatta una ragione. Adesso la capisco, la mia bambina di 28 anni è uscita anche lei 6 anni fa ed è dura, ce lo dice Alessandra da Viganello.
0: Hai capito. Salutiamo Edo e Dolores che sono a Lenzerheide in vacanza e ci sono 15 gradi.
1: Che bello,
0: belli freschi proprio, al caso di dire, belli freschi. Allora, adesso invece abbiamo questo compleanno.
1: Sì, c'è un pratica. Compleanno importante, perché nel 69 era in vetta alle classifiche Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti.
0: Sono
1: era proprio
0: passati
1: oggi.
0: Quasi
1: 57
0: mamma mia,
1: anni.
0: Ragazzi.
1: Sì, sì,
0: eppure
1: sì.
0: La cantiamo ancora.
1: Vero. La canteremo anche adesso, eh.
0: Acqua Azzurra Acqua Chiara.
1: Anche i nostri ascoltatori, vogliamo sentire gli audio della vostra cantata di questa canzone. Ogni notte.

0: L'abbiamo cantato dall'inizio alla fine, questa Acqua Azzurra Occa Chiara di Lucio Battisti, che era proprio in vetta alle classifiche, era il 15 giugno del 1969.
1: Esatto, senti qua.
0: Fa sentire.
2: Le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire.
1: Oh là.
2: Cosa vuoi?

0: c'è più.
1: Dai, sentiamo, sentiamo il ritornello, vai, vai, vai.
0: Acqua azzurra,
1: ba-ra-ba-ra-ba.
0: Acqua chiara, con le mani posso finalmente bere.
2: Brava!
1: Brava, dai, è stata brava.
2: Però mi sa che questa qui canta, perché vedo che ha la fotografia col microfono in mano.
1: Ah, ecco, quindi vuoi dire che lo fa di mestiere.
2: Si sente il mestiere, si sente.
1: Tra l'altro aveva anche l'addizione, ci sentiva l'addizione.
2: E quindi lei non la chiama Nicoletta. Nicoletta?
1: Nicoletta.
2: Nicoletta, stai bene?
1: Ci sono altri messaggi.
2: Stai bene?
1: Stai bene. Giusto, infatti ha detto bene prima.
2: Ha detto bene.
1: Canzone, sì. Alcuni messaggi che riguardano sempre il fatto di quando siete usciti di casa, c'è qualcuno che dice: buongiorno, bello del sostegno che date ai vostri figli, non tutti hanno questa fortuna e scelgono quando uscire di casa. Ecco.
2: Si fa quello che si può.
1: Esatto, esattamente.
2: Quello che si può. È chiaro che se la bambina ha bisogno, cioè il genitore in teoria, com'è che si diceva una volta, il pezzo di pane me lo tolgo dalla bocca,
1: certo, devi accompagnare la vita il figlio, insomma,
2: poi è
1: maniera.
2: Chiaro che dipende da, sempre da quello che si può, uno fa quello che può,
1: esattamente, no? Ricky, ci fermiamo un istante e poi magari sentiremo altri messaggi, che ce ne sono veramente tanti, l'argomento è veramente molto bello.
2: Per chi ha acceso la radio adesso, la domanda è: a quanti anni siete andati via da casa, ma soprattutto come l'hanno preso i vostri genitori, ecco, come l'avete vissuta.

0: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredova o Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredova o Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30.
3: Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
7: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Questa

0: Questi sono proprio i primi Duran Duran,
1: sì,
0: i primi
1: 1982
0: Duran Duran. Rio, tra l'altro una delle canzoni che preferisco, forse perché non erano ancora così identificati nella musica da paninario, New Romantic. Qua c'era anche Angry Like the Wolf.
1: Angry Like the Wolf, in questo disco forse qua. Tra i singoli più belli, effettivamente,
0: sì,
1: hai ragione.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: allora,
1: torniamo a noi perché ci sono diversi messaggi che riguardano ovviamente l'argomento che abbiamo trattato prima in merito a quando avete lasciato la casa dei vostri genitori, quanti anni avevate, quali difficoltà avete trovato, eventualmente anche come l'hanno presa i vostri genitori.
0: Esatto, ci sono diversi vocali.
1: Sì, ti leggo questo, vai. Poi dopo andiamo con i vocali. Sì. Allora, in merito ad andar via di casa, io nel lontano 1980 avevo 20 anni, ho detto ai miei genitori che andavo in vacanza per 3 settimane in Marocco e sono tornata a Bellinzona dopo 32 anni.
0: Hai capito? Oh. E lì è un... cioè, gli hai detto così per non spaventarli, perché
1: certo,
0: comunque scappare di casa... li mandi nel panico.
1: Però evidentemente
0: no?
1: La vacanza c'era, cioè nel senso che poi è successo qualcosa,
0: esatto,
1: durante la vacanza che ha fatto cambiare un po' i piani.
0: La cosa che mi incuriosisce è proprio questa, cioè tu ai tuoi genitori poi gliel'hai detto che stavi via dopo le 3 settimane, durante le 3 settimane avevi già deciso di stare via o sei partito, partita, non so se è un'ascoltatrice.
1: Partita dovrebbe
0: essere. È un'ascoltatrice.
1: Sì, sì.
0: Oh, è interessante, no? Cioè, questa è partita, là poi si è, che ne so io, innamorata,
1: ha trovato
0: un lavoro.
1: Sì.
0: Quell'occasione della vita e hai
1: certo cambiato. Che è un bel cambiamento, cioè.
0: Ma anche per tutti, perché in quel caso anche i genitori, no? Dove è andata la Tusa? È andata
1: in Marocco
0: a fare le vacanze. Ma è tornata dal Marocco? No, è stata là.
1: Dice: no, ero già decisa a restare in Marocco a loro, non ho voluto dirlo subito, con calma, adagio, e nelle 3 settimane li ho preparati. Ho lasciato il mio cuore in Marocco.
0: Ecco, allora, visto che hai risposto a questa, come l'hanno presa poi loro? Però è intelligente come cosa, no?
1: Vero.
0: Perché anziché dire, anche perché Marocco, cioè. Da qui e dall'altra parte,
1: assolutamente,
0: non è
1: altre tradizioni, altro modo di vedere, insomma,
0: invece
1: le cose.
0: Sei là, mi trovo bene qua e là, sai che ho deciso di renderlo, dici a
1: a round,
0: a gradi,
1: così
0: no?
1: Almeno
0: piccoli gradi.
1: C'è un altro audio invece che ti faccio sentire di un'altra nostra ascoltatrice che dice:
2: ciao
1: questo.
2: Ragazzi,
1: ciao.
2: Io sono uscita di casa che avevo 21 anni e mi ricordo che mio papà mi ha guardato in faccia e mi ha detto: ricordati che se esci da questa porta esci con la faccia, esci con la schiena ma entri con la faccia.
1: Okay.
2: Però quando ho avuto bisogno, che avevo mio figlio piccolo, mi ha fatto entrare comunque di nuovo e ben accetta.
1: Certo.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie.
0: Alla fine così,
1: grazie.
0: Poi sei magari presi dalla cioè, dipende molto da come
1: da che rapporto
0: lascia,
1: c'è,
0: no?
1: E come ci si lascia effettivamente, hai ragione. Proprio
0: io
1: quello.
0: Devo dire che avevo questo, ho sempre avuto il terrore anche quando si litigava, magari sai che richiami la bambina in casa, no?
1: Certo.
0: Della reazione del vado via di casa, anche perché lei un paio di volte l'aveva, te lo minacciava così, no? E da genitore, sai,
1: però sai, quelle minacce lo fanno tutti, magari quando sono arrabbiati, quando si litiga, cose di questo tipo, te lo dicono, ma fondamentalmente no.
0: Il panico di pensare: oddio, dove è andata adesso, cosa fa, dove sarà stanotte, no? Quando invece va via così, a un certo punto riconosce, cioè, deve fare la sua vita e ben venga,
1: ma è giusto,
0: no?
1: Che sia così,
0: sai che sta bene,
1: infatti. Ci sono altri audio, allora, per esempio questo nostro ascoltatore che ci raccontava la sua.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Io sono andato via di casa che avevo anch'io sui 24 25. È stato brutto per una metà, bello per un'altra, perché fino a quanti venivo a convivere con la mia ex.
1: Sì. Si sente poco, però
3: niente, poi alla fine è andata come è andata, mi sono trovato da solo, ma mi sono fatto coraggio anche grazie ai miei genitori,
1: certo,
3: che mi hanno dato una mano sia moralmente che economicamente,
1: giusto,
3: e ad oggi sono qua, ho 2 bambine, stiamo bene, basta.
1: Ecco.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, c'era ancora un'altra parte che diceva ancora qualcosa, sentiamo.
3: Ah, comunque mia madre l'ha presa malissimo.
1: Ecco, vedi.
3: Che roba che non mi ha parlato per 6-7 mesi.
1: Aiuto.
3: Poi ha capito, vabbè.
1: Vabbè. Grazie per il messaggio.
0: Dobbiamo comunque sempre ricordare che i nostri figli non sono nostri.
1: Bravo.
0: No?
1: Non li facciamo per noi.
0: Si dice mio figlio, ma non è niente tuo.
1: Vero, c'è il legame di sangue, ma effettivamente poi subentrano altre terze persone, mettiamola così. Tra poco leggeremo ancora altri messaggi che sono arrivati e anche l'informazione.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a chiudere questa prima ora di oggi. Saremo insieme fino alle 15.
1: Fino alle 15, tra poco c'è l'informazione.
0: Ecco.
2: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia.
3: Con Xpeng il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
4: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
5: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
1: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Le 12:58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Nodo intermodale della stazione FFS di Locarno. A un anno dal voto che ha respinto il progetto originale, si riavviano le discussioni per una nuova ipotesi. Particolare attenzione a un luogo a nord dell'impianto ferroviario. Barbara Venneri.
8: È passato esattamente un anno da quando è stato bocciato alle urne il progetto per un nodo intermodale alla stazione di Locarno, che prevedeva una nuova pensilina e un nuovo percorso per gli autobus. Oggi la delegazione delle autorità per il comparto della stazione informa di aver avviato le prime discussioni per l'elaborazione di un nuovo concetto di nodo intermodale, un'opera, si legge, ritenuta indispensabile e funzionale per tutto il locarnese. Lo scorso autunno sono stati anche incontrati i rappresentanti referendisti, ma in futuro il processo sarà aperto alle associazioni e ai portatori di interesse. Lo studio inoltre dovrà quantificare in modo puntuale le esigenze del comparto e verificare nuovamente la fattibilità delle diverse ipotesi, con particolare attenzione a un'ubicazione a nord dell'impianto ferroviario, sul terreno di proprietà delle FFS. La delegazione è ora in attesa delle valutazioni delle Ferrovie in autunno. Una nuova riunione è fissata per ottobre.
7: La politica: riprendono tra circa un'ora e mezza i dibattiti al Consiglio nazionale. Piattoforte è l'iniziativa popolare Stop al Blackout, con cui si intende consentire la costruzione di nuove centrali atomiche. Nell'altro ramo del Parlamento il Consiglio degli Stati incomincerà invece la seduta esaminando il consuntivo del 2025 e la prima giunta al preventivo del 2026. Regno Unito: come annunciato dal Premier Keir Starmer, ai minori di 16 anni sarà vietato l'accesso a tutte le principali app di social media. Le piattaforme, è stato argomentato, rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. La volontà del governo è di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentire l'entrata in vigore del divieto nella primavera del prossimo anno. Chiudiamo ora con una curiosità: una copia sigillata di Super Mario Bros. Prodotta per il NES di Nintendo è stata battuta all'asta per la cifra record di 3 milioni di dollari. La transazione ha riguardato un esemplare della seconda produzione del gioco, definita dagli esperti come la copia videoludica più rilevante mai apparsa sul mercato.
6: L'infotraffico.
7: Al momento via Swiss non ci segnala particolari disagi.

0: Everyday con Bon Jovi. Beh, che energia ad aprire la seconda ora, eh?
1: Grande energia in questo lunedì 15 giugno.
0: Oh, veramente stiamo spaziando giugno. Da un argomento all'altro, visto che stavamo parlando fino a un attimo fa per quanto riguarda appunto il fatto che siete andati via da casa, quanti anni, eccetera eccetera. Sono arrivati diversi messaggi che poi finiremo di ascoltare.
1: Sì, sì, sì, non censuriamo nulla. Tra poco ritorniamo sui vostri messaggi, le vostre esperienze. Prima vediamo un po', come sempre, caratteristica dei tenori è la ricetta, ma anche i compleanni.
0: Anche i compleanni.
2: Tanti auguri!
1: Oh! Augurissimi!
0: Allora, tanti auguri innanzitutto a tutti gli ascoltatori che quest'oggi festeggiano il compleanno. Anzi, se volete magari fare gli auguri speciali a qualcuno, siamo qua anche per quello. Poi,
1: ecco, allora, io soprattutto metterei il re.
0: Cioè?
1: Il re del cinema italiano.
0: Sì,
1: non si discute. Alberto Sordi, numero uno assoluto del cinema italiano, nato nel 1920, quindi avrebbe avuto 106 anni.
0: Sì, esatto. E tra l'altro proprio recentemente ti parlavo che hanno fatto una fiction su di lui, devo dire, sì, anche abbastanza gradevole.
1: È vero che me l'avevi detto e non l'ho ancora vista.
0: Ma se hai occasione guarda, perché un po' raccoglie un po' la sua vita, insomma, racconta. Nel 33 nasceva Sergio Endrigo, anche lui ci ha lasciato da un bel
1: per
0: po' di anni.
1: Un albero ci vuole legno,
0: per fare il legno ci vuole l'albero.
1: Il fiore. No.
0: No, era il contrario, per fare l'albero ci vuole il fiore. Per
1: sì,
0: fare...
1: sì, che poi alla fine ci vuole sempre il fiore,
0: esatto.
1: No? Ci vuole sempre il fiore.
0: L'importante è quello. Poi, nel 1943 nasceva Johnny Hallyday.
1: Johnny Hallyday.
0: Morto nel 2017.
1: E poi Demi Rousseau. Demi Rousseau, cantante molto apprezzato.
0: Sì, anche componente della formazione degli Aphrodite Childs molti anni fa.
1: Esatto. Poi Courteney Cox, attrice, sì, quella di Friends.
0: Nel 96 nasceva anche Alessandro Casini.
1: Chi è?
0: È un cantante, non Sanremo, non ti ricordi qualche Sanremo con lui? No? Mi sbaglio?
1: Passato via così forse, perché non me lo ricordo.
0: È una delle meteore.
1: Però!
0: Però, c'è un però.
1: Però questo qua, Harry Nilsson, ha fatto delle cose davvero indimenticabili, una su tutte questa che è stata poi ripresa da tantissimi altri,
0: vero,
1: no?
0: Però diciamo che la versione originale rimane un'altra categoria.
1: Senti che roba, qua c'è la primavera, l'estate, le rose che sfioriscono.
0: Nasceva nel 41.

0: Jackson con Everybody's Talking. Ce n'è anche una bella versione di Jamie Callum.
1: Ah, bella, Jamie Callum. Però questa originale rimane questa sempre una spanna superiore.
0: Trasmette proprio la primavera.
1: E anche trasmette benessere, anche. Sì, non so se anche
0: positività. Allora, ci sono diversi messaggi sull'argomento che

0: Tantissimi, però qua ci sono ancora tanti messaggi che non vogliamo censurare.
1: Per esempio Giorgio, carino il messaggio, perché dice: per quanto mi sforzi torno sempre alla casella di partenza come nel Monopoli, ma prima o poi riuscirò ad andarmene definitivamente. Ecco, questo è il pensiero di Giorgio che ci dice:
0: io andavo, sono andato via 25 anni per i miei, potrei stare a casa fino alla pensione.
1: Vedi?
0: Perché questa è anche un'altra delle cose che sono emerse dai messaggi che abbiamo letto, no? Certo. C'è stato un ascoltatore o un'ascoltatrice che diceva: che bello che voi dite, se ha problemi la porta è aperta. Però a quanto pare io la vedo come una cosa scontata, no?
1: Sì.
0: Ma non è così per molti.
1: Sì, no, anche perché ci sono soluzioni diverse, che ne so, per esempio i genitori abitano lontano, o perché, che ne so, i genitori non ci sono più, anche perché bisogna anche valutare questa roba qui. No. Quindi, insomma, tanti fattori che potrebbero non avere.
0: Ci sono anche tanti casi, come quello della Lori prima,
1: sì,
0: dove il genitore a un certo punto ha bisogno.
1: Certo.
0: E il figlio o la figlia, se non è se è in coppia, mi viene in mente ad esempio i miei, quando hanno preso mio nonno l'hanno tenuto lì perché aveva bisogno, dove lo mandavi, no?
1: Certo, per forza.
0: Però
1: se non
0: ci sono dei casi
1: altro,
0: dove tu vivi da solo, sai che tua mamma ha dei problemi e allora lasci il tuo vivere da solo per tornare da lei.
1: Appunto,
0: e vivere
1: era
0: insieme,
1: quello che ci descriveva,
0: come ha fatto la Lori, no?
1: Sì, sì, sì. Poi per esempio c'è Monica che dice: io sono uscita di casa a 20 anni ma senza nessun problema, avevo bisogno del mio spazio di indipendenza.
0: Poi ancora c'è l'esperimento di Giuliano, 26 anni, è stata una cosa graduale, quindi non l'hanno presa male. Cominciavo a fare un giorno sì, uno no, poi a pranzo ero da loro perché lavoravo vicino, fino a 2 anni fa. Poi una volta che mi sono sposato, anche con il lavoro, li vedo ora 1-2 volte al mese, ma ci sentiamo 3 volte a settimana. Ecco, la cosa graduale, se si può, è la
1: migliore. Cosa migliore. Poi c'è Laura che dice: io sono uscita a 18 anni, appena ho trovato lavoro, per bisogno di indipendenza. I miei erano perplessi, ma me la sono cavata. Sono poi tornata a 50 anni per un momento di difficoltà, ma sono poi rimasta per accudire mio papà fino alla fine. Questo è quello che dicevamo prima. E la mia mamma, che se n'è andata prima. I miei figli anche loro, aspetta, cos'è? Non riesco a vedere. Vabbè, non riesco a capire il messaggio perché c'è qualcosa di diverso. Anche per gli studi è come accade, poi tornano, ma sono felici di aver dato loro tutti gli strumenti per avviare le loro vite appena 18 anni.
0: Ecco. Ecco, qua c'è anche, a proposito di questo messaggio, un consiglio di questa ascoltatrice che dice: io a 24 anni sono andata via, ci torno quando ho le vacanze dai miei, quindi evidentemente vivi lontana. Mio consiglio è: per i giovani fatelo prima possibile, perché si imparano cose vivendo da soli. Li saluti da voi. È chiaro che acquisti responsabilità,
1: certo.
0: Anche secondo me sicurezza, no?
1: Sì, impari a cavartela nella vita in qualsiasi circostanza, insomma, non c'è più il genitore. Ecco.
0: L'imparare a star soli,
1: sì.
0: Poi molti vanno via perché.
1: Sì, poi dipende anche dal carattere,
0: al compagno,
1: molte volte.
0: Però l'imparare a...
1: Certo, a cavarsela da soli, semplicemente
0: da
1: questo.
0: Da soli, per forza.
1: C'è un altro messaggio. Ciao belli, io sono uscita a casa a 17 anni, è male, per via di un uomo di 20 anni più grande e di mia madre impassibile. Mio padre mi ha rincorso, mi ha ripreso per un braccio e mi ha detto: ricordati che se te ne vai dovrei essere in grado di arrangiarti, sostenerti, eccomi qui a 45 anni, non lo rifarei. Ecco, questo è quello che dice questa nostra ascoltatrice. Non abbiamo più avuto rapporti per 2 anni e lì sì che ho dovuto togliermi la cosiddetta, insomma... togliermi la paglia, insomma, sì, come si suol dire. Ma ringrazio comunque la vita di avermi fatto crescere in un attimo e oggi mamma, mi sono sempre detta che farò di tutto per comprendere ogni lato di mia figlia. Ecco.
0: Aiuto, sono allergico ai mammoni, scrive qualcuno. Sono uscito a 22 anni, non tornerei nemmeno finissi sotto un ponte. Perché comunque una volta che hai acquistato la tua indipendenza,
1: certo,
0: anche in molti casi difficile rinunciarci.
1: Però poi
0: dopo,
1: dipende,
0: no,
1: dalle circostanze, insomma, se c'è qualcosa che ti porta a dover rientrare appunto per un problema, magari ai genitori o che ne so, un problema economico, roba del genere, è chiaro che in qualche modo si può fare, no? Che dici?
0: Sono dell'idea che sia più giusto che i figli, quando lo decidano, abbiano una loro vita fuori dal tetto, sì, familiare. Certo, c'è un po' di malinconia in noi, è normale, ma pensiamoci, siamo stati giovani anche noi e abbiamo fatto la nostra scelta a suo tempo, no? Un abbraccio a voi e salutoni a tutti. non fa una grizza,
1: non fa una piega, effettivamente.
0: Il messaggio di... E poi c'erano anche altri messaggi, ce n'era uno interessante prima, l'ho perso, di una ascoltatrice che raccontava la sua esperienza dicendo: io sono andata via male a 17 anni, mia madre mi ha corso dietro cercando di trattenermi.
1: Sì, era quello che abbiamo letto prima.
0: No, mia madre era
1: impassibile.
0: È rimasta impassibile, mentre mio padre mi ha raggiunta dicendo: guarda che se vai, da questo momento ti devi sostenere da sola.
1: Certo.
0: E lei dice: sono stati 2 anni senza avere rapporti con i genitori, molto duri, se dovessi ripensarci non lo rifarei.
1: Eh sì, è vero. Eh beh, è una riflessione.
0: Tante volte sono anche decisioni prese così di scatto.
1: Di botto.
0: Poi le paghi però. Eh
1: sì, assolutamente. Va bene, dai, se volete continuate a scriverci. Adesso arriva una delle canzoni dell'estate. La nuova di Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors, la canzone è quella intitolata Partenope.
1: Ecco, anche quest'anno si ripropone la cosa di tanti artisti insieme per la canzone dell'estate.
0: Sì, ma è un classico.
1: Sono già
0: diverse
1: situazioni di questo tipo. Allora, continuano ad arrivare i vostri messaggi. C'è anche chi scrive: io sono emigrato da Benevento ad Altdorf. Avevo 17 anni, non sapevo una parola di tedesco, me la sono cavata egregiamente senza problemi. Per quando devi tirar via la paglia, la tiri proprio via.
0: Sì.
1: Un abbraccio, caro Michele, buona giornata.
0: Grazie Michele. Poi c'è la Lua che dice: oggi mia mamma compie gli anni, Marilena, nata nel 44, tanti auguri dalla tua bimba di 46 anni, Lua. Io praticamente non sono mai uscita di casa, abbiamo una casa di proprietà ed io mi sono trasferita nell'appartamento sotto ai miei genitori. È comodo sia per loro che per me, darsi una mano a vicenda. Buona giornata dalla Lua. Beh, se si ha questa possibilità, non è male, insomma, no?
1: E poi qua c'è una storia di separazioni a catena, in un certo senso, no? Io sono andata a 19 anni in un altro cantone, un anno dopo se n'è andata mia mamma, quindi tutti separati. Mio padre è rimasto da solo, mia mamma è rimasta da sola e io da sola. Quindi io dopo sono tornata dalla mamma, ho resistito 6 mesi, poi sono scappata perché voleva ancora controllarmi.
0: Lì
1: è diverso, perché tu vai per cercare la tua libertà, no? Infatti. Poi ti accorgi che qualcosa ti manca, ma quando torni vedi che di là non hanno capito molto, perché quindi non era un toglierti la libertà per cattiveria, ma perché è per vizio, perché era così, no?
0: Vero.
1: Ti portavo l'esempio ieri, no? Ieri stavo parlando con degli amici e si parlava dei prezzi, quello che dicevo prima,
0: dei giovani,
1: no?
0: Che affrontano insomma delle spese,
1: quando affronti
0: cose del genere.
1: Le prime volte che vai a fare la spesa e ti rendi conto dei prezzi cari, no? E questa amica qua diceva: vedi, questa è la vostra mentalità che ti porta a questi. E lei diceva: io sono colombiana e noi abbiamo un'altra mentalità in quel senso. E quindi ai miei figli, appena hanno iniziato a lavorare, pur che loro ancora erano in casa,
0: chiaro,
1: io ho preteso
0: che pagassero la loro parte. Insomma.
1: Tu paghi la tua parte della bolletta dell'acqua, di tutte le bollette che ci sono da pagare. No? Ma non l'ho fatto per cattiveria, l'ho fatto perché fa parte della nostra cultura, per abituarli a
0: li responsabilizzi,
1: valore dei soldi.
0: Insomma. Sì.
1: E quindi dice: quando poi loro si troveranno a fare la loro vita, hanno già un'idea anche di quello che è il costo,
0: chiaro,
1: della vita.
0: Chiaro.
1: Invece voi li tenete sotto le vostre ali protettive e quando questi si trovano liberi, no? L'anatrocolo, il pulcino che va nel prato e dice: oh, quanti problemi ci sono, no?
0: Sì.
1: Perché di colpo si ritrova a dover fare il gallo.
0: Credo che questa sia un'abitudine di noi del Sud Europa, insomma, ecco, perché in tutti gli altri posti, tipo America, appunto, che dice in America del Sud, America e anche
1: mentalità.
0: Nord Europa, c'è un'altra mentalità, un po' come ti diceva questa tua amica.
1: Perché in effetti poi più a nord vai e più vanno anche via prima.
0: Infatti.
1: Mi ricordo che un giorno col Boris si parlava, no? E si eravamo arrivati alla conclusione che anche qui in Ticino,
0: buona parte.
1: Se guardi 30 anni fa rispetto ad oggi, oggi sono più mammoni di 30 anni fa.
0: Vero. Sì, vuoi anche per determinati
1: mammoni
0: costi,
1: per
0: lavori,
1: modo di dire,
0: eccetera,
1: non è una,
0: insomma.
1: Però esatto, forse 30 anni fa
0: ci sono altri fattori che incidono.
1: Riuscivi anche più facilmente a mantenerti, no?
0: Certo.
1: C'erano meno, no, che ne so io. Oggi con la proporzione costi
0: un'auto,
1: e quello
0: eccetera,
1: che guadagni,
0: eccetera,
1: ecco,
0: diventa
1: però
0: difficile.
1: Però questa è la realtà.
0: Ci fermiamo un istante. Tra l'altro vi ricordiamo una cosa molto importante, che più tardi nella nostra gara regaleremo, Ricky, fai pure vedere il nostro cappellino, perché è il gadget dell'estate, meraviglioso.
1: Eccolo lì, guardate
0: Ricky col cappellino nostro, tra l'altro double face, non so se hai visto, da una parte ci sono le audiocassette
1: e dall'altra parte rosa.
0: Perfetto.
1: Io metto la parte rosa.
0: La parte rosa è più bello. Quindi è uno dei gadget più richiesti. Fate attenzione perché ve lo regaleremo e vi diremo poi come fare nei prossimi minuti.
2: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
3: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio. Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Amag Ticino presenta
6: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
5: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
8: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: dico che te amo.
1: Come dice lei in questa canzone, no?
2: Madonna, la Isla Bonita. Sai che mi piace molto anche l'ultima canzone che ha fatto con la Sabrina Carpenter.
1: Bella, molto bella,
2: un pezzo dance proprio da club d'estate. Sì.
1: Ecco, da club come si usava a fine anni 80, quel periodo lì. Sì. Mi piace molto anche a me, davvero.
2: Allora, sono le 13:28 minuti di lunedì 15 giugno. Andiamo a chiudere l'argomentone che ha tenuto banco in questa mezza trasmissione, perché oggi siamo insieme fino alle 15 con questo messaggio di Lidia che scrive: mio padre, mentalità tedesca, a 12 anni mi ha mandato a lavorare 2 mesi d'estate, a 20 mi ha dato le condizioni per vivere con i genitori. Come per vivere con i genitori? Vabbè, io ho preso armi, bagagli, sono mi ha detto: vuoi vivere con i genitori? Sì. Le condizioni sono queste.
1: Certo, giusto.
2: Io ho preso armi, bagagli, sono uscita di casa, a 22 mi sono felicemente sposata, è stata dura, ma ringrazio mio padre per gli insegnamenti che mi ha dato. È un po' a risposta anche a quello che dicevamo prima.
1: E poi le
2: capisci
1: dopo queste cose, quando i genitori ti dicono una cosa, all'inizio dici: ma sì, ma figurati, poi dopo ti rendi conto che effettivamente avevano ragione, no?
2: Diciamo che normalmente un genitore non ti consiglia mai male.
1: Bravo.
2: No, poi ci possono essere, ma quelli sono sconsiderati, non sono genitori.
1: Hai ragione.
2: No?
1: Sì, è proprio così. La differenza è quella, quindi vuoi sempre il bene per i tuoi figli, fondamentalmente.
2: Anche se a volte ti dici quelle cose che ti fa male dirle,
1: certo,
2: perché non vorresti. Io, ad esempio, sono un debole, io penso di non essere stato un buon genitore proprio perché non sono riuscito a fare così. Ci sono quelle cose sconvenienti che devi dire.
1: Perdonami, se Giulia abita ancora con te, evidentemente non è così.
2: Però ci sono, questo messaggio qua mi insegna che ci sono quelle cose che anche se non vorresti fare, fai perché sai che sono per il bene, no?
1: Sì, è l'istinto molte volte che ti porta a fare.
2: Però tu, pur di non farlo perché ti fa star male farlo, non lo fai e dici: tiriamo avanti, no? E invece poi non va bene così.
1: Anche questo.
2: Quindi questo padre qui che a 12 anni ti ha mandato a lavorare, anche mio padre quando finivano le scuole, mi ricordo,
1: era un classico,
2: che non mi lasciava a casa 3 mesi, mi mandava a lavorare.
1: Mm-hmm. Ti ricordi qualche lavoro che hai fatto particolare?
2: Sì, ho fatto il muratore.
1: Muratore
2: è un... Attenzione, perché muratore è un titolo. Uh-huh. Muratore significa artista, no?
1: Sì, aiutante. L'artista, insomma, aiutavi
2: il manovale, quello che portava la malta, che portava i mattoni. Quindi ho bellissimi ricordi poi.
1: È lì che impari poi la vita.
2: Ma certo, perché poi stai con la vita, gente vera.
1: Vero. Io facevo i gelati. Sì, lavoravo in una gelateria, insomma, per qualche mese.
2: Ecco, questa è una roba, secondo me, che andrebbe rivalorizzata in generale. No? Oggi esistono gli stage, ma è una roba diversa, perché lo stage lo fai spesso con la scuola, vai, sei incanalato. E invece no, una volta c'erano le botteghe, no?
1: Sai cos'è? Adesso per un datore di lavoro è anche difficile,
2: certo,
1: anche a livello,
2: ci sono anche
1: legale,
2: tante regole.
1: Insomma.
2: Se penso, quando ero piccolo io, c'era il ragazzino che a 14 anni andava a portare il pane.
1: Ecco, esatto.
2: Oggi non puoi farlo, perché la sicurezza e questa, ci sono un sacco di leggi che sono intervenute e hanno però tolto il fascino di certe cose che erano molto utili.
1: Era un classico d'estate per tutti noi,
2: ragazzini,
1: fare qualcosa.
2: Certo.
1: È vero. Senti, tra l'altro quest'oggi è anche un anniversario importante, perché usciva nel 77 il singolo Jenny è pazza di Vasco Rossi. Che dire?
2: La ascoltiamo in religioso silenzio, perché quando parla il comandante si sta
1: lui.
2: In silenzio.
1: Eccola.

0: Jenny è pazza, Jenny vuole dormire, canta il Blasco. Hai visto le immagini del suo tour che sta facendo?
1: Sì, ho visto qualche immagine ed è sempre qualcosa di veramente spettacolare.
0: Tutta questa gente che va lì già il giorno, ho visto le immagini di Olbia il giorno prima, questo campeggio, non so quante erano le tende.
1: A me mi fa impazzire sempre il fatto del tante generazioni che ci sono, perché ci sono i nonni e i nipoti molte volte che vanno a sentire Vasco, perché è incredibile, lui riesce a unire le generazioni, come diciamo sempre, insomma.
0: Infatti ho visto un video di un papà che aveva questo bimbo sulle spalle e tutte e due cantavano la canzone, ma vedere il bimbo come la cantava con grande convinzione, quindi il Blasco rimane, si riconferma. Infatti, il Blasco,
1: ecco, l'abbiamo ricordato perché usciva proprio nel 77 questo singolo, quest'oggi che era il 15 di giugno del 77, appunto.
0: Allora, qua continuano ad arrivare messaggi su queste cose qui, ma anche su esperienze dure, no? Tipo questo papà che scrive: io mio figlio l'ho buttato fuori casa a 19 anni perché era insopportabile, oggi mi ringrazia e mi dice che da me ha imparato la coerenza.
1: Ah, vedi? E come dicevamo prima, gli insegnamenti poi li impari dopo, evidentemente.
0: Poi il messaggio di Mary o Mari: mia figlia qualche anno fa in seconda media ha finito l'anno con una pagella che sembrava un bollettino di guerra, l'ho mandata a lavorare d'estate, ovvio tutto in regola, contratto e via dicendo, in quarta media ha finito le medie con un quasi 5 di media e ha vinto il premio come miglior impegno nel migliorare dopo il brutto periodo.
1: Brava,
0: ancora oggi mi ringrazia e ha solo 17 anni. Mi è venuto in mente una... Queste sono le lezioni vere di vita, no? Una lezione che mi ha dato un mio professore quando studiavo da geometra, no?
1: Sì.
0: Allora si davano gli esami a settembre.
1: Certo.
0: Siccome io avevo fatto una pellegrinata, che avevo fatto copiare un compito a un mio compagno, io avevo fatto copiare il compito, ha dato due a me e al mio compagno e ci ha rimandato a settembre. Quindi io per tutta l'estate sono dovuto andare a dei corsi che organizzavo, siccome era un collegio,
1: certo,
0: a questi corsi per fare le lezioni di quella materia.
1: Eh già.
0: Era tecnologia delle costruzioni, per un geometra fondamentale, no? Mi ricordo che poi quando a settembre mi sono presentato all'esame, lui, anziché farmi domande specifiche sull'argomento ha iniziato: allora Pellegrini, sei andato in vacanza? E io lo guardavo e dicevo: no prof, lei mi ha dato l'esame, non mi vedeva che ero qua a studiare. Bene! Benissimo, è così che volevo sentirmi dire. Ma la lezione l'hai imparata? Ma spero di sì, prof. Ma benissimo, ma praticamente mi ha fatto 3 o 4 affermazioni di questo tipo, nemmeno una domanda su tecnologia delle costruzioni, e poi mi ha detto: sono sicuro che l'anno prossimo non lo prenderai questo esame.
1: Ed è stata una lezione di vita che ti ricordo
0: grande
1: ancora.
0: Lezione di vita, perché mi ha fatto capire: vedi, cretino, hai bruciato la tua estate, non sei andato al mare, perché cosa?
1: Certo.
0: Perché eri sempre qua, no?
1: Sono quelle cose che ti rimangono.
0: Io questo professore non lo dimenticherò tanto facilmente.
1: Immagino. Senti, c'è un ascoltatore che dice: ciao carissimi, era fine anni 70, inizio anni 80, andavo a sistemare i carrelli della spesa di un grande magazzino che ai tempi si usavano senza gettoni e ognuno li lasciava un po' a casaccio, e quindi come lavoretto estivo aveva trovato questo, insomma.
0: Ciao carissimi, era fine anni 70, inizio anni 80, andavo a sistemare.
1: Era quello.
0: L'hai appena letto.
1: Sì. Sì, sì, era quello.
0: Mi devo preoccupare comunque.
1: No, vai tranquillo, dai.
0: Mi devo preoccupare, sì, vale.
1: Vabbè, allora sai cosa ti dico? Facciamo scontro di hit.
0: Mi devo preoccupare.
1: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore. Senti, cosa molto importante, quest'oggi nel nostro scontro di hit c'è da vincere il cappellino dell'estate di Radio 3, che è quello lì bellissimo, che insomma c'è la possibilità di vincere.
0: Che è rosa e arancione.
1: Esatto. Quindi tra tutti quelli che voteranno adesso, qualsiasi sia
0: uno
1: la vostra scelta,
0: lo
1: regaliamo a uno che sceglieremo noi, chiaramente, tra quelli che arrivano casualmente.
0: Ok, con che criterio scegliamo?
1: Beh, a caso, facciamo girare tutti i numeri che sono arrivati e ne scegliamo
0: è più simpatico. Ma a parte che devono scrivere un numero.
1: Se vuoi cambiare, non c'è problema. Se vuoi cambiare tu.
0: No, facciamo a caso. Okay. Perché devono scrivere un numero. Se era una roba che dovevano scrivere un pensiero, potevamo dire il più simpatico.
1: In questo caso sceglieremo a caso tra quelli che arriveranno, tra quelli che avranno votato la canzone.
0: Quindi... Allora, lo scontro di hit parte dal fatto che c'era una canzone storica legata all'estate che oggi aveva l'anniversario, giusto?
1: Esatto, sì, proprio così. Ed era proprio il 1969, dove 68 Riccardo Del Turco vince la manifestazione
0: disco per l'estate.
1: Per l'estate, e questa è la canzone 1.
2: Voglio col bene che ti voglio, io lo sai, non finirà.
0: Ya ya ya ya. Da lì abbiamo detto, ma mettiamogli vicino in gara due canzoni che sono comunque legate proprio di brutto all'estate, no? E allora, la canzone numero due è questa.
2: Sapore di sale. Sapore di mare.
1: Che bello risentirlo. Gino Paoli, invece la canzone è numero tre e abbiamo scelto quest'altra di Adriano Celentano.
2: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
0: Canzoni che abbiamo anche già proposto nei nostri appuntamenti con il voto, però rappresentano l'estate. Questa è l'ultima settimana che ci porta poi proprio. Allora avremo delle gare un po' così, no?
1: Infatti.
0: Riepilogando, canzone 1.
2: Luglio col bene che ti voglio.
1: Canzone 2.
2: Sapore di sale. Sapore di mare.
0: Canzone 3.
2: Azzurro.
1: Bene, 079-449-9537, scegliete la vostra canzone, ma avete la possibilità anche di vincere il nostro gadget, il nostro cappellino, eccolo.
3: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
6: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
7: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
8: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
12: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
13: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Radio 3, dove batte il cuore.

0: di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il tilo e vengo da te. Il tilo dei desideri, dei miei pensieri a Bellinzona va.
1: Bella questa nuova versione,
0: la versione
1: devo dire.
0: Locale di Azzurro. Allora,
1: come avrete capito, è la canzone che ha vinto, che avete scelto, esatto, voi. E adesso, tra tutti quelli che hanno mandato il messaggino,
0: però, cioè, la 1 ha preso un po' meno voti, ma tra la 2 e la 3 è stata una bella battaglia.
1: Cosa faccio? Chiamo? Vediamo. Sì. Allora, tra i numeri,
0: allora,
1: che...
0: abbiamo preso tre numeri a caso. Sì. Il primo che ci risponde, cosa devono rispondere?
1: Niente.
0: Azzurro. Il
1: adesso chiamiamo noi quel numero, esatto, lì, ovviamente. Cosa gli facciamo rispondere? Azzurro,
0: il pomeriggio,
1: dici?
0: È Azzurro.
1: Ok, io faccio
0: azzurro,
1: il numero. Vediamo. Non lo so.
0: Non lo so. Da qua non
1: ma credo
0: si
1: sia
0: comunque
1: Azzurro,
0: Vinci il cappellino che ho in testa io in questo momento, te lo diamo nuovo però, non è lo stesso che ho indossato io.
1: Vediamo un attimo se c'è qualcuno. Vediamo, vediamo se c'è qualcuno. Dovremmo fare il numero. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, con chi parliamo?
2: Pronto?
1: Pronto, sì, Radio 3i, pronto. Siamo i tre tenori.
2: Ecco, sono la Lidia.
1: Ciao, buongiorno. Lidia, come stai?
2: Come?
1: Come stai?
2: Io sto bene, sto preparando le valigie per andare al mare.
0: Ho capito. Fantastico. Dove vai al mare, Lidia?
2: Vado sempre alla Iguedia.
1: La Iguedia, che bel posto.
0: Che bello, ma senti, sì, te la fai la camminata che va dalla Iguedia ad Alassio? Quella la tirata. Ah, la fai in bici, Che poi quando arrivi ad Alassio, prima di arrivare proprio nel centro, nel budello di Alassio, sulla destra hai la capannina.
1: Wow.
0: È presente la capannina, la discoteca? Che è lì sotto,
2: sì,
0: i pini.
2: Non sono più da discoteca.
0: No, neanch'io. Adesso io quando vado mi metto sulle panchine fuori a ascoltare i giovani che cantano.
1: Lidia, che canzone hai votato?
2: Ho votato quella del Gino Paoli.
1: Quella di Gino Paoli.
0: Ah, quindi la 2.
2: Beh, però, è la numero 2.
1: Sì, in ogni caso hai vinto il nostro cappellino. Sei contenta del gadget dell'estate?
2: Grazie, lo porterò alla Iguedia.
0: Esatto, ecco, così perfetto. Quando sei lì che fai la... Però occhio, perché se la fai in bicicletta ti vola via, Mettilo nella sacca.
2: Adesso
0: quando...
2: non la faccio più in bicicletta, non riesco più.
1: Ecco, perfetto.
0: Buone vacanze quando
1: Lidia,
0: parti.
1: Grazie. Quando è che parti, scusami?
2: Prego.
0: Quando parti?
2: Finito a scuola. Finito le scuole.
0: Ok, quindi fra qualche giorno.
1: Sì. Grazie,
0: vacanze,
1: rimani in linea,
0: Lidia.
1: Rimani lì, ciao, grazie.
2: Sì.
1: Ciao.
2: Va bene, grazie, ciao.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Beh, un altro capolavoro, dopo quella di Harry Nilsson, questa di Cat Stevens, anche questa meravigliosa.
1: Ecco, qua c'è qualcuno che scrive: raga, la capannina a Forte dei Marmi. No, aspetta, perché io
0: sì,
1: mi ricordo.
0: Sì, la capannina c'è anche a Forte dei Marmi, probabilmente.
1: Però all'Assio ci lavorava il mio amico Angelo Raimondi.
0: Sicuro che era, c'era il muretto di Alassio, ma sì, non mi ricordo
1: che Alassio.
0: Vabbè, comunque,
1: allora c'era le vele,
0: ecco cos'era.
1: Ho sbagliato, erano le vele.
0: Sì, la capannina ha ragione che effettivamente è a Forte dei Marmi.
1: Invece alla Aiguella c'è la Suerte.
0: Sì.
1: Quando sali che esci dalla Aiguella, la vedi la Suerte? Sì. Che ricordi, mamma mia, che ricordi alla Suerte.
0: Vabbè, abbiamo regalato il cappellino di Radio 3, salutiamo anche la nostra ascoltatrice Lidia, magari ne avremo
1: ci
0: più tardi.
1: Altre occasioni, poi adesso ci sono i mondiali e si gioca sempre con noi. Anzi, ricordiamo l'appuntamento mondiale tutte le mattine.
0: È vero, con
1: giusto?
0: Sombrero a partire dalle 7, tra le 7 e le 10 con la Marghe, con Maxi B, con Michael Casanova. Quindi insomma un appuntamento da non perdere. E si vince il nostro album con le figurine, dove ci siamo noi, le nostre facce, da applicare direttamente.
1: Esatto.
0: Questo album, insomma.
1: Bene, quindi già allora noi vi mandiamo la busta. Sì. Questa qua gliela facciamo vedere.
0: Sì.
1: Allora, noi mandiamo la busta che con l'album.
0: Detto che no? Ci sono le figurine dentro, ecco.
1: Ecco, che è questo qua. Aspetta, guarda qua la radio. Ecco, tac.
0: Ecco, vediamo.
1: Vedi? Ecco, questo è con tutti gli spazi. Allora, Michael è in porta.
0: Stranamente, eh?
1: In difesa ci sono Riccardo Vassalli, Danny, la Chiaretta e la Laura.
0: Ok.
1: Abbiamo voluto rinforzare un po' perché in 11 perdavamo tutte. Allora noi abbiamo avuto l'ok per scendere in campo di più. Poi ci sono Maxi B, Fede Volo, Ruben, Marghe e Barbara che sono il fronte che protegge
0: fronte d'attacco.
1: La difesa.
0: Ah, okay. Che protegge la difesa. Okay.
1: Sasha centrocampista, perché okay. Lui è quello che il bagio,
0: certo,
1: no?
0: Beh, sì,
1: quello
0: insomma,
1: che dirige
0: il regista, insomma,
1: esatto.
0: Di queste cose.
1: Poi c'è Giorgio, Valerio, Alessandro, Riccardo Pellegrini e Patti dietro gli attaccanti.
0: Okay.
1: E a fare gol ci sono Davidone.
0: Uh-huh.
1: Che adesso è Ino, però, perché è dimagrito. Lolli, Luchino, centravanti, Luchino, Gianluca e Boris alla sinistra.
0: Ecco, vedi? Quindi, insomma, bisognerà completare l'album, diciamo.
1: In questo momento Boris le impuzzuppette.
0: Vabbè, però si riprende.
1: Però, se col sinistro,
0: ce la fa lo stesso.
1: È il destro che deve fare,
0: destro,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: L'abbiamo messo alla sinistra apposta.
0: Va bene, dai, ci fermiamo.
1: Comunque,
0: tra poco c'è l'informazione.
1: Sì,
0: prego, prego.
1: Per chiudere, c'è anche il pacchettino con
0: le 5 figurine.
1: 5-6 figurine più l'adesivo, l'autocollante che lo metti sulla macchina. Poi le altre figurine le vincerai con i giochi.
0: Si vincono solo ed esclusivamente giocando con Radio
1: giusto?
0: 3, insomma.
1: Chi
0: quindi
1: completa tutto il cosa, ha detto Ruben che ci offre la vacanza.
0: Perché no? Paga lui direttamente. Grazie.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
6: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
0: Sono le 13:59.
9: Ticino News.
10: Una buona giornata da Barbara Venneri. L'iniziativa Stop al Blackout, il consuntivo 2025 e il preventivo 2026 sono alcuni dei temi che finiranno sui banchi delle Camere federali. I lavori riprendono a breve. Gianluca Albisetti.
11: Al nazionale si parte tra una mezz'oretta con la tradizionale ora delle domande, piatto forte della Camera del Popolo. Sarà poi l'iniziativa popolare Stop al Blackout, con cui si intende consentire la costruzione di nuove centrali atomiche. A questo testo però è stato contrapposto un controprogetto indiretto già approvato nel marzo scorso dagli Stati, che apre al nucleare malgrado il divieto introdotto dopo la catastrofe di Fukushima. Nell'altro ramo del Parlamento, verso le 15, il Consiglio degli Stati incomincerà la seduta esaminando il consuntivo del 2025, ma anche la prima giunta al preventivo 2026. Si tratta di 4 crediti supplementari pari a 98 milioni di franchi, in gran parte da destinare ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.
10: Intanto a Ginevra il presidente della Confederazione Guy Parmelin sta accogliendo i leader che parteciperanno al G7 in programma a Evian in Francia. Il consigliere federale ha dato il benvenuto alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Il summit si terrà a partire dal tardo pomeriggio, sarà dominato dalla guerra in Medio Oriente ma anche da quella in Ucraina. Andiamo in Ticino per parlare del nodo intermodale della stazione FFS di Locarno Muralto. A un anno dalla bocciatura del progetto originale, la delegazione delle autorità avvia le prime discussioni per elaborare una nuova ipotesi. In particolare si pensa a una ubicazione a nord dell'impianto ferroviario sul terreno di proprietà delle ferrovie. Lo scorso autunno sono stati incontrati i referendisti, ma il processo sarà aperto anche alle associazioni e ai portatori di interesse. Il mercato del lavoro elvetico segna un nuovo primato per le professioni legate all'intelligenza artificiale. Secondo il barometro della società di consulenza PwC, nel 2025 il numero di offerte di lavoro che richiedevano competenze in IA è salito a 25.000, un livello mai raggiunto prima. La quota sull'intero mercato rimane però relativamente modesta, solo l'1,8% delle offerte totali in Svizzera riguardava la nuova tecnologia.
4: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: L'infotraffico.
10: Via Swiss ci segnala problemi al traffico in autostrada in direzione nord tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao a causa di un veicolo in avaria, e poi ancora in A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è bloccato per i veicoli pesanti, e ancora in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 3 km, ritardi previsti fino a 30 minuti.

0: di casa con Jack Savoretti. E questa
1: lui
0: canzone
1: ha un legame profondo con Lugano.
0: Certo,
1: eh?
0: Molto molto legato a Lugano. Devo dire che fare queste trasmissioni dove si rievocano anche cose, ricordi, poi saltano fuori anche grazie agli ascoltatori dei ricordi veramente pazzeschi.
1: Vero, soprattutto delle discoteche che esatto. Si segnalavano adesso, cioè questa nostra ascoltatrice di prima.
0: È arrivato questo messaggio di un ascoltatore che mi sembra di capire ha un passato o un presente di DJ, quindi è un collega che ci segnala Mario Del Rizzo perché ha sentito nominare La Suerte, questo locale a Laigueglia. Mario Del Rizzo, personaggio che negli anni 80-90 è stato un autentico signore della notte di tutti i locali del Varesotto, solo, no? Che appunto anche in Liguria, perché lui ha avuto La Suerte, ha avuto il Famous Grouse che era tra Lassio e Albenga, e poi ha avuto diversi locali. E allora ricordare questo Mario Del Rizzo, che all'epoca era un personaggio anche insomma discutibile, se vogliamo, no? Perché comunque era un personaggio particolare. Oggi, cioè, se tu guardi come girano oggi, lui era un signore incredibile, erano personaggi da altri tempi. Quindi mi è venuto un bel
1: tra l'altro, io credo che ognuno di noi abbia brividino. Una discoteca o un locale dove è andato a ballare di riferimento, soprattutto nella Svizzera italiana,
0: e vedi,
1: ce ne sono veramente
0: hai
1: tanti.
0: Hai detto la parola giusta, perché riferimento all'epoca diventavano anche i proprietari di questi locali.
1: È vero.
0: No?
1: Perché si instaurava un rapporto diverso, insomma, e avevi la possibilità di conoscere chi metteva la musica, chi era il proprietario, cioè determinate cose.
0: Io ad esempio mi ricordo quando andavo allo Zodiaco, la Tiziana, no, che stava lì all'entrata, appena mi vedeva mi diceva: Charlie, guarda che sei fuori dopo un attimo,
1: ti diceva di stare
0: ti
1: tranquillo,
0: conoscevano, no? ti tenevano sotto controllo.
1: Quindi cioè, effettivamente
0: mi raccomando
1: proprio
0: poi,
1: vero
0: poi quando vedevano, cioè li vedevi che arrivavano, si mettevano lì nell'angolo, ti guardavano e ti capivi con uno sguardo. Oggi non c'è più quel rapporto lì.
1: Beh, mi piacerebbe chiedere ai nostri ascoltatori il posto più bello dove hanno ballato, cioè che si ricordano, insomma, la discoteca di riferimento per loro.
0: Ad esempio, sicuramente a rispondere alla domanda che è la Sciura Morandi, quella storica, molti la ricorderanno perché era una proprietaria di quella razza lì, cioè di quelli che conoscevano tutti loro. Oggi è difficile conoscere tutti i tuoi clienti,
1: impossibile.
0: Anche perché, ma è cambiato proprio no? Non c'è più neanche il rispetto tra di noi, c'era anche una certa.
1: Poi magari nel locale non è neanche presente il proprietario, capisci?
0: Spesso non c'è nemmeno
1: la maggior
0: lui.
1: Parte delle volte
0: allora
1: non ci
0: lo
1: sono.
0: Trovavi alla cassa
1: anche,
0: il proprietario,
1: soprattutto.
0: Lo trovavi alla cassa, altro che.
1: Vero, dai. Beh, se avete ricordi di questo tipo fatecelo sapere, dai, 079 449 9537.
0: L'Ermolli te lo ricordi?
1: Adesso non c'è più
0: l'Emilia che si

0: tu mi piaci tanto.
1: La canzone di Safe, quella intitolata Tu mi piaci tanto, direttamente dal Festival di Sanremo, come dicevamo, forse una delle poche che è rimasta, insomma, di quel del festival.
2: È vero, è vero, è stato comunque un buon festival.
1: Sì, come
2: ce
1: no,
2: ne
1: dai.
2: Sono state un po', e Safe penso che sia una bella sorpresa, perché mi piace tanto lui proprio come persona. Vedevo un file ieri dove raccontava dei suoi genitori che si sono divisi quando lui aveva 9 anni,
1: piccolino,
2: del genere, no? E dice: mio padre è andato via, io ero con mia madre che doveva mantenermi,
1: certo,
2: e lavorare, quindi
1: rimboccarsi le maniche,
2: diceva, ho provato
1: maniera.
2: Cosa voleva dire dividersi un panino in due la sera, no? E non mi rendevo conto, però, perché ero ragazzino. Oggi che riesco ad avere qualche, grazie alla musica, qualche mi rendo conto di che fortuna è questa qua. E quindi sentire un ragazzo giovane come lui
1: così profondo,
2: sì,
1: insomma,
2: molto,
1: ecco,
2: molto bello.
1: Ci sta.
2: Allora, tanti messaggi, tanti ricordi che sono arrivati dai nostri ascoltatori sulle discoteche. Qua poi abbiamo aperto, chiaramente, facendo, quando fai dei nomi che sono conosciuti, chi se li ricorda scrive. Stanno scrivendo tantissimi che ricordano il personaggio che abbiamo citato prima. Morandi, come abbiamo come da previsione, molto conosciuta, la Wanda del Morandi, ecco. Poi c'è stata la figlia che è andata avanti, ma
1: sì,
2: la figlia,
1: certo,
2: c'è ancora,
1: credo proprio di sì.
2: Quindi, cioè, lì sono quelle generazioni, poi quando c'è di mezzo il padre, figlio, no?
1: Sì, cose che si tramandano, effettivamente,
2: proprio le generazioni.
1: Sì.
2: Bene, grazie dei vostri ricordi, che saltano fuori tanti di nomi che conosciamo molto bene. Cara Angela, hai fatto una lista di nomi, adesso non...
1: lunghissima.
2: Bellissimo.
1: Senti, c'è un aggiornamento viabilità, perché
2: sì,
1: sulla A2, direzione Chiasso, tra il raccordo di Mendrisio e l'area di servizio di Colterio, c'è pericolo, perché ci sono oggetti sulla strada, c'è un cartello stradale, quindi prestate molta, molta attenzione, questo ce lo dice Via Swiss.
2: Benissimo.
1: Ecco.
2: Allora, che ore sono? Le 14:13, siamo insieme fino alle 15 oggi, poi arriverà
1: Luca con
2: Luca
1: Mix.
2: Ventura fino,
1: certo,
2: alle 18.
1: Esatto.
2: E via, si parte con questa settimana che è l'ultima di trasmissioni più o meno regolari, anche se già
1: sì, siamo un termine di stagione, insomma, ecco, come quando finiscono le scuole, più o meno è quello il clima.

0: The show must go on, lo show non deve mai finire, i Queen. E ogni volta che sento questo pezzo mi viene quell'effettino, perché se pensi che questo era l'ultimo pezzo di Innuendo, no? L'album, l'ultimo album.
1: Quando sapevano
0: Queen.
1: Già che sarebbe finito tutto in qualche maniera.
0: E chiudere un album così, però noi io ignorante non lo sapevo.
1: Ah, certo, lo sapevano loro, addetti ai lavori.
0: E insomma, quindi quando poi è successa questa cosa e ho unito tutte le cose, ogni volta che adesso capita dici cavolo,
1: sì.
0: E poi da quel momento lì The Show Must Go On viene sempre utilizzata per quando qualcuno se ne va o che cosa, per dire dobbiamo andare avanti.
1: Esattamente,
0: come prima non si diceva la frase, no?
1: È vero, ci sono quelle canzoni che vengono ogni tanto utilizzate,
0: è vero, è notato. Adesso dice comunque The Show Must Go On
1: da un po' di anni, è così,
0: finché non facevano il disco loro non si usava sta roba qua.
1: Posso farti sentire un messaggio?
0: Sì.
1: Senti cosa dice questa nostra ascoltatrice.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Era bello anche il terzo mondo a Stabio,
1: sì.
2: Fantastico. E sotto c'era il bar Moby Dick, stupendo.
1: Eh sì.
2: Ciao.
1: grazie per il messaggio.
0: Allora, qui è arrivata un messaggio che cita una radio che molti ricorderanno, che secondo me è stata veramente una radio pioniere di un certo modo di far radio, perché quando le radio iniziavano a crescere, a diventare professionali, loro andavano in un modo nella loro direzione,
1: certo,
0: no? E Radio Lupo Solitario è stata una radio veramente che ha spaccato gli schemi. Io ho un ricordo micidiale, se posso rubare 30 secondi,
1: certo.
0: Avevamo un concerto con i Pipistrani e io mi ricordo che avevo fatto una sfuriata anche con gli altri, perché dicevo ma insomma dobbiamo suonare lì, era un paese vicino dove abito io, no? E dicevo dobbiamo suonare lì, non abbiamo fatto un non c'era ancora
1: internet, quindi non potevi social,
0: non abbiamo
1: non
0: fatto
1: ce n'erano.
0: Un manifesto, non abbiamo detto niente, chi ci viene a vedere, chi è giovedì? Ero incavolato, perché se non mi muovo io non fate niente. Ma arriviamo lì la sera pieno, no? Perché io dico come?
1: E
0: un tipo mi dice cavolo, ma guarda che Radio Lupo Solitario l'hanno detto un sacco di volte che eravate qui, hanno riempito loro il locale. E lì mi sono reso conto di quanto era veramente indipendente questa radio, che erano gli anni dove era nata DJ, tutte quelle radio lì che quindi i giovani ascoltavano altro, no?
1: Certo.
0: Però loro avevano veramente questa nicchia di indipendenti
1: e sono sempre andati avanti per la loro
0: strada.
1: E
0: io penso che il rock, il rap devono molto a radio come è stata Radio Lupo Solitario.
1: È una bella parentesi, dai, per quanto riguarda appunto questo momento legato
0: alla radio,
1: alla radio
0: in
1: generale.
0: Vera, sì.
1: Va bene, dai, ci fermiamo,
3: Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
5: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
6: Skoda.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
8: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
9: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Mike Francis, questa Survivor, che bella che era questa canzone.
1: Sì.
0: Ricordi, lui che si è andato troppo presto.
1: Ricordi bellissimi di Mike Francis.
0: Anche con Amy Stewart, ti ricordi? Ecco, anche Friends.
1: L'anno scorso ho visto a Senigallia il concerto di Amy Stewart, tra l'altro bravissima.
0: Ancora informissima.
1: E poi a un certo punto ha ricordato proprio i suoi trascorsi con Mike Francis e ha fatto Friends, che era
0: il duetto
1: che
0: avevano
1: fatto insieme. Ed è veramente un personaggio che è durato poco, ma ha lasciato tanto
0: segno,
1: nel cuore di molti.
0: Sì. Ma quanti anni ha Amy Stewart adesso?
1: No, diciamo Mike Francis.
0: Sì, mi intendo dire, visto che l'hai vista in concerto recentemente.
1: Ha già la sua età, però ti assicuro che è di un bravo ancora.
0: È ancora in forma.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì,
0: la voce si sentiva che era veramente qualcosa di eccezionale.
1: E anche fisicamente, 70 anni.
0: 70 anni.
1: Si è mantenuta molto, molto
0: ma
1: bene.
0: Ma ha cantato anche Knock on Wood.
1: Sì. È stato un concerto stupendo, ha fatto dei classici, ha fatto poi anche appunto Knock on Wood, i suoi pezzi, Friends, ha fatto Grazie Perché,
0: che ha fatto con Morandi.
1: È stato veramente un bel concerto, ma soprattutto lei ha ancora un'energia, ballava, cantava senza una minima flessione
0: e non è evidente, insomma,
1: di voce o fiato.
0: Senti, invece, tornando a Mike Francis, mi dicevi che lo mixavi con In Discoteca?
1: Terra Promessa.
0: Vedi? In effetti avere le battute
1: sono Ramazzotti,
0: più o meno quelle.
1: La versione mix.
0: Vero. Beh, certo che quando qualcuno ci sente parlare di discoteca o mixavi o cosa dicono questi qua, soprattutto i ragazzi molto giovani che magari non sanno di cosa stiamo parlando effettivamente.
1: Vinile. Non è vinile, vinile.
0: È lì le battute, dovevi sentirle con l'orecchio, dovevi ricordarti effettivamente. Va bene, dai, c'è un'altra canzone che sta andando forte in questo ultimo periodo.
1: Sì, perché il vino di battute ne fa altre.
0: È vero.

0: Fino alla fine la canzone di Bruno Mars con intitolata Risky Doll.
1: È
0: che
1: bellissimo,
0: bella.
1: Bellissimo, perché rappresenta a pieno tutti gli ingredienti del suo album, no? Ballate, soul, vero, vero. Latino, c'è cioè dentro veramente
0: tutto.
1: Tutto
0: l'album è veramente bellissimo. Qualcosa di eccezionale, The Romantic è intitolato. Sì. Sì,
1: uno
0: sì,
1: dei
0: sì.
1: dischi più belli ascoltati negli ultimi...
0: Ti ricordi che inizio carriera era stato paragonato un po' a Michael Jackson, sì, che poteva essere il nuovo Michael Jackson? Per certi versi alcuni spunti ci
1: lui,
0: sono.
1: Lui, Neo anche.
0: Sì, sì, no? Però si sono persi.
1: Anche
0: Neo per esempio si è
1: The
0: perso.
1: Weeknd.
0: Sì.
1: In alcuni pezzi hanno quelle cose che ti riportano. Perché la scuola...
0: Probabilmente
1: lì.
0: Sì, però il problema è che poi non riescono a continuare, cioè nel senso sì,
1: perché bel Michael Jackson
0: poi...
1: era Michael Jackson.
0: Esatto, cioè di quelli ne nascono uno e basta, insomma, ecco. Va bene, dai, il nostro appuntamento di oggi, stiamo insomma raccontandovi un po' di cose in questo pomeriggio, in questa pausa pranzo un po' allungata.
1: C'è il sole fuori? No, perché noi non lo stiamo vedendo,
0: Si vede niente qua.
1: Molto molto caldo da bagno in piscina.
0: Vero, vero.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: con Somebody That I Used To Know, grande pezzo che poi era stato ripreso da
1: Deci
0: l'anno scorso.
1: Però permettimi, la versione originale è tutta un'altra cosa, ecco.
0: Allora, invece vedo la prossima canzone che abbiamo in onda. Io sto cercando da tanti anni, da quando faccio Di Sera Di Notte, che ho questa fissa di andare a ricercare le versioni particolari dei pezzi. C'è una versione di Maybe Tomorrow degli Stereophonics acustica.
1: Bello.
0: Solo chitarra e voce.
1: Non ho presente.
0: E non riesco a trovarla. Non riesco a trovarla.
1: Ma la cerchiamo, ecco. Sicuramente.
0: Ma
1: qualche ascoltatore.
0: Non te l'ho neanche mai detto, forse.
1: No, non ne abbiamo mai parlato di questa cosa.
0: Ed è un pezzo, secondo me, questo qua tra gli anni 90. Se dovessi fare una compilation di ballate, è una delle ballate proprio belle.
1: E infatti è uno di quelli che è sopravvissuto, tra virgolette, ed è molto bello. Soprattutto quando inizia, capisci già che è qualcosa di veramente diverso.
0: Stereophonics!
1: Maybe Tomorrow, nell'appuntamento con i tre tenori.

0: gli Stereophonics con questa canzone intitolata Maybe Tomorrow, il nostro appuntamento di oggi.
1: Grande ballata, poi adesso che siamo nell'estate ancora non fa caldissimissimo, ma arriverà, dicono, sì. No? Dico, ho sentito previsioni per il prossimo fine settimana.
0: Comunque è caldo fuori, ecco. Ancora adesso.
1: E a quest'ora per uno che ha pranzato e che se lo può permettere, magari chi va a scuola ancora no, però insomma, siamo ancora nella piena, però adesso c'è la siesta.
0: Oh,
1: no?
0: Wow.
1: E ti metti lì a fare quella siestina lì con una canzoncina così che ti accompagna.
0: Ecco, ma se dovesse capitare un quarto d'ora di siesta ti basta? Te
1: no,
0: riesci
1: beh,
0: a...
1: Allora, dicono
0: la
1: che...
0: turbo siesta.
1: Che dovrebbe essere così, perché se tu superi quel lasso di tempo lì, dopo
0: dormi.
1: Vai nella botta,
0: sì.
1: No? Che dormi e ti svegli io mi sveglio cattivissimo poi nel pieno del pomeriggio.
0: È vero.
1: Però se tu riesci a stare, non so quanti sono i minuti, mio padre era così, era incredibile.
0: Infatti magari quelli che hanno una pausa breve tra mattina e pomeriggio, magari quel quarto d'ora se lo fanno e sono un po' ritemprati.
1: Io
0: insomma,
1: questo
0: stanno
1: ricordo
0: meglio.
1: Di mio padre che tornava a pranzo.
0: E tuo padre faceva un lavoro pesante.
1: Mio padre girava i cantieri, era in giro dalle 6 del mattino alle 7 di sera, no?
0: Certo.
1: E quando arrivava a casa, dopo mangiato, si metteva e diceva un quarto d'ora, no? O russava.
0: Sì, certo.
1: Ma lui dopo un quarto d'ora partiva io mi sono sempre chiesto come faceva, perché io non ce la faccio. Comunque sì.
0: Vabbè. Comunque chissà se i nostri ascoltatori hanno l'abitudine di fare la siesta, magari non mentre siamo in onda noi, insomma, in qualche momento della giornata.
2: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margherita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: niente, ho cancellato. Buongiorno tre tenori. Comunque no, anche io non sopporto la siesta, sì. Mi sveglio che nemmeno io mi sopporto, c'è proprio nessuno. Anche la sera magari mi addormento sul divano, a mio marito gli conviene non svegliarmi, dirmi di andare a letto, deve lasciarmi lì finché io mi sveglio tranquillamente, anche se sono le 2 o le 3 del mattino, perché ci ha provato due volte, non l'ha più fatto.
1: No.
0: Bene, buon pomeriggio, sono contenta per chi riesce.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie, ciao, buon pomeriggio. Vedi, ciao. Sono molti effettivamente che se dormono un pochino di più poi magari si arrabbiano anche.
2: Esatto, a meno che non hai scadenze, certo. E poi allora lì è diverso, no?
1: Chiaro, chiaro.
2: Hai visto che panorama che vede questa persona che dice questa è la mia siesta?
1: Sì, Alba ce l'ha mandato e dice questa è la mia siesta. Fantastico, sul lago. E vabbè, dai.
2: C'è
1: qualcun altro che dice? Sono come Riccardo, faccio il pisolino quando mi sveglio, mi alzo con tre sinistri e mio marito è sempre quello che ci va di mezzo, ecco.
2: Ah, sì, perché poi chi c'è vicino paga, chi c'è vicino paga.
1: È sempre così.
2: Salutiamo chi se la sta cantando in ufficio e poi ci chiedono dov'è il terzo componente dell'Ave Maria e...
1: No, oggi Boris non c'è, ma domani tornerà tranquillamente.
2: Questa settimana siamo un po'
1: spaiati, così, nel senso che domani e dopo sarà tutto regolare, poi giovedì ci sarà Boris, venerdì non ci sarò io.
2: Non ci sei te, e poi settimana prossima per tutta l'estate ci sentiranno in orari diversi.
1: In orari diversi e non faremo i tre tenori
2: e dobbiamo rifare, mettere a posto la voce.
1: Poi
2: chissà se torneremo a cantare.

0: L'energia di Avicii e la sua canzone con intitolata Levels, un altro dei brani che ci ha lasciato in eredità, purtroppo anche lui scomparso troppo
1: stavo
0: presto.
1: Stavo pensando proprio a questo. Oggi è la giornata dei ricordi, perché allora abbiamo ricordato il re della notte delle discoteche,
0: Mike Francis.
1: Adesso ricordiamo Avicii, che è un altro che se n'è andato molto giovane.
0: Vabbè, insomma,
1: piano piano è così,
0: Cosa è così? Vabbè, siamo arrivati al termine, tra poco c'è Luchino a continuare il pomeriggio con Mix, noi torniamo domani.
1: Sì, esatto, io torno anche questa sera alle 22, tu torni nella notte.
0: Nella notte tra le 4 e le 6, domani mattina.
1: Esatto, quindi. E poi invece domani da mezzogiorno alle 2 ci sarà anche Ulshur Pifaretti.
0: Sarà con noi, adesso è il momento di cantare, perché tra poco ce ne andiamo via.

0: minori vanno a
1: ecco, tra poco. Ciao Luca, come dicevamo, grazie.
2: Buon pomeriggio.
1: Fate attenzione perché ci sono un sacco di premi da vincere, quindi mi raccomando, state attenti.
2: Grazie piano.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo. Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Buongiorno a tutti, sono le 14:59.
4: Ticino News.
5: Buon pomeriggio, al microfono Laura Zucchetti. Frenata per il turismo svizzero, in maggio è stata registrata una flessione di pernottamenti dell'1,2% su base annua. I dettagli con Giorgio Doninelli.
6: Una prima stima pubblicata oggi dall'Ufficio Federale di Statistica mostra una contrazione del turismo, soprattutto estero, nel mese di maggio. La domanda straniera è infatti calata di quasi il 2% rispetto a maggio 2025, mentre gli ospiti svizzeri hanno fatto registrare un meno 0,5%. Se sarà confermato, il dato complessivo di maggio attesterà una tendenza che è stata osservata anche nei mesi di marzo e aprile, mentre, lo ricordiamo, i primi due mesi del 2026 avevano fatto registrare risultati positivi. Va anche detto che gli ultimi tre anni sono stati da record in Svizzera sul fronte delle notti in albergo, cosa che ha fra l'altro riacceso il dibattito sul sovraffollamento turistico, un tema non solo elvetico. Gli istituti di ricerca prevedono peraltro un lieve calo dei pernottamenti per l'insieme del 2026 sulla scia delle tensioni geopolitiche globali e dell'impatto del Francoforte.
5: A Ginevra ora sono tre gli arresti provvisori scattati al termine della manifestazione anti G7 che ieri ha radunato più di 20.000 persone nella città. E quanto emerge da un primo bilancio stilato dalle autorità cantonali, il cordone di contenimento messo in atto dalla polizia ha suscitato forte indignazione tra i membri del collettivo No G7. Il portavoce della polizia ginevrina ha precisato oggi in un incontro con la stampa che erano circa 550 i Black Bloc che si sono infiltrati all'interno del corteo e che hanno compiuto vandalismi e danneggiamenti. Si registrano in particolare vetrine infrante, pensiline degli autobus distrutte e auto date alle fiamme. Il mercato del lavoro elvetico segna un nuovo primato per le professioni legate all'intelligenza artificiale. Secondo il barometro della società di consulenza PwC, nel 2025 il numero di offerte di lavoro che richiedevano competenze in IA è salito a 25.000, un livello mai raggiunto prima. La quota sull'intero mercato rimane però relativamente modesta, solo l'1,8% delle offerte totali in Svizzera riguardava la nuova tecnologia. La politica da Berna ora, sono ripresi questo pomeriggio i lavori in Parlamento, diversi i dossier, ci dice tutto Gianluca Albisetti.
7: Al Nazionale si parte tra una mezz'oretta con la tradizionale ora delle domande, piatto forte della Camera del Popolo. Sarà poi l'iniziativa popolare Stop al Blackout, con cui si intende consentire la costruzione di nuove centrali atomiche. A questo testo però è stato contrapposto un controprogetto indiretto, già approvato nel marzo scorso dagli Stati, che apre al nucleare malgrado il divieto introdotto dopo la catastrofe di Fukushima. Nell'altro ramo del Parlamento, verso le 15, il Consiglio degli Stati incomincerà la seduta esaminando il consuntivo del 2025, ma anche la prima giunta al preventivo 2026. Si tratta di quattro crediti supplementari pari a 90 58 milioni di franchi, in gran parte da destinare ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
4: L'infotraffico.
5: Sono le 15:02, via Suis segnala già i primi rallentamenti in autostrada, in particolare tra lo svincolo di Mendrisio e Stabio, qui vengono segnalate già colonne, ci sono colonne 3 km di coda anche al portale sud della Galleria del San Gottardo con ritardi di circa mezz'ora per chi viaggia verso nord e infine il traffico risulta congestionato sul piano di Magadino, in particolare tra Cadenazzo e Contone.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
5: A sud delle Alpi giornata in prevalenza soleggiata, anche se con qualche velatura ad alta quota, temperatura massima attorno ai 29 gradi.
4: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
3: Come mai la sigla di Mix a quest'ora? Perché abbiamo mescolato un po' le carte. Lo avete sentito la mattina, è partito il nuovo programma con Michael Casanova, Maxi B e Margherita Zanatta, e quindi Sombrero ha preso la precedenza, la priorità soprattutto per quanto riguarda i programmi radio. Il pomeriggio quindi si cambia, ci sarà Danny per questa settimana a prendere il posto di Tandem, sarà una sorta di monopattino, però per oggi ci sono io, dalle 15 alle 18, Luca Ventura, buon pomeriggio, benvenuti e bentrovati, ci conosciamo già, perché comunque la prassi è trasmettere dalle 14 alle 16 tutti i giorni, quindi siamo a metà, è come se iniziassimo adesso l'ultima ora. In realtà ne abbiamo tre da fare, quindi sono tre orette dove avremo qualche gadget da regalare. Lo sappiamo che vi sono piaciuti anche al Lido di Bissone, qualcuno è venuto a farci visita proprio per portarsi a casa il nuovo costume. Oggi devo guardare che cosa dovremmo regalare. Intanto una cosa sicura è la musica, ci sono i Jet.

Are You Gonna Be My Girl? Che disco questo dei Jet. Ma sai che mi metteva un'energia quando ero più piccolo? Anche adesso la stessa cosa. Però all'inizio, che vivevo la musica rock in maniera differente, in maniera anche un po' più adolescenziale, mi faceva veramente impazzire. Bellissimo, ritrovato nell'appuntamento di Mix in forma un po' più dilatata, fino alle 18 in questo lunedì 15 di giugno, a metà di un mese caldo, caldo che fa caldissimo, e quindi tante persone che sono anche in vacanza magari hanno optato per andare oggi al Lido per farsi una passeggiata in montagna, o magari per sconfinare un pochino, andare a visitare qualcosina. Ci sta, ci sta. Se avete la possibilità, fatelo, andate, andate, viaggiate, che va sempre benissimo, sia a livello culturale sia a livello proprio personale. C'è Malika Ayane invece con una canzone di qualche mesetto fa che ha portato al Festival di Sanremo. Grande stile, questo aveva grande stile. Si chiama Animali Notturni su Radio 3i.

Un disco che ha fatto la storia alla fine degli anni 80 con la voce di Tracy Chapman, era Fast Car. Ritrovato nell'appuntamento di Mix, buon pomeriggio ancora da Luca Ventura, alle 15 e 16 minuti per quelli che mi chiedono: ma quale sarà il gadget che regalerai oggi? Il cappellino. Oggi c'è il cappellino da regalare e poi le figurine, quindi secondo me è una bella regalia che invita un po' tutti voi a rimanere all'ascolto. Dai, da qui fino alle 18

Non vi costa nulla, la tenete lì la radio, poi quando sentite il momento del gioco, bam, giocate su WhatsApp. Oggi non so se su WhatsApp o al telefono, poi deciderò le modalità. No, più che altro perché stavo pensando ai messaggi che stanno arrivando. Io così casualmente ho chiesto che cosa faceste in questo lunedì pomeriggio e in diversi mi hanno scritto la loro. Come per esempio l'amico che o l'amica che dice: ciao, ecco dove vado io adesso. Mi ha mandato la foto della funivia del Monte Lema. Fichissimo, tanta roba. Verrei con te, ma devo condurre un programma il pomeriggio a Milano a lavorare. C'è Tom che ci scrive questa roba qua, però per fortuna sta già venendo in su e quindi il peggio secondo me se l'è lasciato alle spalle. Ciao Luca, domanda: farete qualcosa per il Tour de Suisse che passa da Bellinzona? Guarda la Cate, non lo so, non ne ho idea, vedremo, magari nei prossimi giorni ci sarà qualche comunicazione, però per il momento sono sprovvisto di comunicazioni. Però c'è anche un'amica che mi ha scritto: ciao Luchino, io ho appena finito il pisolino pomeridiano. E io, a proposito di pisolino, ti riporto una notizia che ho letto qualche settimana fa, che è basata su degli studi, tra l'altro, su dei dati genetici di quasi 380.000 persone della UK Biobank, che ha indagato il legame tra i sonnellini diurni e la salute cerebellare. In sostanza, se tu fai il pisolino il pomeriggio, vai a rallentare quello che è il declino cognitivo del tuo cervello. Anzi, il volume cerebrale in teoria dovrebbe anche aumentare. Hanno proprio visto che quelli che facevano dei pisolini pomeridiani avevano in media più cervello, quindi dimensioni più grandi. Ed è un dato sorprendente, perché io, se penso al pisolino pomeridiano, penso come a uno stop del nostro corpo e poi una ripartenza. Quindi io me lo immagino come una cosa che ti distrugge. In realtà non è così. Probabilmente lo è con me, perché io i pisolini pomeridiani li leggo in altri modi, non li leggo come quelli veloci da fare, 20 minuti, ti riattivi e fai tutto quello che dovevi fare prima. Io dormo 2 ore, cioè se mi addormento il pomeriggio e sono stanco, io magari arrivo anche a 3 ore di dormita, poi sono tutto rimbambito, quindi io la leggo in questo modo, no? A voi invece capita di fare il pisolino pomeridiano? Eh?

0: Radio 3.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
6: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni. Tartare, Chateaubriand, Zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
5: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
6: Ti aspettiamo.
7: Ciao Marco, tutto bene?
8: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
7: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
9: Carrozzeria Cell System.
8: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
9: Cell System.
10: A Coldredio, via San Gottardo 28.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Guilty Teddy Swims su 3i, 15:32 minuti. Scendo in strada con voi perché giustamente magari uscite dal lavoro, avete bisogno di informazioni, tra l'altro istantanee, per farvi evitare magari quel tratto di strada interessato al traffico. A due direzione sud, tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda, il traffico è bloccato per i veicoli pesanti, quindi potreste trovare un po' di traffico congestionato. Allo stesso modo comunico che tra Cadenazzo e Contone c'è un po' di traffico rallentato, anche ritardi fino a 30 minuti direzione nord tra Quinto e Airolo, e poi nel Sottoceneri direzione Stabio tra Mendrisio e Stabio, anche qua un po' di colonna dovuto al rientro a casa chiaramente di tante persone che sono entrate nel nostro cantone a lavorare. Bene, molto bene, anche perché abbiamo un discone dal 2003, questo è diciamo uno dei dischi più suonati secondo me al tempo di Radio 3, si parla di 2000, quindi immaginate un po'. Fake.

Simply Red, quelli di Fake. Lo localizziamo nel 2003 questo disco, come dicevo, uno dei primi dischi dance, possiamo dire un po' dance, ce l'ha un po' quella parvenza, però forse molto più pop, molto più anche soul da certi punti di vista. Poi la musica è talmente variegata che potremmo definirlo con un sacco di altri generi musicali, ma noi ci limitiamo a dire che erano i Simply Red, così facciamo prima. E tra l'altro mi hanno detto di fare un po' di promozione oggi al nostro nuovo album, tra virgolette, di figurine. Ecco, giriamola più sulle figurine. Loro, cioè i nostri amici del mattino, lo davo per sottinteso, però magari non li avete ascoltati questa mattina, hanno lanciato la nuova collezione di figurine della nostra radio, e al posto dei giocatori di calcio che non ci piacciono, ci sono le nostre figurine con i nostri volti. C'è un Luca Ventura di 4 anni fa, forse, quindi quella versione capelli bianchi la mettiamo nei prossimi anni, adesso limitiamoci a mettere quella lì. Tra l'altro mi hanno messo in porta, loro pur non sapendolo, io facevo il portiere, quindi mi sono immedesimato bene in quella posizione che hanno scelto per me. E come si fa per vincere queste figurine? Beh, nella prossima ora ci sarà la possibilità, giochiamo su WhatsApp, e secondo me è una bella occasione per tutti quelli che di per sé fanno la collezione di tutto, di qualsiasi cosa che esce sul pianeta Terra, loro fanno la collezione. Ma poi anche per gli affezionati della nostra radio, magari per appenderle, per attaccarle sull'armadio in camera se non avete il campo per attaccarle. Vabbè, comunque nella prossima ora più info. You know.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
2: Volkswagen Veicoli Commerciali.
3: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
6: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

I'll Fly For You. Loro sono gli Spandau Ballet. Il loro periodo è stato quello degli anni 80. Inevitabilmente c'è da dire che hanno fatto musica anche per il resto degli altri anni, insomma fino ad oggi, ma noi ci ricordiamo principalmente quello che hanno fatto lì, no? Come questa che abbiamo appena riascoltato. A parte il fatto che è famosissima, ma poi ha portato davvero questo nuovo genere musicale, no? L'esplosione della new wave, del new romantic. Questa è Radio 3, noi raccontiamo la musica, ma raccontiamo anche un po' di cose parallele che possono magari interessarvi, no? Come questo studio che ho trovato su Insanity Page. Lo studio è stato pubblicato su Cell nel 2023 e ha scoperto che le piante emettono suoni ultrasonici quando sono stressate e che questi suoni aumentano quando la pianta è disidratata o danneggiata. Adesso qualcuno all'ascolto dirà: aspetta, non ho capito, puoi ripetere? Certo, te lo ridico. Se tu fai del male a una pianta, non le dai da bere o comunque la massacri, la pianta piange, cioè emette dei suoni che aumentano in base al malessere della pianta. E questo studio cosa ha fatto? Ha proprio sottoposto a stress le piante e ha percepito questa emissione di suoni, la cui frequenza è compresa tra i 40 e gli 80 kHz. Sono troppo acuti per l'orecchio umano, ma rilevabili fino a 3-5 metri di distanza con degli appositi strumenti. Un aspetto curioso riguarda l'intensità progressiva di queste emissioni sonore. Hanno registrato praticamente delle piante di pomodoro e hanno visto per 10 giorni consecutivi che senza dargli dell'acqua queste piante emettevano dei suoni che aumentavano progressivamente nei primi 4-6 giorni, per poi diminuire man mano che la pianta seccava del tutto. Quindi sì, dovete sentirvi in colpa se fate del male alle piante, perché le piante si lamentano anche quando tu tagli l'erba del tuo prato, per esempio. Loro urlano nel frattempo. E non volevo rovinarvi la giornata, però sai, va detto tutto. Ultimamente si parla della qualunque, e anche questa cosa secondo me meritava la menzione. Sì, poi magari con l'intelligenza artificiale nei prossimi anni riusciremo anche a parlare con le piante. Riusciremo a fare un discorso con le piante. Pazzesco, pazzesco come questa Runway.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
9: Sono le 15:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. 28 persone fermate, di cui 3 poste in regime di arresto provvisorio. È il bilancio della manifestazione anti G7 andata in scena ieri e tracciato oggi dalle autorità ginevrine, proprio mentre il G7 si prepara a prendere il via a Evian in Francia. Sentiamo Giorgio Doninelli.
13: Sono 3 gli arresti provvisori scattati al termine della manifestazione anti G7 che ieri ha radunato più di 20.000 persone a Ginevra. E quanto emerge da un primo bilancio delle autorità, che specificano come i fermi in totale siano stati 28. Il cordone di contenimento messo in atto dalla polizia sta suscitando forte indignazione tra i membri del collettivo No G7, secondo i quali i partecipanti al corteo di protesta sono stati oltre 30.000. Anche sul fronte politico, con il PS in particolare, che si dice preoccupato per le condizioni in cui si è svolta l'operazione. Centinaia di persone sono state trattenute per un'intera notte, sottolinea, nonostante molte di loro non fossero coinvolte nelle violenze né sospettate di aver commesso reati. Tra i manifestanti anche circa 500 black bloc infiltratisi nel corteo e resisi protagonisti di vandalismi e danneggiamenti. Il bilancio, proprio nel giorno in cui a Ginevra il presidente della Confederazione Guy Parmelin sta accogliendo a turno i capi di Stato e di Governo che partecipano al vertice di Evian, vertice che sarà dominato dalle guerre.
12: E a margine del summit Brexit. Proprio oggi Guy Parmelin ha avuto colloqui cordiali, così li ha definiti una nota stampa dell'amministrazione federale, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, atterrati oggi a Ginevra per partecipare al vertice. Sono state discusse le prossime tappe nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE, scrive su X, nonché le sfide in materia di politica commerciale e geopolitica. Nel frattempo sono ripresi i dibattiti alle Camere federali e a emergere, in relazione proprio al G7 francese, è un dato, ovvero che la Francia non ha voluto firmare con la Svizzera un accordo per la ripartizione dei costi in caso di eventuali disordini. Lo ha dichiarato il consigliere federale Ignazio Cassis durante l'ora delle domande oggi pomeriggio al Consiglio nazionale. Secondo Cassis, le autorità francesi hanno respinto la proposta perché avrebbe potuto, secondo loro, essere interpretata dall'opinione pubblica come una resa preventiva alla violenza. Ancora politica ma cantonale, con l'obiettivo di far tornare alle zone periferiche i guadagni della prevista riversione delle acque a livello cantonale, oggi è stata presentata un'iniziativa congiunta di Centro e PLR. Sentiamo allora i rispettivi presidenti Fiorenzo Dadò e Alessandro Speziali.
11: In passato il Ticino è stato sfruttato molto, ci sono stati anche alcuni vantaggi, ma evidentemente la maggioranza dei guadagni sono andati in Svizzera interna. Adesso, con il ritorno dei grandi impianti nei prossimi decenni al Ticino, quindi li potremo utilizzare noi, ci saranno anche dei grossi guadagni ed è giusto che qualcosa restino anche alle zone periferiche.
14: Stavamo discutendo di alcuni aspetti di valle, di sviluppo eccetera eccetera, e poi abbiamo scoperto che entrambi stavamo lavorando a qualcosa di molto simile, qualcosa che si sovrapponeva. Allora ci siamo detti: è qualcosa di molto importante, qualcosa di decisivo per le valli, facciamo qualcosa assieme, lasciamo da parte le bandiere di partito, perché qua è una questione di sviluppo territoriale. Quindi ci siamo detti: facciamolo assieme, perché il peso politico di questo tema è fondamentale.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
16: L'infotraffico.
12: Sono le 16:02, via Swiss segnala colonne tra lo svincolo di Mendrisio e Stabio, traffico rallentato sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone, ci sono 3 km di coda anche al portale sud della galleria del San Gottardo, sono da prevedere ritardi di circa 30 minuti per chi viaggia in direzione nord.

Sono i London Beat, quelli di I've Been Thinking About You su Radio 3i, anche con Taylor Swift e la sua Opa Light e Shakira con Objection. La versione tango, se vogliamo, secondo me è molto adatta a questo pre-estate che partirà dalla settimana prossima. Noi già in realtà la mattina l'abbiamo già girata su questo lato e abbiamo dato una connotazione molto più estiva con Sombrero, Maicolino, Maxi e Margherita tutti insieme, trio che spacca, lo dico perché stamattina li ho ascoltati un pezzettino e sono veramente veramente forti. Noi continuiamo con la musica anche perché c'è una novità in questo caso, una canzone abbastanza nuova di Bresh che piace tantissimo negli ultimi anni, e la canzone è intitolata Da Dio. Questo è il pomeriggio di Mix.

0: chiama Paul Russell, il titolo del disco era Lil Boothang, a salutare un po' di persone in questo lunedì pomeriggio che non si sono fermate ma che per un motivo o l'altro ci stanno mandando un whatsappino. E devo salutare anche French, che è il preparatore dei portieri dell'Arzo. Ciao French, un saluto.
1: That's Epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola! Food truck e musica renderanno la serata davvero epica! Info e registrazione su www.tognetti.ch.
2: Skoda.
3: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
7: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
8: New Eat Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Eat Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
9: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
10: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
11: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: tonight.
1: We Are Young sono i fan e Janelle Monáe qui su Radio 3i. Lo sapevo che qualcuno era già pronto per giocare. Noi regaliamo le figurine, in questo caso dei calciatori di Radio 3i. Perché sì, ci hanno messo su un campo da calcio e io faccio il portiere. Piccolino, però vabbè, lo facevo già di mio, quindi magari qualcosa me la ricordo. Devo rispolverare un po' le nozioni di base. No, dicevo che lo regalo su WhatsApp. Regalo una busta che all'interno ha le figurine e voi dovete collezionarle tutte, no? Questi erano un po' gli slogan delle varie figurine dell'epoca. E quindi voglio invitare tutti voi a scriverci allo 079-449-9537, però dopo la sigla.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3i. Il gioca e vinci.
1: Il gioca e vinci su Radio 3i, in questo caso per le nuove figurine di Radio 3i. Uscite stamattina, le hanno stampate stanotte, le hanno ritagliate nella mattinata e le hanno presentate stamattina a Sombrero i ragazzi del Morning Show, e quindi ci sono anche per voi, ci sono e ci saranno per quasi tutta l'estate, dai, fino a esaurimento scorte. Si gioca su WhatsApp, lo ripeto, 079-449-9537, però devo fare una domanda in questo caso, perché non è che posso regalarvele così, cioè mi hanno detto proprio che devo fare la domanda, quindi vai! Dal 1961 ad oggi, la storica azienda modenese Panini, che noi conosciamo per aver stampato praticamente tutte le figurine che conosciamo esistenti, ha stampato quante figurine solamente per le collezioni dedicate al calcio? A. 20 milioni. B. 300 milioni. C. 40 miliardi di figurine. Ripeto, quante figurine dal 1961 ad oggi l'azienda modenese Panini ha stampato? A. B.

Il genio nella bottiglia. Vabbè, se riesci a farcelo entrare tu, ci sta. Era Christina Aguilera dai primi anni 2000. Ma sai che forse era anche 99? Vabbè, siamo a cavallo tra fine anni 90 e i primi 2000. Su Radio 3, Genie in a Bottle, 16:35 minuti. Lo so che state aspettando la risposta definitiva al quiz che abbiamo fatto prima in palio, il nuovo set di figurine griffate, loggate Radio 3 con tutti gli speaker che fanno un po' i calciatori, una sorta di album di quelli che collezionavamo quando eravamo più piccini. Adesso faccio un po' più fatica. Una volta le avevo veramente tutte, poi non so che fine abbiano fatto, probabilmente sono nella soffitta dei miei genitori e prima o poi andrò a tirarle fuori da lì, perché poi alcune valgono anche un sacco di soldi. Ma non voglio essere venale, non voglio andare a parlare di quello, voglio dirvi qual è appunto la risposta alla domanda: quante figurine ha stampato dal 1961 ad oggi la storica azienda modenese Panini? La risposta corretta era la C, oltre 40 miliardi di figurine, e una parte di quelle figurine le hai anche tu sicuramente in qualche album, o comunque le hai avute tra le mani tu negli anni 80, negli anni 90, 2000, insomma quando hai collezionato e aspettavi di collezionare il tuo giocatore preferito, perché un po' questo è il bello del collezionismo. Complimenti a Livi da Balerna!

0: Monica Ventura, Radio 3.
1: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
7: Questa

More Than a Woman, il sound dal 1977 dei Bee Gees, che sono strariconoscibili perché hanno fatto questo capolavoro che era associato tantissimo alla musica, alla disco music di quegli anni, e poi venne rilasciato sul finire dell'anno, quindi probabilmente hanno iniziato a suonarlo tantissimo anche a partire da Capodanno, e poi accompagnato anche una delle scene di ballo più romantiche e iconiche della storia del cinema tra John Travolta e Karen Lynn. Detto questo, possiamo andare sulle strade perché il traffico inizia un po' ad intensificarsi a quest'ora, dovuto ovviamente al rientro a casa di tante persone. Direzione Chiasso, tra Lugano Nord e la galleria di Grancia c'è colonna e traffico congestionato, e poi ritardi calcolati fino a 30 minuti tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda. 30 minuti sono un po', sono tantini. E altre segnalazioni che ci arrivano riguardano anche il tratto del Malcantone, tra Gravesano e Ponte Tresa. Anche tra Cadenazzo e Contone ci potrebbe essere qualcosina. Insomma, facciamo così, aiutiamoci a vicenda. Scrivetemi su WhatsApp se incontrate traffico, qual è il punto preciso, così noi faremo un po' da viva voce e lo faremo sapere un po' a tutti. Shabusi si chiama Bar Song Tipsy, questo è Mix su 3i.

0: si chiamano Bausa, stanno regnando in quest'estate perché questa canzone sta andando fortissimo e all'interno dell'album è compresa anche Addicted to Your Love, che è perfetta secondo me per aperitivi, fantastica, è molto simile a questa comunque. Magnetic, ora la verità, c'è Vasco.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

Aventura. Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito. Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione. Su maxi schermo e tante TV. Con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pianscairolo, via Garavegia. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Sono le 16:58.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Un'iniziativa poco chiara su temi molto sentiti in Ticino, in particolare quello dei frontalieri. Per questo motivo, secondo il politologo Oscar Mazzoleni, il Ticino ha sì accolto l'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni, ma con percentuali che presentano uno scarto minimo rispetto alla media del resto della Svizzera, cosa che differenzia di molto il voto di ieri rispetto ad esempio a quello del 2014 contro l'immigrazione di massa, quando invece la percentuale di voti favorevoli in Ticino era stata decisamente maggiore rispetto al resto della Confederazione. Allora sentiamo uno stralcio della riflessione di Oscar Mazzoleni.
4: Se confrontiamo con l'iniziativa referendum sul tema dell'emigrazione e dell'Europa degli ultimi 25 anni, questa è l'iniziativa che meno ha messo al centro il tema dei frontalieri. Anzi, il tema dei frontalieri è stato usato dagli oppositori a questa iniziativa. Gli studi che abbiamo svolto anche come osservatorio della vita politica regionale con campioni rappresentativi nel passato mostra che anche quando si trattava di Europa o in generale degli asilanti, il tema dei frontalieri era una delle preoccupazioni dei votanti a favore di queste iniziative o comunque di referendum che hanno toccato questi temi. La situazione si è ingarbugliata e questa iniziativa ha ingarbugliato, nel senso che a mio avviso una parte di coloro che avrebbe potuto sostenere un'iniziativa dell'UDC o della Lega su questi temi non sono stati molto incentivati ad andare a votare proprio per questa incertezza. Ma allora la questione dei frontalieri dove sta? Se si vota sì o si vota no, si è per o contro l'arrivo di frontalieri? E tutto questo è cambiato secondo me rispetto a qualche anno fa, quando gli schieramenti sulla questione erano molto più chiari.
3: E anche a Ticino News sera, in onda tra esattamente un'ora, torneremo sull'esito delle votazioni di ieri. Qui con me in studio c'è Giorgio Doninelli, che condurrà l'edizione di questa sera per darci qualche anticipazione. Ciao Giorgio.
5: Ciao Laura, buon pomeriggio a tutti. Esatto, torneremo sul voto di ieri, ma guarderemo anche a cosa è accaduto, cosa sta accadendo e cosa accadrà a Ginevra. Ieri infatti una manifestazione anti G7 ha radunato oltre 20.000 persone, soprattutto sollevato diverse critiche e polemiche, da un lato per i vandalismi e danneggiamenti compiuti, dall'altro per l'operato delle forze dell'ordine. Oggi invece sempre a Ginevra l'arrivo dei capi di Stato e di Governo, diretti poi a Evian in Francia, mentre venerdì nella città di Calvino dovrebbe aver luogo, ma il condizionale d'obbligo, la firma del protocollo d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran. Faremo poi il ritorno alle nostre latitudini e torneremo a parlare dei danni arrecati dalla grandine caduta la scorsa settimana sul Mendrisio 8. Oggi infatti il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia Christian Vitte e il capo sezione dell'agricoltura hanno visitato i vigneti colpiti dal maltempo, toccando con mano le conseguenze della grandinata straordinaria. Spazio poi a due iniziative parlamentari che mirano a sostenere maggiormente le valli partendo dalla loro forza, l'acqua. E a proposito di acqua, oggi il Cantone ha presentato congiuntamente le campagne di prevenzione Acque Sicure e Montagne Sicure, con cui si mira a mettere in guardia la popolazione sui pericoli delle attività tipicamente estive all'aria aperta. Vi aspetto tra circa un'ora.
3: Grazie mille Giorgio, buon lavoro. Hai citato tu il G7, dunque poco fa il presidente americano Donald Trump è atterrato a Ginevra. L'aereo aereo presidenziale Air Force One è giunto all'aeroporto di Cointrin, dove lo attendevano due elicotteri che lo porteranno ad Evian in Francia. Anche Trump, come gli altri leader che prenderanno parte al vertice, è stato accolto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, che è stato affiancato dalla presidente del Consiglio di Stato ginevrina Anna Itpold e dall'ambasciatrice degli Stati Uniti a Berna Callista Gingrich. Da Berna infine, dopo il Consiglio nazionale, anche quello degli Stati, accolto oggi la prima giunta al preventivo 2026 della Confederazione. In particolare il plenum ha approvato un credito di 58,3 milioni di franchi, 9 milioni in meno rispetto a quanto chiesto dal governo, destinati alla partecipazione elvetica ai programmi europei di ricerca e innovazione legati ai negoziati sul nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Berna e Bruxelles.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciature.
6: L'infotraffico.
3: Sono le 17:03 minuti, via Suisse segnala rallentamenti sul piano di Magadino da Sant'Antonino a Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, da Mendrisio verso Stabio, in autostrada tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Infine ricordiamo le code al portale sud della Galleria del San Gottardo, attualmente sono 2 chilometri di coda e le attese di circa 20 minuti.
6: Il meteo è offerto da
7: Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
6: Previsioni del tempo.
3: A sud delle Alpi stasera e stanotte cieli sereni, domani sarà un'altra giornata abbastanza soleggiata con velature ad alta quota, temperature comprese tra minime di 15 gradi e massime attorno ai 28.
8: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

Questa è la mia vita in Liga, nell'appuntamento di Mix di questo lunedì pomeriggio. Abbiamo cominciato la settimana insieme, ma dalle 15 alle 18. Domani invece le carte tornano ai loro posti, perché poi nel pomeriggio, a sostituire tra virgolette l'appuntamento di Tandem, ci sarà il nostro Danny, che in solitaria condurrà dalle 16 alle 18. E Luca Ventura dove va? 14-16, come di consueto, come per tutta la stagione. Poi da settimana prossima partiamo con il palinsesto estivo. Ma è musica di settimana prossima, del futuro. Parliamo delle cose che ci riguardano adesso. Abbiamo regalato le figurine nell'ora precedente e c'è la regalia che mette in palio questo in quest'ora qua, il cappellino della nostra radio, che è reversibile, quindi ha il logo della radio da una parte e quello di Banca Stato dall'altra, ed è un cappellino arancione e rosa, quindi all'occorrenza lo potete girare per qualsiasi outfit voi abbiate. E poi è uno dei cappellini più discussi del cantone, eh. Al Giro d'Italia ce l'hanno chiesto almeno 7.000 persone. Ne avessimo avuti 20.000 li avremmo dati via tutti. No, perché è veramente bello, bello, bello. E poi è comodo. E un'altra cosa, non è scontata tra l'altro, è che sta bene. Perché di solito alcuni cappellini non è che stanno bene a tutti. Questo sta bene a tutto il mondo.

Diavolo in me, lui è Zucchero dal 1989, questa canzone che avrà fatto cantare qualcuno all'ascolto. E se siete all'ascolto della nostra radio, sappiate che tra una decina di minuti andiamo anche sulle strade, anche qualcosa meno, per capire dove ci sono i vari ingorghi, se potete evitare punti, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so che siete anche già pronti con il telefono per giocare con noi, perché regaliamo il cappellino della radio, ma è ancora un po' presto, dai. Mancano anche lì 10-15 minuti. Voi rimanete sintonizzati, anzi, alzate il volume, perché questa canzone di J-Ax mi ricorda un po' le cose passate degli Articolo 31. Si intitola Hippie Yo-Yo. 1, 2, go!

0: Ventura, Radio 3.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna l'Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
4: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso. Con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: L'infotraffico. Code o forti rallentamenti sono segnalati sul piano di Magadino da Cadenazzo verso Quartino, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e sulla A2 Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda sempre in direzione verso l'Italia. La situazione invece al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del Gottardo presenta 2 km di code in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta.

0: Questo è Radio 3 con il disco di Sebalter. Siamo tornati al 2014, era Hunter of Stars. Pronti con il ditino? Si gioca su WhatsApp con il vostro telefono. Pronti, pronti, pronti.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: E andiamo.
1: Il gioca e vinci.
0: E andiamo su WhatsApp per giocare con il nostro super quiz, che oggi vi dà la possibilità di portarvi a casa il cappellino più discusso, quello più desiderato dell'intero Canton Ticino, che è da una parte con la customizzazione per Radio 3, dall'altra parte, essendo reversibile, ha i colori di Banca Stato per il Giro d'Italia. Quindi è rosa e arancione, secondo me ci sta molto bene sulla tua testa. Quindi provaci. 079-449-9537, devi rispondere a una domanda che è molto semplice, essendo anche veloce tu su WhatsApp. Sei pronto? Dai, ti do 10 secondi. 10, 9, 3, 2, 1, andiamo! Come si chiama il nostro morning show che abbiamo lanciato stamattina con Maxi B, Margherita Zanatta e Michael Casanova? Morning show dedicato ai mondiali. A. Sorbetto. B. Sombrero. C. Sorriso. D. Sentiero. A, B, C o D? Come si chiama il nostro nuovo morning show che è partito questa mattina? Con Maxi, Marghe e Michael. A, sorbetto. B, sombrero. C, sorriso. D, sentiero. Dai, dai, dai, dai. Lo so che per qualcuno risulta semplice, però questa semplicità ti fa portare a casa il cappello. E in estate, in vacanza, tu ci vai con il nostro cappello. Scrivi, dai!

Sinceramente, la canzone di Annalisa su Radio 3i. Che dire, che in tantissimi avete giocato, ma avete ancora 3 minuti di tempo per provare a vincere il cappello di Radio 3i. Cappello di Radio 3i con Banca Stato, rosa e arancione. Per chi se lo fosse perso, è quello che si vede in telecamera. Lo vedi lì alla mia sinistra? Fighissimo, fighissimo. Lo metto anche per dormire, comodo tra l'altro. Provateci se lo vincete. Dovevate rispondere

accade adesso con questo cala anche il sole, no? Tutte le immagini, magari su una spiaggia mentre stai bevendo qualcosina di molto fresco che ti disseta. Io invece sono qua in studio. Vabbè, meno male, perché ho dell'ottima musica con noi da far ascoltare a voi. Negro Can, Cadaves, appunto, 1999, le 17:35 minuti. Tra poco ci salutiamo, però prima devo dire qual è la risposta corretta alla domanda: come si chiama il morning show che è partito questa mattina qui su Radio 3 con Marghe, Maxi e Michael? Si chiama ovviamente Sombrero, però mi ha fatto molto ridere perché qualcuno ha scritto Sorbetto, magari per l'anno prossimo. The moon.

0: voce femminile è quella di Jenny con Tame Impala, era intitolata Dracula.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
3: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
4: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
5: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
8: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

studi. Il filo rosso, quello di Alfa qui su Radio 3, l'appuntamento che avete ascoltato è quello di Mix. Come detto, tra poco ci salutiamo, però vi devo far sapere una cosa che magari avete già letto anche sul web. È venuto a mancare un cantante che negli ultimi anni era molto forte, si chiamava Oliver Tree ed è morto in un incidente in elicottero ieri sera, 32 anni. Noi lo ricordiamo con questo di maggior successo.

Il titolo era Life Goes On, per ricordare un artista che ci ha lasciato troppo giovane, 32 anni, a seguito di un incidente aereo mortale a Rio de Janeiro che ha causato la morte anche di altre 6 persone. Noi lo ricordiamo e lo ricordate anche voi, comunque 17-18 milioni di ascoltatori solamente su Spotify ti fanno capire che era un ragazzo che veniva seguito da tantissime persone. Ci rivediamo domani e risentiamo dalle 14. Da Luca Ventura è proprio tutto. Buona serata, ciao!

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
5: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
6: Amag Ticino presenta.
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: sono le 18.
1: Ticino News Sera.
2: L'UDC ieri è stata sconfitta, ma può comunque provare a dettare l'agenda politica e mobilitare l'elettorato per le federali 2027. Così Oscar Mazzoleni commenta l'esito del voto, un risultato da analizzare soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti alle urne, l'iniziativa sulla neutralità e la battaglia attorno ai bilaterali 3. Ieri a Ginevra manifestazioni contro il G7 sono culminate con scontri fra manifestanti e polizia. G7 che prende il via oggi a Evian-les-Bains, tra i temi anche il conflitto in Medio Oriente che intravede un accordo di pace, protocollo che dovrebbe essere accettato venerdì proprio a Ginevra. Dopo la grandinata della scorsa settimana c'è sconforto tra i viticoltori Momoma dal cantone. Arriva un primo segnale, gli aiuti previsti dalla legge ci sono e verranno attivati, assicura il consigliere di Stato Christian Vitta, che oggi si è recato a Castel San Pietro. Più risorse per le valli che producono energia idroelettrica, le chiedono uniti PLR e Centro attraverso due iniziative parlamentari in vista della riversione delle concessioni al cantone. È tempo di riscattarsi, avere valli più forti è nell'interesse anche dei centri urbani, spiegano. Non tutti i tuffi finiscono con il sorriso e ogni passo merita rispetto. Montagne e acque sicure guardano all'estate, preparano la nuova campagna di sensibilizzazione, un impegno che negli scorsi anni ha prodotto risultati, viene sottolineato, ma non è il momento di abbassare la guardia. Cambi poco convincenti, lettura sbagliata nel corso della partita, la partenza mondiale di Murat Yakin lascia diverse perplessità in vista della cruciale sfida contro la Bosnia. Previsioni del tempo, questa sera e nella notte per lo più sereno, domani abbastanza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo e verso sera rovescio temporali isolati non esclusi, a basse quote temperatura minima sui 15 gradi, massima attorno ai 28. Lunedì 15 giugno, ben ritrovati con Ticino News Sera. Da questa sera e per tutta l'estate vi accompagneremo con circa mezz'ora di informazione in diretta su Teleticino e su Radio 3i. In apertura, lo avete sentito dai titoli, torniamo sul voto di ieri, in particolare sulla bocciatura dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, come si ripercuoterà questa sconfitta sulla politica federale e anche come leggere il dato ticinese. Ne abbiamo parlato con il politologo Oscar Mazzoleni.
3: Questa iniziativa rientra in una strategia di lungo periodo dell'UDC che lancia prima delle elezioni federali delle iniziative che consentono da un lato di porre al centro dell'agenda il loro tema immigrazione Europa e nel contempo mobilitare, e questo è successo in molti cantoni, il proprio elettorato, scaldando i muscoli in un certo senso in vista della scadenza che per l'UDC è centrale, che sono le prossime elezioni federali. Vediamo anche che l'UDC avanza in tutti i cantoni dove ci sono state elezioni cantonali, l'abbiamo visto anche ieri nei Grigioni, e quindi da questo punto di vista questa iniziativa, pur essendo una sconfitta per UDC, serve in qualche modo come carburante, servirà come un carburante, vedremo gli oppositori e i concorrenti dell'UDC come sapranno sfruttare questa sconfitta contro l'UDC, oppure ancora una volta l'UDC potrà, come è stato anche nel passato, è stato in grado di rilanciarsi, potendo essere di nuovo al centro dell'attenzione e soprattutto giocando quell'immagine di UDC contro tutti che la può favorire.
4: L'UDC ieri è stata sconfitta, ma attenzione, la tesi di Oscar Mazzoleni è chiara. Nell'anno che precede le elezioni federali, i democentristi potrebbero riuscire a dettare l'agenda politica e di questo gli altri partiti non possono non tenere conto. In Ticino il discorso non cambia. Certo, la differenza tra il nostro cantone e il dato svizzero questa volta è piuttosto contenuta. A titolo di paragone, nel 2014 i ticinesi a votare a favore dell'iniziativa Stop all'immigrazione di massa bassa erano stati il 68,2% contro il 50,3% degli svizzeri, uno scarto di quasi 18 punti. Anche nel 2020, con l'iniziativa per un'immigrazione moderata, il divario era stato quasi del 15%. Stavolta i punti di differenza si sono limitati a 5.
3: Questa è l'iniziativa che meno ha messo al centro il tema dei frontalieri. Anzi, il tema dei frontalieri è stato usato dagli oppositori a questa iniziativa. A mio avviso, una parte di coloro che avrebbero potuto sostenere un'iniziativa dell'UDC e della Lega su questi temi non sono stati molto incentivati ad andare a votare proprio per questa incertezza. Ma allora la questione dei frontalieri dove sta? Se si vota sì o si vota no, si è per o contro l'arrivo di frontalieri. E tutto questo è cambiato, secondo me, rispetto a qualche anno fa, quando gli schieramenti sulla questione erano molto più chiari.
4: L'agenda democentrista non resta certo sguarnita. A settembre il popolo si esprimerà sull'iniziativa per la neutralità e poi l'anno prossimo sarà la volta della madre di tutte le battaglie, quella sui bilaterali 3, e il voto di ieri può fornire alcuni spunti di riflessione.
3: È sicuramente un segnale in favore di coloro che vorrebbero un sostegno ai bilaterali 3. Molto dipenderà però da come il Parlamento, da cosa il Parlamento deciderà, se il Parlamento alla fine deciderà per la doppia maggioranza o meno, e lì si giocherà molto sapendo che come dire, una doppia maggioranza sicuramente favorisce gli oppositori a questi accordi e sta lì tutta la questione.
2: Andiamo ora a Ginevra, la città di Calvino è stata teatro ieri di una manifestazione che contestava il G7, iniziato oggi nella vicina Evian-les-Bains in Francia, una manifestazione in cui non sono mancati scontri e tensioni con la polizia, e Ginevra che sarà anche sede dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Samuele Quadri.
0: Gli occhi del mondo sul lago Lemano. Oggi prende il via il G7 a Evian-les-Bains in Francia. I 7 capi di Stato di Francia, Italia, Stati Uniti, Giappone, Canada, Gran Bretagna e Germania, coadiuvati dai rappresentanti dell'Unione Europea, si riuniscono fino al 17 di giugno per discutere delle principali questioni geopolitiche, Medio Oriente e Ucraina su tutte, economiche e tecnologiche, con focus sull'intelligenza artificiale. Un vertice contestato a Ginevra nella giornata di ieri, 30.000 manifestanti attorniati da numerosi poliziotti. Tra i partecipanti anche Stefano Raugio, membro del Partito Comunista.
5: L'ambiente era molto festoso durante la manifestazione, è stato un successo anche dal punto di vista delle adesioni, con il clima un po' teso che si era creato nelle ultime settimane tra le autorità ginevrine e la coalizione 1G7 che ha organizzato la manifestazione. C'era un po' il timore che questo clima potesse scoraggiare la gente a partecipare. In verità no, c'era un espiegamento enorme della polizia a Ginevra già durante il weekend. Reputo che l'attuazione ieri sia stata sproporzionata. Il problema è stato che la polizia ha deciso di attaccare il corteo in modo generalizzato.
0: Questo nonostante la manifestazione sia stata per lo più pacifica, non sono mancati però attimi di tensione con una parte dei manifestanti. Da una parte lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, dall'altro l'uso di lacrimogeni e idranti. Presi di mira anche edifici e un'automobile incendiata. Nel tardo pomeriggio la situazione è degenerata. Il corteo è stato accompagnato nel parco nei pressi del Quai Wilson.
5: La stazione era ormai terminata e la gente si riuniva al punto di partenza che era il parco, alla Père du Lac, nel Parc de Montrepos, e la polizia è ancora entrata dentro il parco lanciando ancora lacrimogeni. Si sapeva che comunque l'autorizzazione era fino alle 10:30 di sera, e poi soprattutto la gente nel parco era gente tranquilla. La polizia a quanto pare aveva spiegato al servizio d'ordine che la gente poteva uscire dal Quai Wilson, che si poteva uscire da quella parte lì. E in realtà è diventato poi una trappola.
0: Il collettivo NoG7 parla di assenza di cure di base, bagni, cibo e acqua. Sul Quai altri tafferugli. La polizia è lì per garantire l'ordine, ha dichiarato a Letton la consigliera di Stato ginevrina Anil Pold. La stessa polizia ha poi proceduto con i fermi e le identificazioni, durate fino alle 6 del mattino. Polizia protagonista di una serie di provocazioni, afferma il collettivo. La stampa francofona parla di 200-300 persone implicate, 28 le persone fermate, 3 in arresto preventivo, come riferisce Alexandre Braillet, portavoce della Polizia Cantonale di Ginevra, ai microfoni della RTS. Nel frattempo, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha accolto oggi i capi di Stato e il presidente del Brasile Lula, ospite proprio del vertice internazionale. Vertice che affronterà il tema del conflitto in Medio Oriente e un possibile accordo di pace. Su quest'ultimo ci sono stati passi avanti. Nella notte, il Pakistan mediatore ha dato il via libera. Conferme giungono anche da Washington e Teheran. Il protocollo d'intesa sarà firmato verosimilmente questo venerdì, proprio a Ginevra. La distensione e la stabilizzazione delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Iran in Medio Oriente sono una priorità per la politica estera elvetica. La Svizzera accoglie con favore l'accordo, fa sapere il DFAE. Gli occhi del mondo sul lago Lemano, dicevamo in apertura. Ginevra, ombelico del mondo come valvola di sfogo delle questioni internazionali, dal G7 al Medio Oriente.
2: La grandine che la scorsa settimana ha colpito il Mendrisiotto, devastando molti vigneti con danni che in alcune zone sono stati definiti totali, tanto che oggi il consigliere di Stato Christian Vitta ha incontrato i viticoltori per valutare la situazione e capire quali strumenti possono essere messi in campo. Il servizio è di Francesca Facchiano.
6: È una conta quella dei danni della grandine abbattutasi sul Mendrisiotto che non è ancora possibile fare in modo preciso. La certezza però che molto sia andato distrutto c'è. L'unica stima al momento possibile è che la superficie danneggiata si aggiri intorno ai 100 ettari e a regnare tra i viticoltori è lo sconforto. Il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi.
7: Ancora un momento di grande sconforto, ma soprattutto di incognita, perché non si sa come la poca uva che è rimasta potrà arrivare nelle cantine, quindi si annuncia una perdita quantitativa, probabilmente anche qualitativa. In più i danni sul legno compromettono la stagione prossima e quindi il danno effettivo per l'azienda è proprio la questione di liquidità e questo spaventa.
6: E per mostrare vicinanza questo pomeriggio il consigliere di Stato Christian Vitta si è recato proprio in uno dei vigneti colpiti a Castel San Pietro.
8: Sicuramente i danni sono importanti

0: dove c'è un'assicurazione, è giusto che l'assicurazione faccia la sua parte. Poi per i danni non assicurati, in caso di intemperie come quelle che abbiamo vissuto, la legge sull'agricoltura prevede la possibilità di un intervento del cantone per attenuare l'impatto di questi danni. Quindi si tratterà adesso proprio di sedersi a un tavolo, capire cosa è coperto dalle assicurazioni, cosa non è coperto dalle assicurazioni e quale può essere la parte che fa il cantone in base alla legge sull'agricoltura. Poi abbiamo altri strumenti che permettono di intervenire con un aiuto di liquidità temporaneo, agevolate evidentemente, rispettivamente laddove si vede la necessità di interventi strutturali, anche lì la legge prevede possibili interventi.
1: Aiuti quindi già previsti e preventivati in un momento però delicato per le finanze del cantone.
0: È chiaro che dobbiamo muoverci all'interno dei budget che abbiamo, lavorando magari a cavallo di un anno e l'anno successivo, sperando che non si ripetano situazioni come quella vissuta qui a breve su altre zone del Canton Ticino.
1: Oltre ai danni della grandine, a preoccupare i viticoltori nell'immediato futuro è anche il coleottero giapponese.
2: Il rischio che oltre il danno c'è anche la beffa, perché quella nuova vegetazione che uscirà, quella poca vegetazione che uscirà, sarà il pasto prediletto della popiglia japonica e quindi ci sarà probabilmente un danno ulteriore sulla vegetazione.
3: Dal Mendrisiotto ci spostiamo in Valle Verzasca, dove oggi PLR e Centro hanno presentato insieme due iniziative parlamentari che mirano a sostenere maggiormente le valli partendo dalla loro forza, l'acqua.
1: L'appuntamento è alla diga della Verzasca, un territorio, come altri, troppo a lungo privato della sua principale ricchezza, l'acqua, spiegano insieme i presidenti di PLR e Centro, atti parlamentari alla mano.
4: Oggi siamo qui a presentare queste due iniziative a favore delle comunità di montagna che ospitano sul loro territorio i grossi impianti di produzione idroelettrica, ma anche prese e captazioni e, come sapete, anche diverse microcentrali.
5: Chiaro, l'acqua è, sappiamo, una delle maggiori risorse del nostro cantone, ma non sempre poi quel valore è tornato al suo territorio, perlomeno non in misura adeguata, direi.
1: Anzi, si allude proprio a una sorta di colonialismo energetico da parte della Svizzera interna. Ora però che la riversione delle acque riporterà gestione e proprietà nelle mani del cantone, per le valli è tempo di riscatto. Nel concreto, la prima iniziativa elaborata chiede di istituire un fondo cantonale alimentato con una quota dei canoni d'acqua destinato a rinaturazione e sviluppo delle zone periferiche. La seconda, generica, vuole invece stabilire un principio chiaro: i futuri guadagni dovranno portare un vantaggio concreto ai territori o, per dirla con Speziali ed Adò, più equità nel futuro del cantone, anche in ottica perequativa.
5: Perché delle valli più forti, delle valli che hanno maggiori risorse, delle valli che possono svilupparsi, sono meno fragili, pesano meno sul sistema perequativo e quindi i comuni paganti da questo punto di vista verranno anche favoriti. E questo, secondo me, può essere veramente l'orientamento vincente del Ticino che amministra, gestisce e soprattutto investe sulle riversioni.
4: È giusto che le zone periferiche ricevano qualcosa dallo sfruttamento del loro territorio. E secondo, è anche ingiusto che i centri urbani, soprattutto del sottocenere, continuino a dover pagare per le valli quando nelle valli viene prodotta una ricchezza enorme.
1: Meno assistenzialismo e più riconoscimento, insomma. Se poi l'ideale è condiviso.
4: È anche bello che due partiti, i due maggior partiti del cantone, si presentano uniti assieme a portare avanti delle proposte di questo genere.
5: Ci si è detto, ma noi stiamo lavorando, voi state lavorando, facciamo qualcosa assieme, anche perché queste qui sono tematiche che devono andare oltre la bandierina di partito.
3: Dall'acqua che si può utilizzare per produrre energia elettrica a quella in cui è possibile tuffarsi, tornano anche quest'anno le campagne di sensibilizzazione montagne e acque sicure. Lo fanno in modo coordinato e appoggiandosi anche sull'analisi dei dati. Il servizio è di Federico Marino.
6: Non tutti i tuffi finiscono con il sorriso e ogni passo merita rispetto. Sono questi gli slogan su cui punta il Dipartimento delle Istituzioni per avvicinarsi all'estate, con una campagna di sensibilizzazione che quest'anno si vuole coordinata. Per non abbassare la guardia sulla prevenzione, un ambito che merita ancora attenzione.

0: attenzione a partire dalle acque. Malgrado una tendenza stabile, i 5 annegamenti dell'anno scorso sono in leggero aumento rispetto ai 3 del 2024. Quest'anno Acque Sicure si concentra sulle acque libere. Il responsabile della polizia lacuale e membro di Acque Sicure, Marcello Uraschi.
1: Ci concentriamo tantissimo su quello che non si vede. Fuori vediamo l'acqua, vediamo il contesto, vediamo le correnti nei fiumi, vediamo nel lago la gente che nuota, vediamo anche le imbarcazioni, ma la gente deve capire quello che c'è sotto. Quindi l'acqua è sempre in movimento, si spostano i sassi, come anche il lago è sempre una materia viva, si muove, ci sono pesci, c'è lo scostendimento anche dei fondali, ecco, far capire alla gente cosa c'è sotto, per evitare di incorrere in incidenti.
0: Stessa attenzione anche sul versante delle montagne, con una prevenzione che si rivolge principalmente ai non specialisti, ma che si estende su tutto l'anno. Quest'anno si contano infatti già 2 vittime in Ticino a causa delle valanghe, ma si pensa anche a fauna, abbigliamento, meteo e non solo. Alessandro Lava, presidente di Montagne Sicure.
2: La nostra campagna col nuovo layout mira un attimino a sensibilizzare le persone a fare una scelta consapevole di quando va in montagna, scegliere un percorso corretto rispetto alle proprie capacità, alle proprie conoscenze e non semplicemente perché è più bello o è più divertente o è più corto il percorso.
0: Le campagne quest'anno si appoggiano sull'analisi di Survive, che raccoglie i dati anonimizzati di Polizia Cantonale, Rega e Soccorso Alpino Svizzero. Il membro di Montagne Sicure, Stefano Doninelli.
3: L'analisi dei dati per noi è molto importante per andare a focalizzare quello che sono le campagne, dunque grazie ai dati possiamo concentrarci su effettivamente quello che succede sul territorio. Uno o più risultati sono stati sorprendenti, tra cui uno, le persone hanno la percezione che la maggior parte di incidenti succedono col brutto tempo, in realtà abbiamo visto in questo lasso di tempo come gli incidenti succedono anche col bel tempo.
0: Insomma, una campagna coordinata per fruire in sicurezza di acque e montagne del nostro cantone, un ambito che deve fare i conti con sempre nuove sfide a causa dei cambiamenti climatici ed una frequentazione sempre maggiore. Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
4: C'è comunque un'evoluzione importante nell'ambito della frequentazione sia delle acque, pensando alle temperature calde che abbiamo già visto durante il mese di maggio per esempio, rispettivamente anche una maggior frequentazione nelle montagne, in particolar modo avvenuta dopo il Covid. C'è comunque anche necessità di formare, proprio perché la prima prevenzione è essere coscienti di quello che significa entrare in un lago, magari quando molto caldo, quindi con uno shock potenzialmente termico tra la mia temperatura corporea e la temperatura dell'acqua, rispettivamente andare in montagna con tutti gli imprevisti, sapendo che in montagna un temporale può sempre avvenire.
5: È il momento della nostra rubrica Click, oggi curata da Laura Zucchetti, e stasera iniziamo dai tifosi giapponesi che esultano per i mondiali, ma lo fanno con educazione, aspettando infatti che il semaforo diventi verde.
6: Buonasera, come sappiamo in occasione dei mondiali c'è fuorigioco mondiale dedicato proprio al torneo in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Allora, i colleghi dello sport, la parte sportiva, noi invece cerchiamo un po' tutte le sere le curiosità legate alla competizione. Allora partiamo proprio dal Giappone, cui cittadini sono noti per essere educati e pacati, e ieri lo hanno dimostrato una volta di più, perché dopo il 2-2 con l'Olanda sono scesi per strada a festeggiare, ma non si sono riversati in strada come un fiume in piena, come spesso accade. Come si vede infatti dal video, hanno aspettato che il semaforo diventasse rosso per le auto per invadere le corsie ed esultare. All'arrivo del verde, la strada è stata di nuovo sgomberata.
5: E se non bastasse una prova, Laura, eccone un'altra con i tifosi giapponesi che sono tornati con una tradizione che ormai si ripete ad ogni mondiale.
6: Esatto, diciamo che più che una scena è una sorta di lezione di comportamento, e ecco che la scena appunto si è ripetuta in Texas proprio dopo il pareggio per 2-2 con l'Olanda. Insomma, cambiano i mondiali, non i comportamenti dei tifosi giapponesi, che anche questa volta si sono, lo stiamo vedendo dalle immagini, fermati a ripulire lo stadio dopo la partita e prima di andare a festeggiare. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato negli ultimi minuti della partita sono state state utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti lasciati nelle aree riservate ai tifosi. Scene simili si sono viste per la prima volta durante la prima partecipazione della nazionale giapponese ai mondiali in Francia nel 98, e da allora i tifosi giapponesi appunto lo fanno ogni volta che seguono la loro nazionale nei grandi eventi internazionali.
5: Chiudiamo sempre parlando di sport, ma dal calcio passiamo al basket, con uno degli appuntamenti più attesi della disciplina.
6: Direi a livello mondiale, perché dopo 53 anni sabato sera New York Knights sono tornati a vincere l'NBA, che è il campionato di basket più importante al mondo. Si sono imposti sui San Antonio Spurs in gara 5 delle finali, chiudendo la serie sul 4-1. Le strade di New York sono state letteralmente, lo stiamo vedendo, invase dalla popolazione che ha festeggiato per tutta la notte, e in questi giorni la rete è piena di video di festeggiamenti in tutti i quartieri della città. Nel prossimo video vediamo anche J-Lo, che ha pubblicato un video appunto sul suo profilo social, dove si vede il suo tripudio di fronte alla TV in casa sua. Ecco, la sentiamo urlare di gioia nei minuti finali della partita. La si vede in questo video in cui esulta per il trionfo della squadra della sua città. Lei appunto è nativa di New York. Prossimo video vediamo l'Empire State Building, che anche l'iconico grattacielo della Grande Mela si è unito alla gioia dei cittadini e si è illuminato con i colori dei Knights in omaggio ai nuovi campioni NBA. Lo vediamo ecco vestirsi di blu e arancione. Le immagini sono state pubblicate appunto sul profilo ufficiale del grattacielo. Concludo questo giro di festeggiamenti con il sindaco della Grande Mela. Anche lui ha preso parte ai festeggiamenti, l'abbiamo visto in alcuni scatti in giro per la città, e dopo la vittoria, sto parlando di Mamdani, ha pubblicato ecco il post su X che vi sto mostrando, una sola parola: history, ovvero storia.
5: Grazie mille Laura Zucchetti, noi siamo in chiusura. Dopo di noi vi ricordo gli appuntamenti in radio con la Patti, in TV invece i mercati, e poi a partire dalle 18.30 il debutto di Fuorigioco Mondiale, il programma curato dalla redazione sportiva, in cui si parlerà evidentemente di Coppa del Mondo di calcio, ma non solo. Una buona serata.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Di sera, compatti.
1: E voilà, questa sera si comincia prima, ultima settimana della stagione radiofonica, ovviamente di sera, quindi cominciano ad esserci piccoli cambiamenti. Buon inizio di settimana, buon lunedì, avete spento il giorno e acceso di sera, l'abbiamo fatto un quarto d'ora prima, ma l'importante è averlo fatto. Questa è Radio 3, io sono la Patia Scatti e resterete con me come di consueto sino alle 22, quando poi passerò il testimone a Riccardo Pellegrini. Voi state bene? Avete trascorso un buon, soddisfacente, caldo sicuramente fine settimana, ma di questo io non mi lamento, per esempio, ma lo chiedo a voi. Quindi com'è stato l'impatto, il passaggio dal weekend alla giornata sicuramente più antipatica della settimana, che si chiama lunedì, punto di domanda? Beh, me lo racconterete tra poco. Avremo anche modo di giocare insieme, perché avete sentito nei nostri spot che stanno circolando le figurine legate al mondiale 2026, ma le figurine dove invece di esserci dei calciatori ci siamo noi. Quindi la possibilità di aggiudicarvi queste figurine attraverso gioco, attraverso WhatsApp. Vi spiegheremo poi in che modo, come. L'importante è stare attenti alle cose di cui parliamo da qui sino a X tempo, perché ci saranno domande facili, però strettamente legate a noi. Cominciamo subito con la musica, in attesa che arrivi nei nostri studi Giorgio Doninelli, e a cominciare le danze questa sera o questo tardo pomeriggio è Amy McDonald, This is the Life.

0: Flash and Play.
1: Ancora per poco, ancora per una settimana, avremo il piacere di ospitare il giornalista che ha condotto l'edizione serale di Ticino News e questa sera siamo con Giorgio Doninelli. Ben arrivato.
2: Ciao Patti, grazie, buonasera a tutti.
1: Nel tuo notiziario hai sentito tanti servizi passare e uno l'hai portato qua. Di che cosa vogliamo parlare questa sera con i nostri ascoltatori?
2: Esatto, vogliamo parlare della campagna di prevenzione lanciata dal Cantone oggi, Acque Sicure, Montagne Sicure. Non vogliamo parlare evidentemente nel dettaglio della certo. campagna di prevenzione, vorremmo un po' sapere, tastare il polso dei nostri ascoltatori, perché l'estate, allora quella meteorologica deve ancora arrivare, in realtà basta uscire e ci siamo, quindi sicuramente qualcuno ha già fatto il primo tuffo al lago, il primo tuffo nel fiume, nelle piscine anche evidentemente, le prime camminate in montagna. Tutte attività che si fanno ben volentieri d'estate, che però hanno dietro di loro un certo numero di rischi, evidente, non serve rimarcare quali sono i rischi andando nei laghi, nei fiumi e anche in montagna. Vorremmo quindi sapere se chi ci ascolta prende le giuste precauzioni quando va al lago, al fiume o in montagna, oppure se, diciamo, potremmo dire vive un po' la giornata, quindi dice oggi voglio andare a fare una passeggiata in montagna, non guarda la meteo, esce magari con un abbigliamento il primo che trova in casa, ecco, senza voler puntare il dito contro nessuno, nel senso che errare è umano e ci mancherebbe altro, e spesso magari non ci si pensa neanche ai pericoli, o magari uno dice vado a fare solo due passi dietro casa e quindi non pensa a quelli che potrebbero essere i pericoli che trova. Quindi ecco, se i nostri ascoltatori prendono le giuste precauzioni oppure no, e magari se hanno avuto loro stessi o hanno assistito a scene di pericolo. Io penso, la prima che mi viene in mente è un'immagine che spesso vediamo anche in televisione, sono gli escursionisti improvvisati che vanno sull'Everest, sì, addirittura con le infradito, le ciabatte eccetera.
1: Lì ce ne vuole, eh?
2: Scene che si vedono anche sulle nostre montagne, quindi ecco, vorremmo sapere un po', avere un po' una cartina di tornasole da parte dei nostri ascoltatori su quello che è lo stato dell'arte nelle nostre montagne e nei nostri laghi, anche perché il Dipartimento delle Istituzioni, che assieme ai partner ha lanciato questa campagna, dice che il numero di incidenti gravi e mortali è rimasto contenuto negli ultimi anni proprio grazie a questo intenso lavoro, anche perché al contrario invece il numero di fruitori di laghi, fiumi e montagne, complice anche il surriscaldamento climatico, fa sempre più caldo, il numero di fruitori è sempre maggiore.
1: Certo, ma come diceva bene Giorgio Doninelli, cioè non c'è giudizio, nel senso che qua sarebbe bello poter mettere a confronto le vostre esperienze, se a voi piace di più l'escursione in montagna piuttosto che l'escursione lacustre, piuttosto che usufruire dei fiumi che ci sono sul nostro territorio, e se lo si fa con un certo grado di consapevolezza, no? Tu citavi l'esperienza di montagna, per esempio, uno non fa i conti magari con una previsione o con un'allerta meteo, si inoltra in un percorso montuoso e poi dopo si trova in mezzo alla nebbia, in mezzo a una tempesta, in mezzo a una grande, in mezzo alla pioggia, e ovviamente lì il senso dell'orientamento per un attimo diminuisce, perché chiaramente c'è un'emergenza da fronteggiare e non sempre si è in grado di fronteggiarla in autonomia, questa emergenza. Quindi voi come state, visto che mi hanno appena raccontato i nostri ascoltatori che arrivano da un weekend fantastico, no? Piacerebbe sapere se questo weekend fantastico è dovuto all'aver preso il sole aver fatto il tuffo in uno dei nostri laghi, oppure aver preso il sole e aver fatto il tuffo in uno dei nostri fiumi, o essere andati a cercare refrigerio in durante qualche passeggiata in montagna, perché qualcuno mi stava segnalando c'era un caldo pazzesco. Quindi siamo ufficialmente ancora in primavera, ma mi viene da ridere perché soltanto uscendo c'è un caldo che fa spavento. E quindi questo vorremmo sapere da voi. Potete dircelo allo 079 449 95 37, anche semplicemente cominciando da: io sono da lago, io sono da fiume, io sono da montagna. Potendo scegliere, io ti dico: io sono da lago. Tu, Giorgio, sei da lago, da fiume o da montagna?
2: Da montagna, forse. Sì.
1: Da montagna?
2: Sì, sì, sì. Ah. Beh, non sono un grande pesce. Diciamo che se vado al lago, al fiume, magari entro. Sto dentro quei qualche secondo per cercare refrigerio, rigorosamente dove si tocca,
1: sì,
2: spesso.
1: No, io puccio i piedi e basta.
2: No,
1: eh.
2: Mi immergo, ma ecco, non vado dove l'acqua è troppo alta e preferisco rimanere più zona riva.
1: Quindi tu sei più pro montagna, io sono più pro lago, dove puccio solo i piedi perché ho la buona abitudine di immergermi solo laddove le acque sono a tal punto trasparenti e basse da consentirmi di vedere i miei piedi. Quindi non mi oltre in profondità d'acqua che comportino anche la copertura della faccia, cioè l'acqua deve arrivare al massimo al collo e devo poter vedere i piedi, diversamente mi puccio e basta.
2: Ok, quindi decisamente fiumi, laghi,
1: lago di più. Sì,
2: beh, però diciamo che il lago spesso
1: sì, c'ha come dire, l'immediata profondità, no?
2: Sì, e poi c'è da dire che purtroppo magari inizio stagione sì, poi iniziano ad arrivare magari qualche alga e
1: sì, sì,
2: inizia a diventare torbida l'acqua e non sempre si riescono a vedere i piedi.
1: Penso
2: ai laghi, ai due laghi principali che abbiamo in Ticino. Diverso il discorso se si va nei laghetti alpini.
1: Certo. Quindi abbiamo già scoperto, qua abbiamo già la squadra divisa, quindi siamo già su fronti opposti e potremo anche litigare per questo. Lui montagna, io acqua, quindi che sia di fiume di lago mi oriento su questo. Sentiamo Frank, se è in tema, ovviamente.
0: Praticamente tu ti immergi nella tua vasca da bagno di casa oppure sotto la doccia.
1: No, ho lasciato la velocità, scusa Frank.
0: Praticamente tu ti immergi nella tua vasca da bagno di casa,
1: sì,
0: oppure sotto la doccia.
1: Allora, ma se io sono fifona, Frank, scusa, è un po' di comprensione per me, su via.
2: Sicuramente chi ha lanciato la campagna Acque Sicure vedrebbe di buon occhio, perché i rischi sono sicuramente meno accresciuti che non nei laghi, nei fiumi, anche se nella vasca ci può essere qualche rischio, si può scivolare.
1: Ho capito, ma non tirarmela su, avanti. Andrea si colloca dalla parte dell'acqua, quindi siamo già in maggioranza rispetto alla scelta della montagna. Avanti, fatevi avanti, quindi acqua è acqua in generale, quindi tu le precauzioni le prenderai per quanto riguarda fiumi e laghi, trattandosi del nostro territorio. Frank, però non ti sei collocato, hai preso in giro me, ma non ti sei collocato. Sei pro monti come Giorgio Doninelli o pro acqua come la Patti Ascatti. Approfitto del fatto che dobbiamo fermarci un attimo, quindi fateci su una pensatina, vedo che stanno già registrando dei vocali, mi raccomando dei vocali come sempre nel rispetto delle opinioni degli altri e brevi, allo 079 449 95 37.
3: Questa è Radio 3 Telesuona. Telesuona.
4: Letto, sedia. Letto, sedia. Letto, board, sedia. La lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
3: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
5: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
8: Volkswagen Veicoli Commerciali. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Siamo insieme a Giorgio Doninelli che ci ha portato come tema quale da discutere insieme ai nostri ascoltatori che hanno la radio accesa in questo momento e ci stanno seguendo.
1: Ho portato il tema della sicurezza declinata in due luoghi diversi, la sicurezza in montagna e la sicurezza in acqua, quindi nei fiumi e nei laghi ticinesi. L'abbiamo fatto perché oggi il cantone, i partner interessati hanno lanciato per un'altra estate la campagna congiunta Acque Sicure e Montagne Sicure, che come suggeriscono i nomi sono delle campagne di prevenzione per la sicurezza in montagna, la sicurezza nelle acque. Questo perché comunque il Ticino, sappiamo, soprattutto d'estate, è terra di fiumi, laghi e montagne.
0: E noi, tra l'altro, appunto, sentendo che siete reduci da weekend soddisfacenti da un punto di vista del calmierare il calore che c'è stato in questo fine settimana, abbiamo chiesto, prima ci siamo schierati noi due, no? Perché diamo il buon esempio. Io mi sono messa dalla parte dell'acqua, Giorgio si è messo dalla parte della montagna. Sentiamo invece Frank che ci dice dove ha deciso di collocarsi.
2: Allora, diciamo che prima mi collocavo acqua, adesso direi che preferisco montagna, magari una settimanella di mare, poi 3-4 giorni di bel fresco in montagna, Trentino, bicicletta, passeggiate, spettacolo.
0: Bicicletta e passeggiate, quindi è una montagna che Frank sa assolutamente godersi. Poi abbiamo un messaggio fiume di Christian che per galanteria leggi tu.
1: Esatto, messaggio lungo, anche lui parla di montagna, scrive innanzitutto benvengano queste prevenzioni, io già da piccolo con mio papà andavo e vado in montagna e nel sacco ho sempre tutto per gli imprevisti, abiti caldi, di ricambio in caso di intemperie e soprattutto una cartina della zona. Questa cartina, scrive, una decina di anni fa, dopo un temporale e nebbia, mi ha permesso di arrivare all'auto che si trovava solo un centinaio di metri da dove era lui, quindi nonostante fosse vicino a lui, a causa del temporale e della nebbia non trovava l'auto e grazie alla cartina è riuscito a ritrovarla. Purtroppo chi non prende provvedimenti mette a rischio anche chi dovrà intervenire per le ricerche di soccorso. E Christian solleva diversi punti interessanti.
0: Certo.
1: Innanzitutto il sacco, che va preparato in un certo modo e insomma bisogna avere un minimo di cose essenziali, fra queste appunto gli abiti caldi, perché si sa che in montagna il tempo cambia abbastanza velocemente e quindi ecco, è sempre bene farsi trovare pronti. E poi la cartina, perché oggi siamo un po' abituati ad avere sempre il telefonino che ci aiuta per tutto.
0: Ma non è detto che il telefonino prenda nel luogo di montagna dove siamo, eh?
1: Esatto, la copertura è sempre maggiore, però capita che ci sono delle zone in cui non c'è campo. Viceversa, se bisogna allertare i soccorsi, saper leggere una cartina, saper dire esattamente dove ci si trova, magari anche con le coordinate, può salvare la vita, perché
0: certo,
1: facilita il compito dei soccorritori, può salvare la vita a se stessi e può anche renderla meno complicata a chi ci deve venire a soccorrere, che comunque sappiamo essere un'operazione tutt'altro che semplice in molte occasioni.
0: Esatto, direi che è un valore aggiunto, perché inizialmente, sentendo leggere questo messaggio, magari qualcuno ha pensato solo la cartina, siamo antichi. No, in realtà la cartina è uno strumento utilissimo, perché la tecnologia ci lascia a piedi. Molto spesso dipende, ovviamente tu dici c'è sempre una maggiore copertura, però non copre l'universo. Esatto. Mondo, e quindi a volte capita di trovarsi in zone che non sono telefonicamente raggiungibili, quindi anche il minimo sindacale della capacità di orientamento ti è dato proprio dall'avere degli strumenti che sono sempre utili, come per esempio la cartina. Quindi Christian non ha riferito un'esperienza di qualcun altro, ha riferito un'esperienza personale. Sono rimasta molto colpita dal fatto che il fatto di andare preparati non vuol dire che questo va a scapito del divertimento e del godersi la passeggiata in montagna. montagna, anzi a maggior ragione il sacco con dentro abiti caldi di ricambio in caso di intemperie, la cartina della zona, magari qualcosa da bere o qualcosa di altamente energetico, ti mettono ancora più in una predisposizione di sicurezza per goderti al meglio quello che stai facendo.
1: Esatto, Patti, e se vuoi sul sito di Montagne Sicure, fra le varie, ci sono tantissime informazioni, c'è anche proprio una pagina dedicata a cosa mettere nel sacco.
0: Per esempio ce l'hai sott'occhio?
1: Ce l'ho sott'occhio, ah, sì. E alcune cose sono quelle che hai già citato tu,
0: sì.
1: Allora le elenco rapidamente: giacca a vento antipioggia, okay, maglione caldo, berretto e guanti. Una farmacia, una piccola farmacia che può sempre essere utile con cerotti e quant'altro, un telo termico,
0: ecco,
1: anche lì se veniamo sorpresi dal freddo può essere decisamente utile, lampada frontale, perché se fa buio almeno abbiamo la luce, cibo, bevande, occhiali da sole, crema solare, carta topografica cartacea.
0: Hai visto?
1: Telefono carico e possibilmente l'applicazione della rega, l'applicazione della meteo e quella di Swisstopo e Swissmobile, che sono appunto applicazioni geografiche che ci aiutano un po' a orientarci.
0: Beh, Christian, però facciamo chapeau, nel senso che voglio dire, vai con cognizione di causa, vista l'esperienza avuta tra l'altro con un disorientamento dovuto al tempo che non era particolarmente favorevole e il fatto di essere riuscito ad orientarsi scoprendo che la macchina era solo a 100 metri da dove si trovavano.
1: Questo
0: è sicuramente significativo. C'è chi scrive: io amo il mare e nuoto anche dove non tocco, ma se vedo, qui non stiamo tanto parlando di mare, ma se vedo una medusa non entro più per tutto il tempo della vacanza. Comunque la nostra ascoltatrice si colloca dalla parte dell'acqua, quindi in questo caso, nei fiumi, nei laghi noi non abbiamo meduse.
1: Allora, meduse no, però nei nostri laghi, nei nostri fiumi ci sono comunque degli animali e
0: certo,
1: delle piante anche.
0: Esattamente, quindi qualcosa per prevenire per esempio le punture di un insetto o qualcos'altro, quello può accadere anche se sei in riva a un fiume, anche se sei in riva a un lago. Poi un minimo di farmacia, la chiamo io, per come dire, il taglietto, la sbucciatura,
1: esatto. Sì. Ecco, sulle acque il cantone, insomma il dipartimento delle istituzioni, mette l'accento soprattutto su tre aspetti. Innanzitutto
0: sentiamo.
1: I tuffi in acque torbide, perché se ci tuffiamo dove l'acqua è limpida chiaramente vediamo cosa c'è sotto la superficie dell'acqua. Se le acque sono torbide, ecco, magari prima varrebbe la pena fare un sopralluogo, vedere
0: certo,
1: se ci si può tuffare in sicurezza lì. Poi, altro elemento molto importante, le correnti improvvise per i fiumi. Magari siamo in una zona dove arriva in quel momento poca acqua, ecco che basta un temporale, magari a monte di dove ci si trova, quindi dove siamo noi, non piove, a monte però piove, ecco che la portata del fiume aumenta enormemente e si rischia parecchio se si pratica canyoning, ma anche se banalmente se si è in riva al fiume a
0: certo,
1: prendere il sole.
0: Certo.
1: E poi la balneazione in zone non sorvegliate e l'utilizzo imprudente dello stand-up paddle e delle canoe senza in questo caso adeguati dispositivi di sicurezza, quindi magari delle boe dove possiamo essere visibili anche a distanza, eccetera.
0: Ecco, questi direi che sono proprio le informazioni di base per potersi godere. Vedo che Andrea sta cercando di scriverci un messaggio e adesso ha suscitato la mia curiosità. Cosa vorresti dirci, Andrea? Cioè che stai scrivendo, togliendo e riscrivendo. Ci piacerebbe sapere se ci vuoi dire qualcosa in particolare o se volete sapere qualcosa in particolare, perché di fatto c'è stata una mobilitazione per rendere ancora più come dire, sicure le nostre acque e le nostre montagne, dando appunto delle indicazioni preventive per recarsi in luoghi bellissimi del nostro territorio in assoluta sicurezza e in assoluta tranquillità, perché il divertimento non deve comunque metterci a rischio.
1: Esatto, e sicurezza che appunto a cui concorrono sì le istituzioni, l'abbiamo detto, che appunto hanno lanciato questa campagna, i professionisti, penso alla Rega, penso ai soccorritori, però appunto, e lo mette nero su bianco il cantone, i cittadini possono fare la loro parte, lo abbiamo detto nel caso della montagna con una preparazione del sacco, consultando la meteo, il sito, le applicazioni meteorologiche, scegliendo anche il percorso, il sentiero adatto a sé, perché sappiamo che in montagna ci sono gite, ci sono gite sulle creste alpine che hanno una certa scala di difficoltà. Magari chi non è troppo allenato non deve avventurarsi già subito a fare un'arrampicata in un luogo insomma pericoloso, magari partire con una passeggiata più semplice e poi, se caso, nel corso dell'estate, insomma, cercare di migliorare il proprio allenamento e arrivare fino a fare delle passeggiate un po' più impegnative.
0: A questo proposito ti invito a leggere il messaggio che ci ha mandato Andrea. Andrea guida l'autobus e quindi porta in giro la gente in diversi luoghi, e questa è la sua considerazione. Se hai voglia di leggerla tu.
1: Esatto, Andrea scrive che quando portiamo sulla gente che va a farsi il giro della Greina, ne abbiamo già viste di tutti i tipi salire senza essersi preparati, un po' quello che dicevamo prima. Lui aggiunge: l'unica cosa che non riesco a capire è chi insiste quando il meteo è di pericolo 3 e 4. Insomma, il servizio meteorologico svizzero lancia un'allerta meteo che può essere precipitazioni, grandine, ma anche vento, e ci sono persone che nonostante ciò decidono comunque di andare, perché magari una settimana prima avevano previsto che quel giorno sarebbero andati. Lui fa l'esempio del giro della Greina, sì, ma potrebbe essere qualsiasi altra montagna ticinese e non, e insomma poi arriva il giorno X e le previsioni dicono no, attenzione,
0: perché non si può cambiare idea, invece bisogna essere sufficientemente elastici per dire no, cambiamo idea, cambiamo i nostri programmi, perché ne va a rischio la nostra vita. Grazie a Giorgio Doninelli per il tema che ci ha portato quest'oggi e ti auguriamo in sicurezza una buona serata.
1: Grazie.

0: dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design, non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale, pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Amagriccino presenta
6: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
9: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
10: 18:59.
11: Infotraffico.
10: Uno sguardo come sempre a quest'ora alla situazione del traffico sulle nostre strade. Via Swiss segnala code o forti rallentamenti tra Anio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, da Mendrisio verso Stabio e tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia con ritardi di circa mezz'ora, questo sulla A2.

So che non sono un'esperta di sport, però delle domande ve le posso fare sul percepito, su come vi siete sentiti, su come avete affrontato, su che cosa vi siete portati a casa dopo l'aver visto la prima partita mondiale della Nati, che si è chiusa con un pareggio, almeno questo lo so, tra l'altro pareggio all'ultimo momento, perché stava vincendo la Nati. Quindi avete partecipato attivamente con tifo, entusiasmo, circondati da cibo, da amici, da ogni comfort alimentare e non soltanto per vedere la partita, vi siete divertiti lo stesso? Mi piacerebbe, no, non è questa una puntata di fuori gioco, questa è di sera con la Patti Ascatti che prende le distanze da tutto ciò che si chiama sport e da tutto ciò che si chiama cucina, ma mi interessa invece come avete partecipato, quello è interessante, cioè l'aspetto relazionale è quello che mi interessa di più, quindi in solitudine nella vostra casetta avete fatto degli inviti speciali agli amici dicendo ognuno porta qualcosa, oppure siete andati nelle piazze, nei lidi, sotto i grandi schermi, davanti ai grandi schermi che sono stati allestiti per l'occasione per seguire la partita, e come l'avete seguita con amarezza, con partecipazione, con un po' di rammarico, ha giocato bene, ha giocato male, così, dai, illuminatemi, sono qui per imparare. Nel frattempo faccio il giro saluti perché siete entrati tutti di botto nella chat di WhatsApp e quindi non ho avuto neanche il tempo, perché dovevo dare spazio a Giorgio Dodinelli per fare i saluti di rito, i saluti di inizio settimana. Enidio che mi fa gli auguri, come mai? Non è mica il mio compleanno, non è mica il mio onomastico, però grazie lo stesso. Ultima, forse perché è l'ultima settimana di sera, quindi dici poi ti godi un po' di più l'estate. C'è Max che dice che sta arrivando da Milano, è un forno anche per me che amo il caldo, ma vieni qua che si sta meglio. Poi avete sentito Frank e Christian dire la loro. Poi quando, aspettate un attimo, ciao Patti, buon di sera extra large di inizio dell'ultima settimana prima della pausa estiva, ma questo è un saluto che Lidl sta erogando a tutti, quindi non solo a me ma a tutti coloro che stanno ascoltando. Sì, e lo vivremo molto insieme questa ultima settimana della stagione, perché sapete che venerdì sarete un po' voi protagonisti, no? Per quello che vi dicevo lo scorso venerdì, se voi mi scrivete una mail alla radio patrizia.speroni@r3.ch potete mettere le storie che volete sentir riascoltare, insomma, perché non mi metto a riregistrarle chiaramente, oppure le canzoni che vi hanno colpito particolarmente che volete ascoltare dalle 21 alle 22, quindi potete fare la differenza e soprattutto il programma lo potete costruire insieme a me ed è bellissimo. In ogni caso questa è una settimana speciale perché cominciamo a regalare vari gadget della radio. Con me questa sera giocherete per ricevere a casa il nostro album di figurine con le figurine non dei calciatori che partecipano al mondiale 2026, ma con i giocatori di Radio 3i che siamo noi. Quindi ci sono i vari ruoli, le varie figurine, c'è la figurina rara che poi qualcuno vi spiegherà di che cosa si tratta, e quindi tra poco giocheremo attraverso WhatsApp, quindi attenzione a tutto quello di cui parliamo, tutto quello che ci diciamo, perché potrebbe essere oggetto della domanda che farò. Cercherò di essere buona buonissima all'inizio, poi diventerò cattiva nel corso dell'estate. Mi vedete in versione cattiva? No, dai, non è vero. C'è Bruno Mars.

0: Beh, qui davvero non ci si può sbagliare, sono i suoni classici, i suoni tipici degli anni 80 con i Pet Shop Boys, West End Girls. Vediamo un po' chi ci scrive in merito all'album delle figurine. Ci scrivono: ho già fatto un album mega galattico, cioè non mi dire che anche tu hai fatto l'album dei mondiali, perché giù in redazione ve l'abbiamo raccontato, no? Cioè, impazziti per le figurine dei calciatori. Quindi da adesso faccio sciopero. Poi aggiunge: tu cattiva? Magari come Crudelia Demon non saresti male. Però vedi, come Crudelia Demon le unghie le ho abbastanza lunghe. Forse dovrei farle crescere e affilarle anche un po'. Mi manca il capello grigio col ciuffo bianco, o al contrario, non mi ricordo più, il capello bianco col ciuffo grigio. Comunque la voce da Crudelia la posso sicuramente fare. Quindi proponi la versione Crudelia Demon, va bene, prenderò in considerazione. Poi c'è Frank che si fa vivo tra una partita e l'altra. Buona settimana e buon di sera, Frank, t'avverto, è l'ultima di buon di sera, eh? Poi andiamo in giro per la giornata, quindi ci puoi trovare la mattina, ci puoi trovare il pomeriggio, ci puoi ritrovare la sera, facciamo un bel mischione sostanzialmente. La Fra scrive: buon'ultima settimana di sera a tutti. Questione calcio lo seguo ma non troppo, però i miei maschietti di casa non solo ne lo seguono, ma nel mentre appiccicano le figurine dell'album. Oh, povera te. Ognuno ha le sue passioni, io sfegatata per ciò che ruota sfegatata per tutto ciò che ruota attorno alle auto da corsa, ma non credo che esista l'album, o magari sì, qualcuno lo sa dire, per quanto riguarda le auto da corsa, quindi i piloti di Formula 1 o quant'altro. Poi c'è chi scrive: l'album l'ho completato e ora sto finendo quello della mia sorellina, peccato che non ci sia il nome. Caspita, complimenti, hai fatto anche tu l'urlo di Tarzan quando hai completato l'album. Poi no, nessun album, ok. Niente, c'è stato un fraintendimento, un misunderstanding. Poi c'è Erika che scrive: ti seguiamo sempre già da 6 anni, ma che carina. No, Fra dice: non ho mai visto un album con i piloti di Formula 1, chiediamo agli esperti che stanno ascoltando, c'è o non c'è? Rispondere è facile, sì o no.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sicuramente la loro canzone più famosa resta Miss Red, ma su quel genere, su quella linea, su quello spirito c'è anche questa canzone che abbiamo ascoltato dei Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You.
1: Stai ascoltando Di Sera con Pat.
2: Con Xpeng, il futuro si guida oggi. Dall'11 giugno al 19 luglio, Dileo Motors presenta Xpeng al Lido di Bissone. Scopri le auto del futuro e segui i mondiali in diretta al Lido di Bissone, con maxi schermo e musica live, direttamente sul lago. Vivi l'estate con Dileo Motors.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: cosa ascoltavamo oggi.
1: Cominciamo la nostra ultima settimana della stagione di sera chiedendoci che cosa ascoltavamo il 15 giugno del 1981. Ascoltavamo la canzone Bette Davis Eyes, cantata da una voce roca inconfondibile, quella di Kim Carnes. Molti pensano che la canzone sia nata proprio con lei, ma in realtà la canzone era stata scritta già nel 1974 da Donna Weiss e Jackie DeShannon. Fu proprio Jackie DeShannon a registrarla per prima, con un arrangiamento molto diverso, quasi anni 70, infatti passò quasi inosservato. La svolta arrivò alcuni anni dopo. Kim Carnes ricevette il demo della canzone e ne rimase colpita, ma non dall'arrangiamento originale. Grazie al tastierista Bill Cuomo, la canzone venne infatti completamente reinventata con suoni elettronici, un'atmosfera misteriosa che ricordava la musica più degli anni Ottanta. Il risultato fu straordinario. Bette Davis Eyes rimase per 9 settimane al numero 1 della classifica americana Billboard e divenne uno dei singoli più venduti del 1981. Ma a chi era dedicata la canzone? A Bette Davis, una grande attrice di Hollywood, celebre per il suo sguardo intenso e per la sua forte personalità. L'attrice adorò molto questa canzone. Infatti, quando il brano esplose nelle classifiche, decise di scrivere una lettera di ringraziamento a Kim Carnes e alle autrici del pezzo. Dopo la vittoria ai Grammy, inviò anche delle rose come segno di riconoscenza. Infatti, nel 1982, la canzone conquistò 2 dei premi più prestigiosi della musica, Record of the Year e Song of the Year. E tra l'altro, aggiungo un'ulteriore curiosità, era una canzone che il pubblico pretendeva. Kim Carnes raccontò che una volta provò a non eseguirla durante un concerto. Il pubblico rimase deluso e da allora capì che sarebbe stata la canzone che tutti avrebbero sempre voluto ascoltare.

0: nonostante l'atmosfera divertita di questa canzone, vi devo dare una notizia sulla viabilità. Fare attenzione perché sulla A2 direzione sud, tra la Galleria della Collina d'Oro e la Galleria di Grancia, in questo momento c'è una situazione di pericolo per la presenza di oggetti sulla strada. La corsia di destra è stata bloccata. Anche voi fate attenzione perché tra poco si gioca.
1: Stai ascoltando Di Sera. Di Sera. Compatti.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
8: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Questa è Radio 3i.

0: stilosissima è, stilosissima sarà, visto che stiamo parlando di Sade. Vi ho detto, siete pronti a giocare? Perché vi ho fatto questa domanda? E c'è sempre un motivo.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Eccoci qua, pronti per giocare. Siamo nel periodo ufficiale dei mondiali, quindi vanno tanto di moda gli album delle figurine. Anche noi abbiamo l'album delle figurine, non dei calciatori ovviamente, ma dei calciatori che giocano qua all'interno della radio, quindi degli speaker, di tutti coloro che ruotano attorno. Quindi se volete aggiudicarvi l'album e qualche figurina per cercare di terminare la raccolta, beh, potete giocare e riceverete la busta con la sorpresa direttamente a casa. Ma c'è come sempre una domanda che io vi faccio, a cui dovete dare una risposta. Vi semplifico la vita dicendovi che potete rispondere tramite il nostro numero di WhatsApp, quindi non il telefono, allo 079 449 95 37. Rispondete con 1, 2 o 3. Vi faccio la domanda. Oggi con il giornalista Giorgio Doninelli, che è intervenuto all'inizio della puntata, abbiamo parlato di un argomento in particolare. Abbiamo parlato di una campagna di prevenzione acqua ai monti, in questo caso rispondete 1. Abbiamo parlato dell'arrivo di Trump al G7 e quindi rispondete 2. Oppure abbiamo parlato dei vari tipi di polenta, in questo caso rispondete 3, allo 079 449 95 37.

0: È stato facilitato chi ha seguito la puntata dall'inizio, e devo dire che a partire da questa settimana la puntata inizia alle 18.30 perché il TG Ticino News Sera termina qualche minuto prima, quindi ma molti sono andati a caso, e devo dire che la prima persona che ha dato la risposta corretta alla domanda, aspettate che vado a recuperarla perché io me la invento al momento. Con Giorgio Doninelli abbiamo parlato di campagna di prevenzione acqua e monti nel nostro territorio, e in quel caso bisognava rispondere uno, l'arrivo di Trump al G7 numero 2, vari tipi di polenta numero 3, e chi ha vinto è stato il primo a dare la risposta corretta, ci ha preso per caso, perché scrive, si chiama Jean, la polenta non vado matto, Trump non mi piace, quindi gli restava soltanto la campagna di prevenzione acqua e monti, che è di fatto l'argomento di cui abbiamo parlato insieme a Giorgio Doninelli. Complimenti a Jean, riceverai a casa la busta con una parte delle nostre figurine per cominciare a completare l'album, e poi insomma ci saranno tantissimi momenti di gioco perché è cominciata la stagione per giocare insieme.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona Radio 3i.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia, diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
5: Cantina piena? Ci penserai tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: 19.59.
3: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: L'infotraffico.
0: Ed eccoci con gli aggiornamenti sulla viabilità. Parliamo della A2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda. In questo momento c'è colonna, traffico rallentato, ritardi sino a 10 minuti. Parliamo anche della tratta Mendrisio-Stabio, dove in questo momento il traffico è congestionato.

carina la domanda di che cosa parliamo stasera. Se decidessimo di parlare di te, Max al quadrato, e di farti sentire in colpa perché non ti fai sentire da un sacco di tempo, e tutti ci chiedevamo dov'è finito Max al quadrato, perché Max, il mio assistente di studio serale, il numero uno, quello più vecchio, no? Ma nel senso di anzianità radiofonica, ovviamente, non certo anagrafica, non mi permetterei mai. No? Che scusante hai per essere stato così lontano per così tanto tempo e aver fatto sentire la tua mancanza? È una strategia per far sentire la tua mancanza? Lui scrive: una fila di impegni e una certa anzianità. Guarda, sulla fila di impegni ci possiamo credere, sull'anzianità anche no, ma no, no assolutamente. Lui risponde: ma io sono giovane dentro, guarda, non abbiamo dubbi, ma sei anche giovane fuori, non ti preoccupare. Quindi questa sera di che cosa parliamo? Abbiamo già parlato di della campagna di prevenzione acqua e monti insieme al giornalista Giorgio Doninelli, che ha condotto l'edizione serale di Ticino News. Abbiamo giocato insieme per quanto riguarda l'album delle figurine degli speaker di Radio 3 in occasione di questo mondiale 2026, ma tu eri altrove, poi sei preso dagli impegni e con l'anzianità che galoppa è chiaro che non potevi arrivare per tempo. Vi ho raccontato la storia di una canzone culto, se vogliamo, Bette Davis Eyes di Kim Carnes, tutta la storia e il legame che c'è stato con l'attrice Bette Davis, che ha sempre amato questa canzone dedicata a lei. Quindi abbiamo parlato di un sacco di cose, adesso parliamo di te. Ecco, c'è scritto, e lui scrive, Max al quadrato: è la mia strategia, così realizzi come mai non ti sono mancato. Mamma, come ti butti giù, che roba che sei. Tutto questo per farsi dire: no Max, è vero che ci è mancato? Gruppo di sera, vi è mancato Max al quadrato?

C'è che rispondiamo a un po' di, non tanto un po' di interrogativi, ma rispondiamo a Max al quadrato, hanno risposto gli ascoltatori e le ascoltatrici. Per esempio Lidl scrive: certo, si sente sempre quando qualcuno manca, tiè, beccati questa e portatela a casa. E poi anche la Manu ridendo scrive: che tipo Max, effettivamente.

alle 21, quindi termino prima. Poi Max al quadrato risponde a tutti voi. Sentiamo un attimo che cosa ci dice. Aspettate, perché ho 3000 cose da fare contemporaneamente. Vabbè, cancello Radio Vaticana dalla radio e torno da Patti in pianta stabile. Io faccio commentare gli ascoltatori, perché ti vorrei dire, è il minimo sindacale del chiedo perdono per essere stato lontano così tanto, però facciamo dire qualcosa ai nostri ascoltatori. Quindi cancella Radio Vaticana dalla sua autoradio e torna dalla Patti a Scatti in pianta stabile. Mi pare una saggia idea, però così è una voce, non è la mia voce, è qualcun altro che parla in questo momento al microfono. Canzoni per l'estate, quella di Gaia.

ma abbiate come dire un po' di pazienza, perché devo leggere i vostri messaggi e rispondere. Innanzitutto volevo comunicare a Max al quadrato che mi ha fatto arrabbiare la metà, il 50% delle sisters, che ha scritto: te conviene, che poi se usa questo accento, te conviene, con le faccine rosse di rabbia, sta attento, perché altro che crudelia demoni o pericolosa lei, noi siamo più unici che rari, non puoi tradirci, quindi sappi che t'ha avvertito e come. Poi è tranquilla, adesso schiacchi, ha saputo che la settimana prossima sarò in onda dalle 18 alle 21, non vi abbandono, tranquilli, non vi abbandono, e vi aggiorno di settimana in settimana. Mentre devo fare i complimenti a Isa, che ha in forno in questo momento una torta di mele fantastica che sta cuocendo, è spettacolare soltanto a vederla così, che è ancora in fase di cottura, figuriamoci una volta sfornata. Il progetto di Isa è: tra poco torta di mele, un buon bicchiere di vino, buon lavoro a tutti, ma anche magari buona serata a tutti, non deve essere necessariamente lavoro. Beh, siamo così contenti che la canzone dei Negrita è assolutamente perfetta. Che rumore fa la felicità?

0: Devo dire che per essere lunedì siete belli su di giri, quindi continuate a scriverci allo 079 449 95 37. Tra poco un altro racconto per voi.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat. Informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: cold.
1: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
2: Per la serie La storia di un personaggio, questa sera ci occupiamo di Rod Stewart. Perché? Perché prima di vendere oltre 120 milioni di dischi, Rod Stewart svolse una serie di lavori che erano molto lontani dalla musica. Tra le storie più famose c'è quella secondo cui avrebbe lavorato come becchino in un cimitero di Londra. Per anni questa è stata raccontata come una verità assoluta, ma lo stesso Stewart ha poi chiarito che la realtà era leggermente diversa. Da ragazzo lavorò per un breve periodo presso il cimitero di Highgate nel nord di Londra, ma il suo compito principale era misurare e delimitare le tombe con corde e picchetti, oltre a svolgere lavori manuali. In alcune interviste raccontò di aver svolto quel lavoro soltanto per poche settimane e di aver capito una cosa importante: il lavoro fisico non faceva per lui. Molto meglio inseguire il sogno della musica. Prima del successo fece anche il garzone, il corniciaio, il decoratore di insegne e tentò persino la carriera da calciatore professionista, ma non andò molto bene, anche se il calcio era la sua grande passione e per un periodo sembrò una strada un po' più concreta di quella musicale. La svolta arrivò nei primi anni 70, quando iniziò a esibirsi nelle strade di Londra con l'armonica. Da lì passò ai primi gruppi rhythm and blues, sino a diventare una delle voci più riconoscibili della storia del rock. Chiudiamo con una chicchina, la curiosità finale. Per molti anni, Rod Stewart lasciò che la storia del becchino continuasse a circolare perché, dice lui, la trovava divertente e affascinante. Nella sua autobiografia ha ammesso che quella leggenda era stata un po' esagerata, ma ormai era diventata parte del personaggio.

una rivisitazione gradevole, comunque poi può submettere al gusto personale piacere o non piacere, di una canzone famosissima, Walk On By. Se avete seguito l'edizione serale di Ticino News, avete visto nella rubrica Click Jennifer Lopez urlare come una pazza davanti al suo grande schermo seguendo la partita dei mondiali. Ecco, quelle sono le urla che io faccio quando vedo un insetto.

0: stai ascoltando di sera.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

del tutto torto chi nel messaggio scrive: ah, la canzone dello stalker io la adoro, no? Perché sembra una contraddizione in termini, che una canzone che viene contraddistinta come la canzone dello stalker sia una canzone adorabile. Di fatto è una bellissima canzone che ci stava pienamente nel 1983 e nessuno la leggeva allora come la canzone dello stalker. In realtà è una canzone che è stata scritta in un periodo in cui Sting viveva una crisi personale molto forte, perché era finito il suo primo matrimonio, ed è l'autore stesso che ha definito questa canzone, cito le sue parole, nasty little song, cioè non propriamente una canzone per bene, una canzone educata, no? Ma una canzone dalla natura piuttosto cattiva, perché c'era questo elemento molto ripetuto, molto evidente, di gelosia e di controllo. Riletto al giorno d'oggi è abbastanza inquietante, perché adesso traduco al volo un pezzettino della canzone: ogni respiro che tu prendi, ogni movimento che tu fai, ogni legame che tu rompi, ogni passo che tu fai, io sarò lì a guardarti. Ogni singolo giorno, ogni parola che tu dici, ogni gioco che tu giochi, ogni notte in cui tu ti fermerai, io sarò lì a guardarti. Non te ne rendi conto, tu mi appartieni, il mio povero cuore offre a ogni movimento, ogni pezzo di strada che tu fai. È un po' angosciante nella serie, giù il fiato dal collo per favore, però resta appunto una canzone storica, una canzone bella. Secondo me è stata un'evoluzione di significato col passare dei tempi, perché lo stesso Sting ha detto non era una canzone molto educata. Del resto, quando finisce una storia e sei particolarmente attaccato all'altra persona, cominci a chiederti con chi sarà, dove sarà, sarà più bello di me, sarà più interessante di me, cioè tutte quelle cose terrificanti che si pensa quando finisce una storia d'amore. Ma noi continuiamo, perché la musica non finisce certo qui, anzi c'è Shona Spiro.

ride bellamente Nat James con la canzone che ce l'ha fatto conoscere, The Message, e hanno di che ridere gli artisti che arriveranno tra poco, perché loro possono fare a meno di qualsiasi strumento musicale, perché gli strumenti musicali sono loro.

0: Io ce l'ho?
1: Ce l'hai.
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è.
0: Grini c'è.
1: C'è anche lui.
0: C'è. Margherita Zanetta.
1: Zanetta c'è.
0: Zanetto detto.
1: Zanetto.
0: Michael Casanueva.

0: promo.
1: Sono le 21.
2: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
3: Di sera e di notte.
1: Devo dirlo e ricordarlo, ultima settimana di sera extra large coccole, poi entriamo in modalità estate. Devo subito ringraziare la Dani che si è trovata praticamente nel caos della viabilità e ci informa di questo. Direzione sud, da dopo Melide una sola corsia fino a dopo la galleria. Direzione nord, galleria chiusa, una corsia parallela con chi va a sud. Sai che non ho capito niente. Via Suissa al momento non dà informazioni, sono priva di informazioni al riguardo, quindi chiedo l'aiuto non tanto da casa ma l'aiuto dalle strade che state percorrendo in automobile. Mi dite che cosa sta succedendo in direzione nord, perché la Dani ha qualche problema ad andare verso su, non verso sud, verso su, rotolare verso nord. Questo è il suo obiettivo, di riuscire a rotolare verso nord, perché c'ha da fare, giustamente c'ha i suoi impegni. Coccole, scrive, il 50% delle sisters, è vero, molto coccoloso questo momento. Se anche voi però contribuite, se anche voi entrate in modalità relax, lo fate dall'altra parte della barricata, io lo faccio da questa parte della barricata e ho dalla mia parte la musica. Musica che condivido con voi, quindi la musica che arriva nelle vostre case, nelle vostre auto, sulle vostre terrazze dove siete spaparanzati a prendere il fresco. Alan Scaffardi insieme a Papik, Make My Day.

0: Devo ringraziarvi davvero perché ogni volta che chiedo l'aiuto da casa oppure dall'aiuto dalle nostre strade, subito l'aiuto arriva in modalità vocale in questo caso. Sentiamo.
1: Qui, ciao, buonasera, sono Paolo. Semplicemente c'è la corsia nord, zona Ponte Diga, chiusa per lavori e quindi c'è il doppio senso nell'altra carreggiata. Quindi semplicemente è questo. Ciao, buona serata.
0: Grazie Paolo, un aggiornamento preziosissimo, quindi avete sentito anche molto dettagliato. Poi arrivano tutto il gruppo i saluti di Frank che è in modalità mondiali. Quindi vedo che state scrivendo in che modalità siete. Allora la Dani è in modalità coda, la Lidl è in modalità coccole, il Frank è in modalità mondiali, mentre ho già preso il mio rimprovero solito perché mi viene mandata la foto del cibo che stanno consumando Max e Gian e io, oh, penne integrali! Subito, come dire, mi hanno risistemata subito. No, mezze penne con sugo di coniglio avanzato da ieri. E poi la scritta modalità pappa, giustamente. È carina questa cosa però, dai. In che modalità siete in questo momento? Scrivetelo. Paolo tra l'altro aggiunge che la situazione che ha descritto nel vocale è così tutte le sere a quest'ora. Grazie per avercelo detto, così almeno chi abitualmente a quest'ora passa e vuole andare verso nord sa che c'è questa deviazione, insomma sta roba complicata e quant'altro. Schia invece scrive: io sono in modalità faccende casalinghe. L'importante è avere sempre la radio come compagnia. Poi la Ste risponde, che è un'altra Ste, risponde: noi abbiamo la Stefi, poi la Ste. La Ste che aveva risposto in maniera sbagliata alla domanda per aggiudicarsi le figurine degli speaker di Radio 3 per completare l'album, scrive: io ho scritto peccato, Ste era la 1 e lei mannaggia, ma tanto puoi riprovare, si è cominciato a giocare soltanto oggi, hai voglia, quanti gadget riusciamo a regalarvi di qui all'estate. E poi Paolo aggiunge anche Galleria Paradiso. Va bene, grazie, molto bene. Modalità coma, scrive Barbara. Va bene, che tra l'altro ha mandato una foto bellissima perché è riuscita a immortalare un attimo intenso in compagnia degli Stambecchi sul passo della Novena dove si trovava ieri pomeriggio. Meravigliosa questa foto, bellissima, non sono facili devo dire da fotografare. Marcella scrive: Patti, noi siamo in modalità preparazione biscotti senza glutine e senza lattosio. Uela! E invece non vedo il nome, Sara. Io sono in modalità tapirulan. Oh, quindi in qualsiasi modalità voi siate, continuate a scrivercelo. Allora, è interessante questa cosa, così so in che situazione vi arriva la musica in modalità relax. Scriveteci oppure lasciate un vocale breve allo 079 449 95 37. Modalità musica.

Stiamo confrontando le reciproche modalità, che sono modalità non perenni, ma una modalità legata alla giornata, all'ora. Oggi è lunedì 15 giugno, sono da poco passate le 21:15, quindi ognuno sta raccontando la propria modalità. Mi fa molto sorridere, qui si deve far perdonare l'assenza, chiaramente Max al quadrato che scrive: qui modalità, facciamoci gli affari degli altri ascoltando le loro modalità. Anche questo è un modo di stare in ascolto, mentre la Tiz non è molto di buon umore, infatti meglio che non ti dica in che modalità sono. Buona serata, e la faccina è di quelle che sono arrabbiate, quindi comprendiamo, e speriamo che per te questo lunedì passi il più in fretta possibile e che domani davvero tu possa voltare pagina per una giornata sicuramente più tranquilla. Io dicevo in modalità assolutamente relax, benessere, perché io sto bene quando ascolto la musica e anche quando ascolto lui.

molto suggestivi, London Grammar, molto lo devono anche alla voce femminile, questa Baby It's You. Dicevamo prima con Giorgio Doninelli che se anche il calendario ci dice che siamo ancora in primavera, noi ormai stiamo vivendola questa estate, no? E quindi stiamo sentendo le canzoni che vogliono diventare il tormentone dell'estate, ma non ne ho ancora individuata una, non so voi. O comunque quando ci capita qualche canzone che ha all'interno del titolo la parola summer, noi diciamo subito, è mia!

Ed eccola che non manca mai con il suo salute che passa, non dico velocissimo perché abbiamo dei limiti da rispettare in strada, veloce insomma, ha un'andatura normale. Un saluto dalla macchina sulla strada di casa e la Gabri che scrive grazie per la compagnia e per la musica. Io come posso contraccambiare quando qualcuno mi ringrazia per la compagnia e per la musica? Beh, posso anch'io ringraziare per la compagnia perché posso dire che la compagnia è reciproca. E per quanto riguarda la musica, visto che la musica parte da qua, io ringrazio per l'attenzione che avete per la musica e per le canzoni che possiamo ascoltare insieme ogni di sera.

0: sentiamoli i vostri messaggi di saluto, perché io ritengo che i messaggi di saluto siano per tutti, non solo per chi vi parla, e quindi condividiamoli.
1: Grazie Patti, grazie per le attenzioni che ci dai, grazie per la buona musica e buon divertimento e buona serata a tutti. Ah, dimenticavo, sono il ragazzo che torna al paesello. Ciao! Mi scappa da ridere il ragazzo perché ormai alla soglia dei 54 anni, anzi quasi 55, ragazzo che torna al paesello suona un po' anacronistico. Ciao, buona serata e buon divertimento a tutti.
0: Guarda, tanto non è il dato anagrafico che fa la differenza, assolutamente, lo fa quando devi firmare dei documenti. Ecco, per esempio Max scrive 55, ragazzino, quindi non è il dato anagrafico che fa la differenza, è cosa c'è dentro quella persona che fa la differenza.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa. Ascolto, ci sei anche tu. Chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva diretta al cuore.

estati come non mai. Nora Jones insieme a John Legend, Summertime Blue. Tra l'altro siete molto carini perché vi state portando avanti col lavoro, perché sapete che ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata di lunedì 15 giugno, e quindi prima di dimenticare di salutarsi, i saluti vengono fatti prima. Siete veramente deliziosi, ma c'è ancora un po' di musica, stavo dire, da ascoltare insieme.

0: Non potevamo chiudere meglio la serata insieme con questo tripudio di archi che chiude la canzone di Charlie Puth insieme a Coco Jones. Io torno domani anticipatamente alle 18.25, 18.30. Vi ricordo che anche domani si giocherà per aggiudicarsi i gadget estivi di Radio 3. Tra poco di notte con Riccardo Pellegrini e io vi lascio con Biagio Antonacci.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Jenny ce l'ho?
1: Ce l'hai.
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Jenny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è?
0: Grini c'è.
1: C'è anche lui.
0: C'è. Margherita Zanetta.
1: Zanetta c'è.
0: Zanetto detto.
1: Zanetto.
0: Michael Casanueva.

0: promo.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
2: Di sera, di notte.
3: Sera di notte, la seconda parte del nostro viaggio serale notturno che chiude le giornate di Radio 3, quella che ci porta al nuovo giorno, ci porta a mezzanotte. Ben trovati per questo lunedì 15 giugno che diventa martedì, e diamo il là qui a quella che è l'ultima settimana di trasmissione per questa stagione, no? Dopodiché si va in vacanza con questa trasmissione che chiude la sua, cos'è, undicesima, dodicesima stagione. Ormai ho perso anche il conto di quanti anni sono da quando è partita questa avventura musicale con la musica per sognare di sera, di notte. Oh, che bella introduzione. È un po' come l'ultima settimana di scuola, in pratica, perché del resto a questa settimana finiscono anche le scuole, finisce tutto e si va in vacanza per poi ritrovarci a inizio settembre. Allora, il nostro viaggio di questa sera parte dalla musica funky, e allora ci gustiamo subito un disco che ci riporta al 1980, Los Angeles, California. Da lì arrivava questo duo composto da due fratelli, i Brother Johnson, che spopolavano con Stomp.

Louis e George Johnson, The Brother Johnson, produzione Quincy Jones per questo album che era Light Up the Night, dove dentro c'era appunto Stomp, pezzo che era andato fortissimo nel 1980, del resto quelli erano gli anni del funky. E allora rimaniamoci in quel mondo lì, tra i protagonisti del funky, beh insomma meno mi li conosciamo, Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, KC & The Sunshine Band, ma soffermiamoci un attimo sui Temptation. Loro sono stati protagonisti di tantissime ballate e anche di alcuni pezzi davvero molto molto particolari. Ad esempio questo pezzo è un autentico viaggio, un viaggio fantastico, pezzo della durata molto molto estesa, pezzo del 1972, Papa Was a Rolling Stone.

Papa Was Rolling Stones, i Temptation, sicuramente uno dei pezzi più particolari dal repertorio di questa band che usciva con l'etichetta Motown, ritrovata qui a Di Sera Di Notte su Radio 3, dove c'è il nostro viaggio quotidiano di fine giornata con la musica tranquilla, la musica funk, i grandi classici, il reggae, arriverà anche lui, insomma, i cantautori. Ho uno spazio dopo con alcune canzoni che mi sono state segnalate al nostro numero WhatsApp 079 449 9537. Invece tra poco volevo parlare di questa cosa qua che ho trovato, 50 cose da fare invece di sprecare un altro anno. Il consiglio è: comincia oggi. Quindi ci sono 50 cose che andrebbero fatte senza sprecare tempo, e bisognerebbe partire da adesso, subito, magari in questo caso da domani mattina, Le vediamo tra poco, dai. Prima Banda Brasileira, questa è la loro versione di Street Life.

Allora, le 50 cose da fare invece di sprecare un altro anno, 50 cose che dovremmo fare subito, cominciando da adesso, da domani mattina. In pratica sono tante, 50, adesso leggerle tutte è un casino, però faccio un po' un riassunto veloce, no? Cura di più la tua immagine, quindi fai sport, bevi acqua, cura il tuo modo di porti e via dicendo. Tieni puliti i posti che ti circondano per stare meglio te stesso, no? E quindi tutto quello che ti circonda deve essere pulito e rinnova la tua stanza. Organizza qualcosa con un amico almeno una volta a settimana, un caffè, una passeggiata, un momento per staccare da tutto il resto. Smetti di seguire i profili che in rete ti fanno sentire insicuro, quindi cambia il tuo rapporto con la rete e tutte quelle cose lì. Disattiva le notizie dei social. Sto leggendo così, passa una serata da solo o da sola senza il telefono, anche proprio che prendi, vai, ma tieni tutto spento, non è che perché sei da solo continui a guardare lì. Poi ancora, cancella un abbonamento che non usi più, magari risparmi perché non ti stai accorgendo che stai ancora pagando, tra l'altro, no? Poi aggiorna il tuo curriculum se cerchi lavoro, rinnova le spedizioni, quindi devi candidarti. Compra un libro d'estate, poi c'è il classico libro sotto l'ombrellone magari, no? Medita 5 minuti al giorno su quello che stai facendo. Insomma, sono tutti consigli legati molto, come vedete, anche ai social. Scatta una foto della tua vita reale, non che ti metti lì, no? Ancora, concediti un caffè da solo, pulisci la galleria del telefono e cancella 500 foto inutili. Qua non so io, perché cancellare le foto quando poi le rivedi possono trasmetterti qualcosa, però vabbè, dice anche questo. Scrivi una lettera al te del futuro per il prossimo anno. Ecco, immagina di scrivere una lettera a te, però quella lettera la leggerai più avanti. E questo deve essere un gioco interessante. E poi ancora, fai una cosa di questa lista oggi, di quelle che abbiamo detto, insomma, adesso io non le ho lette tutte, non domani o lunedì prossimo. Oggi, ripeto, oramai la giornata è andata, magari domani mattina ti risvegli con un sentimento nuovo e fai una di queste cose.

È bellissimo perdersi dentro questo incantesimo, cantava Franco Battiato in Sentimiento Nuevo. Siamo nel 1981 ed ecco che torniamo a parlare della voce del padrone, no? Questo disco che ogni tanto ricorre per un motivo o per l'altro. L'ultima volta è stato perché abbiamo messo Summer on a Solitary Beach, con quel mare, il rumore della spiaggia. Eh sì, Figli delle Stelle è un grande classico di Alan Sorrenti, che tra l'altro l'anno prossimo compirà 50 anni. È uscita qualche anno fa una bella versione molto molto Brasil di Mario Venuti.

0: doesn't see.
1: Questa canzone in una sera d'estate fa sempre il suo effetto in qualsiasi versione ti arriva, no? E poi questa notte la versione è particolare perché è con The Voice, Frank Sinatra, quindi una versione molto molto particolare, sì. Allora, il nostro viaggio continua, adesso ci immergiamo nelle spiagge delle Hawaii, perché ogni volta che arriva lui, visto che è stato un grande surfista, io mi vedo queste immagini di grandi onde, lui che ci surfa sopra. E in sottofondo questo pezzo che è un suo pezzo molto bello che ha segnato il tempo nel 2006, Jack Johnson.

Please Don't Go, non andare via, rimani, che abbiamo ancora tanta bella musica da ascoltare insieme. Questo era Jack Johnson con Upside Down e mi piace mettergli vicino un'altra canzone che ispira relax ma anche positività, perché dice Don't Worry, Be Happy, Bobby.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. Quando la voce diventa uno strumento, perché in pratica qui tutto viene fatto con la voce, no? Ci sono stati tantissimi esempi di gruppi esclusivamente vocali dove si faceva proprio tutto, si faceva lo strumento, si facevano le percussioni, si faceva incredibile. Mi vengono in mente, così per parlare di qualche caso che abbiamo qua a portata di mano, i Neri per Caso, ve li ricordate? Poi ne sono nati tanti di gruppi vocali, però i Neri per Caso avevano avuto anche una certa popolarità, in particolare nel 95, quando andarono addirittura a Sanremo con questa canzone, Le ragazze.

Con Me, il celebre brano degli A-ha in questa versione molto lounge con protagonista Ellie Bruna, una delle produzioni di Nerio Papik, non manca mai nella notte di Radio 3. Adesso invece c'è Dusty Springfield.

siamo ritornati indietro di tanti anni qui, con Dusty Springfield e Spooky nel nostro viaggio verso un nuovo giorno che sarà martedì 16 giugno. Eccola qua, la musica di Radio 3 di Sera di Notte. Prima abbiamo avuto un bel momento con i Temptation e Papa Was a Rolling Stones. Adesso invece andiamo a citare gli Earth, Wind and Fire con un loro classico, però qui ripreso dagli Incognito, che ne hanno fatto una versione davvero molto molto bella, pezzo della durata di 9 minuti, perché ci sono dentro tutta una serie di assoli. Qua è veramente la musica che parla.

That's the way of the world. Grande classico degli Earth, Wind and Fire in questa versione molto particolare, molto bella dell'Incognito su Radio 3 di sera di notte, il nostro viaggio verso un nuovo giorno, e quindi adesso stiamo per entrare nell'ultima ora di oggi, tante le cose che ancora dobbiamo ascoltare, ma adesso, visto che siamo in questo ambiente, mettiamoci Mario Biondi, perché c'entra molto con tutto questo sound che ha caratterizzato gli ultimi minuti. Andiamo a recuperare questo pezzo che è di qualche anno fa, dava titolo a un suo album, Romantic Song.

I Want No One Love Is è un pezzo dei Foreigner, grande ballata nel 1999, ripresa da Tina Arena, personaggio che sul finire degli anni 90 era riuscita a ritagliarsi un suo spazio, in particolare con un singolo che si chiamava Chains. E io ricordo che di un'intervista fatta con lei, venne proprio nei nostri studi a Mendrisio, era in promozione e ce la portarono nei nostri studi. Parlocchiava anche un po' di italiano, visto che aveva comunque dei parenti, insomma qualcosa di italiano ce l'aveva. Bellissima chiacchierata, bellissimo ricordo. Questa comunque è una sua versione del pezzo dei Foreigner nel 1999. C'è anche Rihanna a Di Sera Di Notte.

siamo nel 2016 quando esce l'album Anti Rihanna. Dentro c'è questo pezzo dall'aria decisamente mistica, no? Same Old Mistake, ritrovato su Radio 3i. C'è anche Sarah Jane Morris, non è una novità, lei c'è spesso nei nostri viaggi, qui con Home Guru in una rivisitazione di un classico della disco music, Don't Leave Me This Way.

Lei è Simona Bencini, qui accompagnata da niente poco di meno che Fabrizio Bosso in Moonlight on My Mind, brano che fa parte di un disco di Simona Bencini di qualche anno fa, molto molto jazz, molto molto particolare, molto bello, ritrovato a Di Sera di Notte. Simona Bencini, cantante dei Di Rotta su Cubo, ve li ricorderete, no? Negli anni 90, Gelosia e tanti altri pezzi. Qui a Di Sera di Notte, sempre più vicini al nuovo giorno che sta arrivando, e tra un disco e l'altro ci si avvicina sempre di più. Adesso ci sono i Playing for Change con un classico della musica reggae rivisitato a loro modo, One Love.

One Love, Playing for Change, la loro versione di One Love. Spero Fabrizio sia all'ascolto, perché se le informazioni che mi ha mandato le ho lette nel modo giusto, sta facendo il turno della notte e vuole ascoltare un pezzo di Edoardo Bennato da Burattino Senza Fili, che non mettiamo mai, ma è molto molto bello. Quando sarai grande.

0: Quando sarai grande, Edoardo Bennato, 1977, Burattino senza fili, album indimenticabile, per me indelebile proprio il ricordo di quello che è stato il primo concerto della mia vita, primo concerto al quale ho assistito in assoluto, e come fai a dimenticarlo? Edoardo Bennato, che era in promozione con il suo album Burattino senza fili. Il concerto era in due parti: la prima parte lui da solo, che suonava chitarra, armonica e con i tamburi, con i piedi suonava anche un tamburo, e poi la seconda parte interveniva il gruppo. Ricordi di altri tempi, ricordi di altri dischi. Grazie a Fabrizio per avermi fatto recuperare Quando sarai grande, perché in effetti è vero, andiamo sempre a mettere gli altri pezzi da Burattino senza fili. Era giusto rivalutare anche questa. Sergio Cammariere.
1: Il mare

Fanotti ricorre il 1977, prima Edoardo Bennato, Quando sarai grande, prima ancora avevamo citato il 1977 perché avevamo sentito una versione di Figli delle Stelle, altro brano che arriva da lì, da quell'annata lì. E adesso invece Jackson Browne con Stay, altro pezzo che appunto risale al 1977. Qui invece siamo in tempi più recenti, siamo nel 2016, altro anno che ricorre questa sera, eh? Prima Playing for Change One Love, prima ancora Rihanna. Qua Eric Clapton, in quello che rimane essere il suo ultimo disco pubblicato, e questa è Can't Let You Do It, splendidamente blues.

0: Can't Let You Do It, Eric Clapton. Ricordo molto bene questo disco perché a Di Sera Di Notte l'avevamo spulciato e lo avevamo presentato in lungo e in largo, quindi esisteva già Di Sera Di Notte. Prima ho fatto il conto, dovrebbe essere la fine della 12ª stagione quella che appunto andiamo a chiudere venerdì alla fine di questa settimana. Momento blues, e allora ecco anche Zucchero qui con Johnny Lee Hooker.
1: I lay down with an angel. I lay down with an angel.

E se poi questa non è musica per sognare, dimmi te, She Loves You nella versione stupenda di Rita Lee nella volata finale di questo giorno che va a consumarsi lunedì 15 giugno. Tra poco il disco Buonanotte, ma abbiamo ancora una chicca prima del disco Buonanotte. Al Jarreau, quando la voce diventa uno strumento.

Distracted, Al Jarreau a chiudere il viaggio di questa notte. Lunedì 15 giugno lascia il posto a martedì, tra poco ci sarà anche la voce di Maxi B ad accompagnarvi per le prossime due ore. Noi ci ritroviamo domani dalle 12 alle 14 saremo di nuovo al completo con i tenori, visto che oggi eravamo solo io e Valerio Ventura. Disco Buonanotte di Randy Crawford, viene spontaneo vicino ad Algero metterci Randy Crawford. E allora ecco questa versione molto lounge di Give Me The Night, omaggio al grande George Benson, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

da dove ci eravamo lasciati? No, riprendiamo e basta. Cominciamo bene la nuova trasmissione firmata Radio 3i, nuova nel senso che ogni giorno si rinnova e apre il palinsesto di questa radio. Io sono Maxi B, vi do il benvenuto. Cominciamo bene il contenitore che per le prossime due ore vi terrà compagnia con notizie e musica, ovviamente quella non può mancare di certo. Notizie ovviamente che spazieranno un po' dall'attualità, dal ridere, dal ribrezzo, dai mondiali che ormai sono in atto. La nostra Svizzera è partita un po' zoppicante, nel senso che domina una partita e poi si fa raggiungere sull'1-1 da un Qatar che, diciamoci la verità, con tutto il rispetto, sportivamente parlando, calcisticamente parlando, poca roba. Lo so, però poi se non la infili, non la infili. 1-1. Gotham Project, partiamo subito con la musica, Justin Wellington, Aiko Aiko e poi Baby King.

ragazzi, B.B. King e, da non dimenticare, Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi del mondo. Riding with the King era il 2013. Tra l'altro, ecco, parlavamo del mondiale, tante le partite, Curaçao che fa un gol al mondiale, tra l'altro pareggiando, no? Ovviamente momentaneamente con la Germania. Ho detto, qua sta succedendo un patatrac, perché la Germania andava a pareggiare con Curaçao, c'era qualcosa che non andava. Va bene la Svizzera, va bene col Qatar, ma insomma, e infatti poi la Germania va in vantaggio subito, prende il gol del pareggio, festa nazionale ormai sull'isola di Curaçao, ma poi 7 papine, insomma 7-1, giusto così, il divario è troppo elevato. Però quello che sta facendo parlare è il Colin Breck, sì, esattamente lui, ormai avete imparato a conoscerlo, è quel momento più o meno a metà tempo, tra i due metà tempi, diciamo che serve per rifocillarsi, per bere, per idratarsi, ecco, meglio dire così, per idratarsi, perché fa davvero caldo, tanta umidità sia in Messico sia negli Stati Uniti sia in Canada, e quindi proprio durante la partita, ecco, c'è un momento dove ci si può idratare, dove si può bere. Però non piace ai tifosi, non piace nemmeno agli addetti ai lavori, ma non tanto il cooling break, ma ci mancherebbe, quello salvaguardia la salute dei giocatori e ben venga, li fa giocare in sicurezza. È che è diventato un momento per spot pubblicitari fastidiosi, invadenti, insomma la FIFA va a monetizzare ovunque tu lasci quei 2 secondi di pausa, e questo sta un po' così stufando. Non stufa mai però Tina Turner.

0: Ola, ola.
1: Fanno la ola, testo scritto da Jovanotti, cantato però da Gianni Morandi, e ne è uscita questa bella canzone del 2022. In quegli anni lì, in quel periodo lì, 2022-2023, Lorenzo Cherubini e Gianni Morandi, che comunque collaborano sempre, ma lì avevano proprio stretto un sodalizio abbastanza importante con 3-4 canzoni, una in fila all'altra, e c'erano piaciute tutte. Alziamo un po' il livello, va bene, i mondiali che poi riprenderemo, però parliamo anche di genialità. Infatti Harvard crede che il prossimo Einstein è già tra di noi, sia già tra di noi. Il suo nome è Sabrina Gonzalez e la prodigio che studia l'universo in silenzio. Questo è un po' il suo indirizzo. Sabrina Gonzalez Parteschi, così si chiama, fisica teorica di 32 anni, fisica teorica che poi è lo stesso ramo appunto di Einstein, che Harvard identifica come una delle menti e delle più grandi menti della sua generazione. Sta attualmente indagando problemi che persino Einstein ha lasciato irrisolti. Ci ha provato il geniaccio, ma non ha avuto tempo, comunque li ha lasciati lì, e lei... forse farà un passo avanti. A soli 14 anni ha costruito un vero aereo da zero, imparando ingegneria aerodinamica e fisica nel modo più difficile. A 16 anni ha pilotato l'aereo che aveva costruito da sola, quindi si fidava del suo lavoro. Senza istruttore, senza rete di sicurezza, mentre altri imparavano a guidare, lei imparava a fidarsi della fisica in cielo. Quando ha fatto domanda al MIT è stata rifiutata. Buoni voti, ma niente di straordinario. Nessuna conoscenza, nessun premio, solo pura curiosità e brillantezza autodidatta. Non ha discusso. Ha inviato al MIT un video di lei che pilotava l'aereo che aveva costruito. Il MIT ha risposto con una domanda: puoi iniziare il prossimo semestre? Hai cambiato idea, eh? 3 anni dopo si è laureata al MIT con il massimo dei voti. I professori la definivano in silenzio la miglior studentessa che avessero visto da decenni. Nessun clamore, solo risultati. Ha detto di no a Bezos, ha detto di no a Google, ha detto di no a Facebook. Dice: non voglio rendere i miliardari più ricchi, voglio capire come funziona l'universo. Oggi studia la gravità quantistica. Chi non studia la gravità quantistica? I buchi neri e la struttura dello spazio-tempo. Stephen Hawking ha citato il suo lavoro. Jeff Bezos l'ha chiamata personalmente per unirsi a Blue Origin. Insomma, mentre il mondo insegue visibilità, lei studia, è una delle menti più geniali che abbiamo, ha solo 32/33 anni, ma non vuole visibilità, nulla, semplicemente vuole capire come funziona l'universo, la curiosità, diciamo, fatta donna. Va bene, va bene. Sabrina Gonzalez Pasteur.

0: Lara Pausini e Achille Lauro in questa versione nuova, sì, possiamo dirlo, non cambia nulla, semplicemente c'è la voce in più di Lara Pausini e comunque con Achille Lauro si crea questa sinergia, dai, che la rende fresca quasi, no? Nuova, anche se in realtà quella è. Allora andiamo nel Regno Unito, dove ci sono 5 leggi, regole davvero molto particolari. Ad esempio, all'interno del distretto di polizia metropolitana è illegale, quindi ti arrestano, scuotere un tappeto per strada. Quindi la regola numero uno: quando tu sei in giro puoi sgracchiare dove vuoi, ma non puoi scuotere un tappeto per strada. Però non ho capito se poi se lo fai dalla finestra verso la strada, visto che sei a casa tua, puoi. Vabbè, non puoi scendere in strada con un tappeto e sbatterlo. Guai, eh? Guai. Poi è un reato ricevere o smaltire salmone se si ritiene che sia stato pescato illegalmente. Quindi maneggiare il salmone con sospetto. Se tu pensi che sia stato pescato in un modo, non devi accettarlo, perché sennò vai dentro tanto quando quello che l'ha pescato. 3. Suonare i campanelli. Ho capito, inglesi, ma se mi togliete i primi scherzi d'infanzia, i primi ricordi, e già mi uccidi all'inizio, scusa. È illegale disturbare le persone suonando il campanello e scappando, non sono d'accordo. Mi spiace, non sono d'accordo. Sotto una certa età va fatto, cioè è formativo, crea la corsa, crea l'aspettativa, crea il, come dire, riuscire a superare quell'ansia, quella paura, e non fai male a nessuno, suoni un campanello, dai, su, niente da fare. 4. Vietato scivolare sulle strade ghiacciate. Tu dici, ma non è che io esco per rompermi una caviglia? No, non è così. Beh, comunque potrebbe essere divertente, ma è altamente illegale. Illegale, vietato scivolare sulle strade ghiacciate. Devi riuscire a non scivolare. Se scivoli, galera. 5. Non puoi guardare la TV senza una licenza. La multa può arrivare fino a 1.000 franchi. Licenza credo sia il canone. Ecco, queste sono 5 regole che rendono l'Inghilterra il paese che è. E qua concludo. Perché? Perché entriamo nel mio campo, signori e signori. Finalmente, per una volta, anche a Cominciamo Bene, dal 1994, una canzone meravigliosa dal titolo Juicy. Lui è Notorious B.I.G.
1: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
2: Yeah, yeah.
1: And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.
2: Check it, check it.

che si continua a parlare di UFO, che non c'entra niente con Ultimo e questo cascare nei tuoi occhi, ma è proprio la Casa Bianca che di tanto in tanto tac ci rifà. Torna con dei file nuovi e gente come me che ama questo mondo, questo mistero, quello degli UFO, quello del... che poi gli UFO non è per forza alieni, sono oggetti non identificati, ma io subito vado all'omino verde con l'astronave e beh, insomma, ai film che ho visto, certo, e loro ogni tanto ritirano fuori. Infatti prosegue il rilascio da parte del governo USA dei documenti classificati sugli avvistamenti inspiegabili. Il Pentagono ha pubblicato venerdì, poco prima del weekend, la terza tranche di documenti classificati relativi agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, gli UFO, secondo un vecchio acronimo, sempre più spesso rimpiazzato da un altro, cioè UAP, che ha tutto un altro modo, cioè vuol dire i fenomeni anomali, capito? Prima erano cose non identificate, ora sono fenomeni anomali, un po' fuori dal normale. La pubblicazione in questione è parte di un progetto fortemente voluto da Donald Trump, arrivata curiosamente nello stesso giorno in cui è approdato nelle sale cinematografiche il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, dedicato proprio agli alieni. Tra l'altro ve lo dico, Disclosure Day, così attacco due info in una, incassa 92,9 milioni di dollari nel mondo, registrando il migliore incasso di sempre per un film originale di Steven Spielberg al suo debutto. Quindi insomma la pellicola scrive così ancora la storia del cinema. Il ragazzo dopo E.T., dopo Incontri ravvicinati del terzo tipo e tanto altro legato alla fantascienza è la becca anche stavolta. Comunque insomma, gli UFO esistono sì o no, o comunque gli alieni, non è dato sapere, ma man mano aprono questi documenti, speriamo che se ne arrivi a una e vedremo un po'. Sono molto contento perché andiamo a Torino, ci sono i Subsonica con la loro Spectre.

eccoci qui con questa morbidezza, no? A chiudere la prima ora di Cominciamo Bene con Maxi B al microfono. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme, quindi fino alle 2, se vi siete appena affacciati bene, siete i benvenuti. Sappiate che questa è Radio 3. Memorizzate la radio e rimanete con noi. Ogni notte o ogni giorno si parte da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato Cominciamo Bene. C'è anche la musica, dai, in chiusura lo facciamo alla grande con questa masterpiece. Lui è Gazebo, era l'82.

singolo che ha dato così il primo successo a Caparezza, Fuori dal tunnel, era il 2003, quindi già 23 anni, poi lui prima ancora era Mickey Mix, però non aveva fatto successo e allora ha cambiato nome. E vabbè, ogni tanto capita, ha dovuto cambiare proprio nome, veste, livrea, no? Per riuscire ad avere successo, ma il talento c'era già. Vi ho parlato appunto dell'NBA l'altra settimana, poi alla fine si è concluso, l'anello è andato ai New York Knicks, grandiosi perché insomma dopo 53 anni contro i San Antonio Spurs riescono a portare a casa l'anello, perché quando tu vinci il campionato, no, quello di NBA, di pallacanestro, ti danno un anello e quindi si dice vincere l'anello, un anellone bello importante. Ad esempio uno come che ne so, Michael Jordan ne ha 6, quindi insomma quasi tutte le dita piene. Mi leggo a questa notizia facendo i complimenti ovviamente ai New York Knicks, vi dico che a New York, anche se c'è il mondiale di calcio negli Stati Uniti, finché non si è concluso le finals dell'NBA nessuno si è filato il calcio, adesso invece stanno cominciando insomma dopo i festeggiamenti. Ma perché? Perché è stato arrestato James Harden, che non gioca nei New York Knicks assolutamente, però insomma è uno di quei giocatori che ora gioca a Cleveland nei Cavaliers, uno di quei giocatori che nell'NBA ha fatto e farà la storia sicuramente. James Harden è stato arrestato sabato mattina con l'accusa di porto d'armi abusivo. Il fermo è avvenuto in Texas, secondo quanto appreso da TMZ. Il 36enne fuori classe del basket NBA, attualmente in forza ai Cavaliers Cleveland, è stato trovato in possesso di una pistola nel suo veicolo. L'arma peraltro non era nascosta ma ben visibile e non riposta in una fondina, cosa che invece è abbastanza importante. Harden è stato rilasciato su cauzione, la sua udienza in tribunale per quello che è classificato come reato minore in Texas è fissata per il 22 giugno. Reato minore, avere una pistola lì in bella vista in auto, pensa da noi. Il Barba, così è chiamato, ha una reputazione da bad boy, da cattivo ragazzo per la sua vita notturna e qualche episodio burrascoso, ma non era mai successo insomma una cosa simile. Va bene, bravo.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Lui si chiama Gali, ormai noto a tutti, questa cara Italia. Beh sì, era già famoso, qui faceva forse la pubblicità per il McDonald's, però era ancora per noi rapper, diciamo, quasi esclusivamente. Poi invece è diventato molto pop e questa forse è stata la prima vera canzone che lo ha reso pop da popolare. Allora torniamo al mondiale, torniamo alla FIFA che vieta lo spagnolo. Ovviamente giocatori increduli, beh ci mancherebbe. Consentito l'uso dello spagnolo solo se la lingua è quella del paese. Il motivo del ban? Beh, la mancanza di traduzione istantanea, una delle lingue più parlate. De Jong, Vinicius, Hakimi, scioccati. Henry ci va giù pesante. No, dice, ma non è fattibile, cioè come è possibile che lo spagnolo non sia, che ne so, incluso e poi non avere un traduttore. Adesso capisco non avere il traduttore per tutte le lingue del mondo, ma quelle più note, quelle che i giocatori conoscono, ad esempio l'inglese, il francese, lo spagnolo, ma perché no, anche l'italiano, ci mancherebbe altro, insomma quello bisognerebbe, poi lo spagnolo, dai. E invece no, ban completo, a meno che ovviamente una delle nazioni in gioco non parli lo spagnolo, come può essere la Spagna, l'Argentina e quant'altro. Vabbè, piccole curiosità di un mondiale che è iniziato un po' in sordina, come cose succose succose, invece noi ci calmiamo un po' e ci godiamo, così tanto per partire, Van Morrison.

che fine abbia fatto il nostro Tancredi. Magari sono io che non sto seguendo bene le sue orme, magari me lo sono perso, voi invece mi dite no, guarda che il ragazzo c'è. Ma sembra che abbia smesso, magari fa proprio un altro lavoro, ma con questa Las Vegas nel 2021, quindi parliamo di 5 anni fa, davvero aveva fatto un successo incredibile. Chi magari per dati anagrafici sono ovviamente spariti sono sicuramente Simon & Garfunkel. Io parlo anche a livello lavorativo, certo è che le loro canzoni sono nella storia. Questa Mr. Robinson sicuramente una di quelle, era il 68, noi li colleghiamo agli Uberphonics e poi a Gordo con la loro Loco Loco, quindi tre canzoni diverse tra loro che però compongono lo scheletro di Radio 3i.

Gordo Loco Loco, questa nuova, abbastanza nuova, insomma, pochi mesi. E noi ce l'abbiamo qui a Radio 3i, cominciamo bene, io sono Maxi B. Parte questa nuova settimana, vi ricordo che da martedì a sabato questa trasmissione da mezzanotte alle 2 vi tiene compagnia. Il sabato addirittura siamo l'unica trasmissione in voce, anche nelle ore notturne o comunque le prime ore del giorno, e cioè da mezzanotte alle 2, ma per tutto il resto fino alle 6. Allora, intanto si è tenuto un concerto in Italia dove hanno partecipato due artisti molto diversi tra loro. Uno è Lenny Kravitz. I siti hanno scritto grande Lenny Kravitz, ma il palco del festival va tutto a Salmo, che parte con il rap, ma poi in realtà lo sappiamo suona la batteria, è molto amante anche del rock, fa cose anche con la band, insomma, a quanto pare Salmo nel confronto è stato molto meglio di Lenny Kravitz. È vero che i due non vanno messi a confronto perché fanno due generi diversi, però in questo festival uno dopo l'altro e la gente è rimasta stupito, come il ragazzo sardo che ora comunque credo, anzi no, è tornato a vivere stabilmente in Sardegna, ma è stato a Milano per molto tempo, insomma si è cresciuto in un modo incredibile, no? Quello di riuscire a tenere testa a un mostro, a un mostro sacro come Lenny Kravitz. Ma intervistato su questa cosa, no, Salmo giustamente si è detto: ma sono contento se sono stato recepito molto bene, con grande rispetto per Lenny Kravitz. Dice: ma qual è il segreto di un vero live? Dice: il segreto me l'ha insegnato Vasco Rossi, e Vasco Rossi lo ha preso da Gino Paoli. E qual è? Chiede il giornalista. Dice: Vasco mi ha insegnato questo: ogni parola che tu vai a cantare dal vivo ci devi credere, la devi interpretare come se ogni parola avesse il suo peso, non perché l'hai scritto allora lo fai in automatico, no, ogni parola deve essere soppesata bene, deve essere interpretata nel modo giusto tornando al momento in cui l'hai scritto. Questa cosa, questo diciamo consiglio, mi ha aiutato molto a migliorare di una percentuale inaudita i miei live, e ora si sta vedendo anche il risultato. Devo dire che possiamo riferirci così anche alla vita, cioè le parole ogni tanto andrebbero soppesate, magari dirne meno ma dirle con un po' di testa, no? Ci può stare. Celebrity Skin, gli Hole a Radio 3i.

termine di Cominciamo Bene. Come sempre c'è il doppio regalo musicale, questa volta abbiamo messo insieme i Club Dogo featuring Giuliano Palma, qualcuno di voi si ricorderà il loro singolo molto famoso in qualche estate fa, PES, e l'abbiamo unito a Costa Rica con Ana Flora con Paraíso do Mundo, quindi due cose completamente diverse, ma senti come suonano bene insieme a Radio 3.